Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Arriva un alieno, mi spara, mi ruba il testo e dichiara: ciao, sono un alieno, vi racconto una storia che faceva più o meno diviso o moltiplicazione così.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Ondadurto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Erica Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

quando entri nel party, pensa pavo nei giardini. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto, apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

I biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: sei una tipa da rave?
1: Ma non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

0: Rudolf, Cabrio, Mahmoud, Bacario.
1: Hands up in the air, weiter B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel, Binder, Gangnam Style.
0: Wir tanzen parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Venerdì 14 agosto, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Io non sono poi tanto sveglio, povero sciocco, sporco di arroganza. Sbandierò stento la mia stolta presenza in questa casa malata di bellezza, di dolci amori che fieri fanno.

sono poi tanto ardito, ricco di niente, lido di fiacchezza, avvezzo ai torti che computo in stanchezza, in questo borgo melenso e capriccioso, vado a carossa con uomini penosi, che sono le facce di tutte le monete, che ho nelle borse degli occhi e della sete, e mi ritrovo feroce in questo fosso,

basata sul costato. Ho tutto il vuoto da recidere al passato, che mi ha colpito mentre già mi consolavo di tutti i sogni che affogavano il mio lago. E adesso abbiamo un bacio che ne vale un'oncia del mio amore trafitto a lance.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui
1: la festa di Radio Onda d'Urto.

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Elly Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

riportando tutto a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

0: highly unlikely. It's highly unlikely. It's highly unlikely. It's highly unlikely.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio
2: spettacolo. Time, time, time, time, time.

0: forse.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Diz Gaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Ok, yeah, pana fusciosa, shish. Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa, yeah, yeah.

17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente, lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22 nello spazio Feste di Via Serenissima.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: www.radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.
3: Se Americo non fosse mai partito, se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
4: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Non ci sarebbe l'ice,

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Senza il suo mito.

0: the ghost is at the generation. Singing tongues is a separation.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.

consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano, meno si sbagliano, non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.

all about.

sto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti.

0: fai? I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di roccia che si stende fra Genova e Tolone, col manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione, le zanzare esplodono ovunque ad aprile, ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire, questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce, per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce, prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese,
1: resti. Oh vai, che fai, che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli a 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma e sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia sempre via suo marito, beato lui che viaggia dicevano le donne salutandole sulla terrazza e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia, si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali, cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto, rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare, dal mare, sono 10 anni che è morto,
1: vai, che fai, che fai, resta,
0: quando tace cosa pensi,
1: oh, vai,
0: il nostro amore di silenzio,
1: fai,
0: cara mia ma dove guardi,
1: fai,
0: i marinai tornano tardi.

0: Radio Onda d'Urto, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Lunedì mattina, oggi è il 20 di luglio. Apriremo le trasmissioni a livello informativo tra pochissimo con la rassegna stampa, i quotidiani nazionali nelle loro prime pagine di quest'oggi. Prime pagine dei giornali, poi come sempre storia di classe alle 8.15 e giornale radio in breve, agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire dalle 8.20. La rassegna stampa di carattere nazionale vera e propria poi alle 8.30 e alle 9.15 quella locale. Questo è un po' l'appuntamento di prima mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, un breve spot che ci riporta alla nostra festa estiva che inizierà il prossimo 5 di agosto e poi ci ritroviamo in studio con le prime pagine tra poco.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Le prime pagine di questa mattina dalle nostre frequenze. Nelle frequenze di Radio Onda d'Urto, tutti i giornali, quasi tutti i giornali aprono con Bologna. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni and Company è il titolo d'apertura del Domani. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia. L'hanno ammazzato, il Viminale dava in escandescenza. Chiamati gli agenti dai cittadini, si attendono l'autopsia e le body cam. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, video shock, aiuto, basta, e Lepore dice, sindaco di Bologna, bisogna fare luce. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, anche il quotidiano Repubblica sullo stesso tono. Morire nelle mani dello Stato, utilizzato dal Domani, a Bologna, al quartiere del Pilastro. Abdelrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, e la sorella dice lo hanno ammazzato. Questo dalle pagine dei giornali in apertura. Gli altri che non affrontano in apertura questo argomento sono, che abbiamo qui sul tavolo, il Fatto Quotidiano. Torna sul caso del giustiziere gioielliere, come lo chiama il Fatto Quotidiano. Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. L'Avvenire invece si occupa degli sbarchi, questione di vita. Crollano gli sbarchi nel Mediterraneo, però sono cresciuti del 65% i morti tra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, 27% in più in 6 mesi, scrive l'Avvenire. Sole 24 Ore, ultimo quotidiano che vediamo come apertura, quindi quotidiano di Confindustria, apre sui depositi bancari, sui conti correnti 1.163 miliardi, l'inflazione però ne ha bruciato l'11%, dal 2022 gli importi sono stabili, ma sono erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità, da Milano a Asti, fa una classifica della perdita di liquidità. Queste le aperture, poi le segnalazioni sui vari giornali. Abbiamo la guerra in Iran, Stati Uniti, di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti, dice sulle pagine del Corriere della Sera il governo di Tel Aviv. Golfo senza pace, il nuovo disordine del Medio Oriente, dalle pagine del Domani si taglia in questo modo la notizia, insomma, della, tra l'altro stanotte la nona notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Trump paga la tregua, dal Fatto Quotidiano, violata con 2 soldati uccisi e 1 disperso. Repubblica invece decide di ragionare sulle giornate del G8 in un articolo di fondo firmato da Concita De Gregorio, dal titolo Sinistra, sicurezza e la lezione del G8, mettendo insieme quanto accaduto con Bologna con i fatti di 25 anni fa. I quotidiani locali invece di quest'oggi, Giornale di Brescia, Brescia Oggi e i vari dorsi di Repubblica e Corriere di Milano. Abbiamo Brescia Oggi che apre le notizie che ci riportano ancora sul Garda e al lavoratore che è dato ormai disperso, le ricerche sono state vane, del 29enne dipendente di un'azienda che ha salvato un bambino. Mandando invece sui dorsi locali milanesi abbiamo le notizie che ci riportano, per esempio, sul tema delle giornate di concerti a San Siro. Abbiamo Sono gli anziani, Bad Bunny, la grandine che ha rovinato insomma la festa, e comincia, ci sono furenti polemiche rispetto a quello che è accaduto. Abbiamo l'apertura quindi su questo del Super Concerti da 75.000 fam, si apre il caso Ippodromo, titola Repubblica Milano. Abbiamo l'apertura invece del Corriere della Sera Milano, che viene dedicata in questo caso agli imprenditori stranieri, sempre più imprenditori stranieri, ma la fotografia del concerto di Bad Bunny della grandinata sta a centro pagina. Brescia Oggi invece, turismo a Brescia, occupati in crescita ma gli stipendi sono bassi, segnala questo giornale. e giornale di Brescia, anche qui il lavoro, quante ombre sotto il sole sul lavoro estivo. Insomma, la domanda, il mismatch, cioè la differenza tra domanda e offerta e la carenza di contratti a tempo indeterminato potrebbero costare cari, segnala questo giornale, in chiave poi bresciana. E con questo direi che è tutto anche con le prime pagine di questa mattina, le ritroveremo all'interno della rassegna stampa delle 8:30 minuti. Noi ci lasciamo con un breve spot, poi arriva come sempre il nostro Storia di classe che ci riporta alle giornate del 20 luglio del 2001, all'assassinio di Carlo Giuliani di quel giorno, alla giornata di opposizione contro il G8 che si tenne a Genova 25 anni fa, e poi invece torneremo in studio con il giornale radio, l'edizione delle notizie di questo lunedì mattina. Buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me

0: Portello Casa dell'Associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Gli siamo arrivati addosso, io sono arrivato lì, ho solo visto lo sbirro così da dentro la camionetta che mi spara due colpi in faccia.
3: Ma con la pistola?
2: Con la pistola, vai a vedere il coso che c'è dentro il cervello adesso.
4: Il 20 luglio del 2001 è un venerdì, è il secondo giorno delle mobilitazioni contro il G8 a Genova, è il giorno delle piazze tematiche, è il giorno in cui le tante anime del movimento e dei movimenti portano in piazza le diverse pratiche e forme della protesta contro la globalizzazione neoliberista. Nel pomeriggio il clima in città cambia, le forze di polizia iniziano a caricare manifestanti inermi con la scusa di inseguire i Black Bloc nella loro prima apparizione in manifestazione in Italia. Manganellate, lacrimogeni e cariche senza senso. Tra le tante piazze e manifestazioni, il corteo più grosso, più atteso e mediatizzato è quello dei disobbedienti. In via Tolemaide il corteo delle tute bianche in pieno percorso autorizzato viene caricato senza motivo. Blindati iniziano a fare caroselli a velocità folle tra i manifestanti. Lancio di lacrimogeni. Esplodono scontri che durano ore. Un gruppo di carabinieri intorno alle 17:20 si sposta insieme a due jeep verso Piazza Limonda per caricare i manifestanti. Si ritrovano imbottigliati nella piazza. A quel punto i carabinieri provano ad arretrare, ma le due camionette faticano ad invertire la marcia, tant'è che una delle due si incastra tra il muro e un cassonetto. Da quel defender punta fuori un braccio che punta una pistola ad altezza d'uomo. Sono le 17:27. Un ragazzo raccoglie un estintore nel tentativo di scagliarlo contro quella mano assassina, ma viene colpito in faccia da due colpi di pistola. Il ragazzo è Carlo Giuliani, 23 anni, di Genova. Gli scontri dopo l'omicidio di fatto si fermano, ma non la violenza delle forze di polizia e dello Stato.
5: 200 feriti e un morto. Peggio di così non potrebbe andare. Eppure quel giorno e anche il giorno dopo accade qualcosa di ancora più inquietante.
6: Ho scoperto che c'era un bar aperto, cioè penso l'unico esercizio che fosse rimasto aperto in tutta la zona, che infatti si era riempito di manifestanti che cercavano appunto l'acqua, cioè qualunque cosa da mangiare, ma anche solo per lavarsi da queste sostanze fastidiose. E io oltretutto mi erano appena venute le mestruazioni, cioè, e quindi avevo bisogno di un bagno per cambiarmi. Sono andata in questo bagno, appena ho chiuso la porta ho sentito delle urla dentro al locale, ho aperto la porta e mi sono trovato un ragazzo che sanguinava dalla testa di fronte, e lui mi chiedeva ghiaccio, aiutami. Allora io sono entrata nella saletta, in questa specie di salotto che c'era, dove tutte le persone si erano ammassate alle pareti e c'era tutto pieno di gas lacrimogeni, e a quel punto mi sono accorta che tutti si erano buttati alle pareti, si erano allontanati dall'uscita, perché sull'uscita c'erano messi dei poliziotti a sbarrare l'ingresso, e la barista mi ha detto dovete uscire tutti, hanno detto che dovete uscire tutti. Io non ho fatto in tempo a fare due passi che mi hanno preso e mi hanno tirato fuori dal locale questi poliziotti, mi ha subito strappato la macchina fotografica, l'ha lanciata in aria e me l'ha spaccata sul marciapiede, poi mi ha messo con la faccia al muro al bandone e mi ha detto se stai fermo non ti facciamo niente.
4: A Genova un potente e anomalo movimento capace di mettere a nudo le perfide tendenze del capitalismo transnazionale è stato attaccato con scientifica violenza dallo Stato italiano e non solo. Il 20 luglio, l'omicidio Giuliani, le violenze contro gli arrestati sono l'inizio di una due giorni dove lo Stato di diritto viene sospeso per fermare le istanze politiche e sociali di un movimento ampio e composito capace di prevedere le direzioni del capitalismo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

mentre gridava «Aiuto, basta, basta», come testimoniato da un drammatico video nel quale si vedono due poliziotti che lo costringono a terra, a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. E c'è anche un terzo uomo, probabilmente un residente, che gli aiuta tenendo le caviglie ad Abdel-Rahim. Attorno a loro due soccorritori che non intervengono, e dopo qualche minuto l'uomo ha smesso di dimenarsi ed è morto. La sorella dice: l'hanno ammazzato, voglio giustizia. Ieri sera si è tenuta una manifestazione nel quartiere proprio per chiedere che si faccia giustizia. Per il governo guidato da Fratelli d'Italia l'intervento delle forze di polizia è adeguato, la Lega dice giù le mani della polizia, mentre l'opposizione è unita nel campo largo chiedendo che si faccia chiarezza. Oggi è stato anche promosso uno sciopero da parte del SICOBAS, sindacato particolarmente attivo nella logistica, perché Abdel-Rahim Fakir era un titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata proprio nel settore della logistica. Altra notte di attacchi, nona consecutiva, degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti i centri di comando militare, siti di difesa aerea, sorveglianza costiera, lancio di droni e reti di telecomunicazione, afferma il CENTCOM, il comando centrale appunto statunitense. Trump dice di aver colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti e rimane quindi alta la tensione anche nello stretto di Hormuz, con Teheran che ha annunciato di aver colpito due petroliere che cercavano di entrare ed uscire senza permesso. Il comando centrale americano annuncia poi la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano che era stato abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in maniera non grave. E Rubio, che si trova in partenza per una visita alle Filippine, chiede il sostegno degli alleati. Fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più, ha detto e chiesto il segretario di Stato statunitense. Torniamo in Italia, andiamo a Genova. 10.000 persone hanno percorso ieri le vie del centro del capoluogo ligure, da Piazza Limonda, ribattezzata Piazza Carlo Giuliani Ragazzo, a distanza di 25 anni dalle grandi mobilitazioni che si opposero al G8 del 2001, slogan del corteo nazionale: in ogni caso nessun rimorso. Molto partecipato lo spezzone di giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione. Al grido di Carlo è vivo e lotta insieme a noi, e siamo tutti e tutte Carlo Giuliani, ogni passo del corteo lo ha ricordato. E ha ricordato la sua morte, ucciso a 23 anni da un carabiniere in piazza Limondra durante gli scontri di quel 20 luglio. Oggi vi trasmetteremo le voci raccolte durante la giornata di manifestazione di ieri a Genova. Torniamo agli esteri, andiamo in Ucraina. Oltre 400 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca. La maggior parte è stata intercettata da difese aeree russe, a riferirlo il sindaco della capitale, spiegando che tra le 8.30 di ieri sera e le 5 di stamattina 400 droni ucraini erano diretti verso la regione, 85 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città di Mosca. L'agenzia russa TASS riferisce invece che 6 persone sono state ricoverate in ospedale a Domodedovo con ferite dovute alle esplosioni. Non è chiarito se siano collegati all'attacco dei droni. Tra gli obiettivi colpiti vi sarebbe anche un deposito petrolifero a Podolsk, nella regione di Mosca, dove sono stati segnalati diversi incendi. Chiudiamo con l'India e le migliaia di persone che stanno manifestando a Nuova Delhi. Da Jantar Mantar, in questa zona, chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano Pradhan dopo i brogli dovuti ad una fuga di informazioni sulle domande nei test d'ingresso a medicina che si sono svolti lo scorso maggio, che per questo poi è stato cancellato e ripetuto. Con il giornale radio in breve, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo lunedì, a seguire poi la rassegna stampa curata da SIEM della redazione. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: to the bone, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 20 luglio. Un'anticipazione che ci porta direttamente alla nostra festa estiva, la festa di autofinanziamento, la festa di Radio Onda d'Urto. Torna anche quest'anno dal 5 al 22 agosto, sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, giunta la 34esima edizione. Festa popolare, musica dal vivo. All'interno di questa area feste, per maggiori informazioni e tutto il programma completo, consultate il nostro sito radioondadurto.org o ancora meglio il sito festaradio.org. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come tutti i lunedì lo sportello antisfratti, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti, per chi ha problemi con l'affitto e non riesce più a pagare il mutuo o la casa è finita addirittura all'asta. Al Magazzino 47 questa sera, in via Industriale 10 a Brescia, l'appuntamento dalle 19.30 alle 20.30. Sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos a Verona. Per chi è sotto sfratto anch'esso può scrivere una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com o mandare dei WhatsApp al 329-6975-387. Il tutto per chi ha problemi di sfratto in quel di Verona. Torniamo invece a Brescia con l'Aula Studio, che tutti i lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera viene promossa al Circolo Anarchico Bonometti. Consultazione alla libreria, spazio di studio e di lettura, baretto popolare di Istro Fanzina, offerta libera in vicolo Borgondio 6 a Brescia, mentre lo sportello saluti sul salute promosso dall'associazione SOS Diritti ODV. Per far rispettare i tempi d'attesa, che sono inaccettabili per chi ha bisogno di cure sanitarie, l'appuntamento di questo lunedì è dalle 17.30 alle 19 in città Brescia, in via Eritrea 20, alla Casa della Sinistra, oppure contattate attraverso la mail sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Veniamo alle programmazioni cinematografiche. Questa sera il nuovo Eden, Diaz, Non pulire questo sangue, premio del pubblico alla Berninale del 2012, viene riproposto il film di Daniele Vicari alle 19 in sala 1 al nuovo Eden in questo 20 luglio, giornata d'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani. Per quanto riguarda invece il teatro CTM di Rezzato, No Good Men questa sera alle ore 21 al CTM di Rezzato. Mentre per quanto riguarda invece, sempre in tema cinema, al Cinema Giardino di Breno, Minions and Monsters, film d'animazione questa sera alle 21. Per quanto riguarda invece l'arena del centro delle scuole Calini, in via Nino Bixio a Brescia città, la proiezione questa sera di Un bel giorno, di film di Fabio De Luigi, proiettato questa sera quindi nel cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio alle ore 21.30. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì. Se volete scriverci, come sempre, fatelo indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
2: Che quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017 4. La festa di Radio

Radio Nadurt, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da SIAM della redazione. Sono le 8:32 minuti. Iniziamo con la rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì 20 luglio. Come vedremo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, le aperture sono in gran parte sul caso di Abdelrahim Fakir, il 43enne ucciso nel quartiere Pilastro di Bologna durante un fermo della polizia. È stato diffuso anche un video in cui si sentono le sue urla: aiuto, basta, basta, mentre due agenti lo immobilizzano a faccia in giù. Questo appunto è il tema che domina le aperture dei quotidiani di oggi, nelle prime pagine, poi in primo piano spazio anche allo sport con la vittoria della Spagna. Quindi iniziamo andando a vedere rapidamente le aperture dei quotidiani. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Così apre il Corriere della Sera. Il video shock, aiuto, basta. Nella prima pagina poi troviamo anche un tema di carattere internazionale: Iran-USA è di nuovo guerra e Israele che afferma di essere pronta. Morire nelle mani dello Stato è invece il titolo di apertura della Repubblica. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abdelrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni & Company. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia. L'hanno ammazzato. Andando su Il Fatto Quotidiano, invece, il tema di apertura è diversa. Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. In taglio alto troviamo invece il Medio Oriente: Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Andando in conclusione sul Sole 24 Ore, si parla in apertura di fisco, forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. In taglio alto invece depositi bancari sui conti correnti 1,163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Sono le 8:35 minuti, iniziamo con la rassegna stampa andando a segnalare gli articoli sui vari quotidiani nazionali, andando a parlare del tema che, come dicevamo, domina le aperture dei quotidiani di oggi, ovvero il caso di Abdelrahim Fakir. Lo facciamo andando sulle pagine del Domani. Io intanto anticipo già appunto che se ne parla su tutti i quotidiani in maniera con spazi diversi. Su il Domani, andando a pagina 5, l'articolo di Gaia Zini: nelle mani dello Stato un uomo muore mentre la polizia lo ammanetta. Vediamo qualche passaggio dell'articolo. Zini scrive: un 42enne è morto pochi minuti prima dell'una di ieri in via Svevo a Bologna, nel rione del Pilastro, mentre veniva fermato dalla polizia. Un video girato dall'alto riprende l'intera scena. Si vedono due poliziotti che tengono a terra l'uomo per ammanettarlo con fascette di plastica, la faccia contro l'asfalto. Una terza persona gli aiuta a tenerlo fermo, bloccandogli i piedi. Lo si sente gridare più volte aiuto e basta, finché perde i sensi e i poliziotti a quel punto gli legano anche le caviglie. Poi si accorgono che non dà più segni di vita. L'operazione avviene sotto gli occhi di operatori del 118 che intervengono quando la morte è avvenuta. L'AUSL ha annunciato un'indagine interna.
La vittima si chiama Abderrahim Fakir, 42 anni, di origine marocchina. Era titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata nella logistica. Era sposato e abitava a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, nel Bolognese. Viveva in Italia da diversi anni. Domenica si trovava in via Svevo per fare visita ad alcuni parenti. Secondo una prima ricostruzione, a chiamare la polizia sarebbero stati alcuni residenti, perché Fakir stava dando in escandescenza e avrebbe danneggiato un'auto di sosta. Al loro arrivo, intorno alle 12.30, si sarebbe scagliato contro la volante e avrebbe avuto una colluttazione con i poliziotti che cercavano di bloccarlo, con l'aiuto di alcuni cittadini, dopo aver chiesto l'intervento del 118. Ma questa ricostruzione dovrà essere vagliata dalla magistratura. A questo scopo saranno utili anche le riprese della bodycam di cui era munito uno dei due agenti e che sono già state messe a disposizione della procura. Nel tentativo di bloccarlo, gli agenti hanno utilizzato lo spray urticante. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte avvenute alle 12.54 di ieri, domenica 19 luglio. Quindi appunto ci sarà l'autopsia per chiarire le cause della morte 6 minuti dopo l'inizio dei tentativi di ammanettarlo. Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato, non mi darò pace, ha detto la sorella di Abderrahim Fakir parlando con i cronisti. Non sappiamo cosa sia successo, lo sanno loro, la polizia, cosa è successo. A noi è arrivata la chiamata dopo che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro, lo hanno ammazzato e picchiato. Ci sono testimoni. I parenti sui social parlano di assassino di Stato. Hanno convocato un presidio al pilastro per ieri sera alle 20.30 per chiedere che vengano accertate tutte le responsabilità. L'articolo a pagina 5 di Il Domani continua riportando le reazioni della classe politica con il commento di Ilaria Cucchi, senatrice di AVS. Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave, ha scritto la senatrice di AVS che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. E continua, si tratterebbe dell'ennesimo caso di uomo in chiaro stato confusionale che chiede aiuto e invece di aver soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi. Rispetto alla richiesta di aiuto si risponde con la forza. Questa appunto è Ilaria Cucchi. Si è espresso anche il sindaco di Bologna e il presidente della regione Emilia Romagna in una nota congiunta hanno scritto: siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi a Pilastro, esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari delle persone decedute e a tutta la comunità del quartiere che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti. Confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza. L'articolo poi continua col deputato bolognese del PD Andrea De Maria che afferma: quello che è accaduto oggi al Pilastro Bologna addolora profondamente, tutta la mia vicinanza ai familiari della persona deceduta e tutta la mia solidarietà ai cittadini di quella comunità che sta vivendo momenti difficili. Ora deve essere fatta piena luce sui fatti, massima fiducia alla magistratura e nelle autorità competenti chiamate a mettere in atto tutti gli accertamenti necessari. Invece un altro commento: ecco l'area immigrazione, il pugno duro promesso, libertà di colpire senza problemi le persone razzializzate la cui vita è considerata uno scarto. 25 anni fa, il 19 luglio, eravamo a Genova in decine di migliaia ad aprire le manifestazioni contro il G8
chiedendo libertà di movimento per le persone. Oggi, nella stessa data, accade che le vecchie e nuove modalità di repressione uccidano chi ha il diritto di avere chi ha il difetto, scusate, di avere la pelle di un colore diverso, e per questo diventare bersaglio di quella che col patto europeo migrazione e asilo e col regolamento deportazioni recentemente approvati potrà divenire l'AIS in Italia e in Europa, ha scritto in un comunicato Stefano Gallieni, responsabile nazionale immigrazione di Rifondazione Comunista Sinistra Europea. E con questo si conclude l'articolo di Gaia Zini a pagina 5 de Il Domani. Sempre sul tema segnalo velocemente, sul Fatto Quotidiano se ne parla a pagina 3 con l'articolo di Sara Buono, spostandoci su Il Corriere della Sera troviamo due pagine dedicate al caso di Abdelrahim Fakir, pagina 8 e pagina 9. Vengono riportate anche alcuni frame del video in cui alcuni frame del video che ripercorrono le fasi dell'omicidio di Abdelrahim Fakir. Il primo frame è quella che viene definita la fase più lunga, è quella dei due poliziotti che bloccano a terra a cavalcioni Abdelrahim Fakir. Il secondo frame rappresenta i due minuti dopo, in cui si notano altre due persone residenti arrivare sul posto, oltre ai poliziotti e ai soccorritori. Una prima persona a torso nudo era già presente e aiutava gli agenti appunto a tenere i piedi di Abdelrahim. Il terzo frame è invece dopo oltre 4 minuti a arresto compiuto, Fakir è bloccato mani e piedi, l'agente nota che non si muove e gli tocca il viso in cerca di una reazione che però non c'è. Il quarto frame è Fakir che resta a terra, immobile, sono passati 4 minuti e 15 secondi, non c'è stato ancora un intervento del 118 sull'uomo. L'ultimo frame è invece un uomo del 118 che inizia a misurare il battito. Il primo articolo che troviamo a pagina 8 è dell'inviato Alessandro Fulloni. Vediamo giusto il passaggio iniziale. Scrive: colpisce la lentezza dei movimenti in quel video di 5 minuti e 20 secondi che inquadra un uomo a terra, prono, la cui vita scivola via istante dopo istante. Sono lenti i gesti dei due agenti che cercano di immobilizzarlo dopo che ai centralini di emergenza era arrivata la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenza. Sono lenti, anzi lentissimi, i movimenti del personale dell'ambulanza che assiste alla scena. Sono quasi al rallentatore i passi di alcuni testimoni che camminano avanti e indietro lungo il cortile del Civico 9 di via Italo Svevo, cuore del pilastro quartiere popolare di Bologna. Fulloni continua scrivendo: dal verde che costeggia l'incrocio con via Manzini, plati e aiuole ben curate, arriva il prolungato frinire delle cicale, un rumore che sarà la colonna sonora di questa giornata terribile e drammatica. Ecco i fatti, in parte ricostruiti da quel filmato che inquadra la morte e l'uccisione di Abdelrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, titolare di una piccola impresa di facchinaggio e pulizie. Mezzogiorno è passato da un quarto d'ora circa. La periferia del capoluogo di Emilia-Romagna è un forno a oltre 35 gradi. Qui sulle pagine del Corriere della Sera si riporta che non è ancora chiaro perché Abdelrahim fosse lì al pilastro dove aveva vissuto da giovane, probabilmente era venuto a trovare degli amici come faceva spesso. L'articolo poi continua riportando proprio quei momenti, l'arrivo della volante, le grida
che richiamano l'attenzione e chi abita nel quartiere, le grida di Badr Rahim, aiuto, aiuto, basta. E poi in conclusione le parole dei familiari. A pagina 8, sempre di Alessandro Frulloni, l'articolo che si concentra più che altro sulla mobilitazione che c'è stata la sera, che si è svolta la sera alle 20:30 circa, scrive: qui all'incrocio tra via Svevo e via Panzini, cuore del pilastro, si sono radunate circa 300 persone, forse di più. Italiani, persone dei centri sociali, soprattutto nordafricani, scesi dai palazzoni. Alcuni indossano maglie della nazionale del Marocco. Si vedono pure casacche del Bologna e della Juve. Da un altoparlante giunge una nenia, un passo funebre del Corano. La manifestazione per Abdelrahim Fakir, 42 anni, permesso di soggiorno regolare, morto, ma direi ucciso verso mezzogiorno nel cortile dell'altra parte della strada. Comincia quando un uomo sulla sessantina chiede di alzare il pugno e scandire il nome della vittima. Gli striscioni che campeggiano sui cancelli descrivono l'atmosfera. Verità e giustizia per Fakir. Lo Stato uccide. Si tocca la tensione quando alcuni giovani della sinistra antagonista cercano di allontanare una troupe Mediaset, scrive Alessandro Frulloni, e continua: al che un giovane arabo li avvicina e dice loro: ma perché li volete mandare via? Guardate che i familiari di Abdelrahim vogliono parlare con la stampa. E infatti sul marciapiede ci sono i due fratelli più grandi di Fakir. Uno, il maggiore, dice: mio fratello aveva chiesto aiuto e l'hanno ammazzato. C'è anche il cognato, Zorgan Hamid, 56 anni, in lacrime. L'ho cresciuto io, dopo che mi sono sposato, un ragazzo per bene, un piccolissimo precedente risalente a una ventina di anni fa, ma poi si era messo in riga lavorando sodo. Abdelrahim viveva a Sasso Marconi ed era titolare, come dicevamo, di un'impresa di facchinaggio e pulizia. Vengono riportate anche le parole della sorella: aveva alcuni dipendenti e a chiamarlo erano soprattutto i piccoli negozi e chi doveva fare traslochi. Era sposato, non aveva figlie. La moglie vive in Marocco ed ad avvertirla della tragedia è stata proprio Khadira, la sorella. Come ha reagito quando l'ho chiamato? Con un pianto disperato. Mio fratello era arrivato in Italia all'età di 5 anni. Non aveva mai chiesto la nazionalità italiana, prosegue con gli occhi lucidi segnati dal lungo pianto. Gli bastava quella del Marocco. Perché ieri mattina Abdelrahim fosse tornato al pilastro, il cortile in cui è morto, a 200 metri dalla palazzina dove, durante la campagna elettorale del 2020, Matteo Salvini suonò al citofono in cerca di presunti spacciatori, non è chiaro. Però sono in tanti a raccontare che lo vedevano spesso. Un uomo sulla quarantina, commosso, dice: eravamo amici da bambini, giocavamo al pallone assieme. Spingendo una sedia a rotelle si avvicina a Rashid, che di Abdelrahim era il cugino. Scrivetelo che era una brava persona, quando poteva veniva ad aiutarmi a fare la doccia. E questo il racconto della manifestazione del presidio di ieri sera nel quartiere Pilastro di Bologna. Troviamo due articoli anche a pagina 9. Uno a firma Rinaldo Frignani: il Viminale garantisce massima trasparenza, il 118 che afferma e annuncia un'inchiesta interna. Nell'articolo si fa anche riferimento a queste body cam e alle immagini della body cam consegnate al PM. In conclusione segnalo sempre pagina 9, anche in questo caso, l'articolo di Alessio Ribaudo che riporta i commenti dei politici. Segnaliamo velocemente anche sulla Repubblica, se ne parla a pagina 2. A pagina 3, anche in questo caso, vengono riportati alcuni frame
del video che dura 5 minuti, oltre 5 minuti, e a pagina 4, anche qui una pagina dedicata ai commenti politici sulla vicenda. Noi con queste segnalazioni mettiamo da parte, chiudiamo per il momento il caso di Abdelrahim Fakir, rimanendo però sulle pagine della Repubblica, andando a pagina 24. L'abbiamo già nominato in parte la giornata di ieri, 19 luglio, il mondo brucia ancora in piazza lo spirito del G8. L'articolo di Matteo Macor, inviato a Genova, scrive: non è una commemorazione né un tentativo di pacificazione. A Genova la piazza, diretta erede del movimento globale che nel 2001 si ritrovò in città per contestare il G8, sfila in corteo per riappropriarsi di spazi, strade, narrazioni. Una riconquista viene definita la manifestazione dell'anniversario che a 25 anni, esatti dal primo giorno del vertice di allora, porta oltre 10.000 persone a manifestare nelle stesse strade passate alla storia come il teatro della più grave sospensione democratica della storia italiana recente, quelle delle cariche delle forze dell'ordine sui cortei autorizzati e la morte di Carlo Giuliani. Il piazzale della Diaz, piazza Alimonda, via Telemaide, ma se la missione è ricordare e attualizzare le lotte, è lo slogan da venticinquennale, la sfida vera e più difficile, si chiede in piazza, rimane imparare la lezione di quei giorni. Organizzato dalle sigle del movimento antagonista della città e condiviso solo da una parte di associazioni, collettivi e presidi di area progressista, l'appuntamento di piazza convocato per ricordare il luglio del 2001 dice del resto molto di quello che è rimasto della mobilitazione di allora, in parte come si è trasformato, di sicuro cosa è stato della memoria del G8 in questi ultimi 25 anni. Alla partenza del corteo delle associazioni giovanili davanti alla scuola della macelleria messicana La Diaz si mischiano i reduci e i giovanissimi che nel 2001 neanche erano nati. Non abbiamo perso a Genova, ma possiamo ripartire dalle battaglie che si facevano allora e sono le stesse di oggi, dai diritti all'ambiente, dalle guerre alla finanza, rilancia Vittorio Agnoletto, allora portavoce del movimento. A unire però è ancora più che altro la rabbia per quello che è mancato in tutto questo tempo, la verità e la giustizia e una vera ammissione delle responsabilità di chi ha mancato lo Stato, ricorda Elena Giuliani, la sorella di Carlo. In Piazza Alimonda, dove si ritrovano in migliaia già ore prima dell'inizio del corteo, c'è il giornalista Mark Kuvel, ricoverato in coma dalla violenza dei colpi dei reparti di polizia protagonisti dell'irruzione alla Diaz. Vengono riportate le sue parole, dice: la speranza sono i giovani della Gen Z che hanno ripreso a partecipare nelle piazze per Gaza e il referendum. Porto ancora la cicatrice del G8 e non accetto che i poliziotti che avrebbero potuto essere puniti per quelle violenze abbiano fatto carriera con premi e promozioni. In via Tolemaide si rincontra Laura Tartarini, allora legale del Genova Social Forum. In 25 anni il mondo è peggiorato, su tutto, dalle nostre libertà di cittadini alle disuguaglianze. Chiaro che brucia ancora. Dopo 3 ore però il corteo arriva in piazza De Ferrari, che nel 2001 era desolamente rinchiusa nella zona rossa e nel 2026 si riempie di manifestanti e i fuochi d'artifici sparati dai portuali fanno sembrare la rabbia una festa. Il 19 luglio di 25 anni fa, in fondo, fu l'unico giorno di festa prima del dramma. La speranza è richiesta condivisa, ritroviamola qui.
E questo è qualche passaggio dell'articolo che, a pagina 24 della Repubblica, che ripercorre la giornata e la manifestazione nazionale di ieri, domenica 19 luglio. Sono le 8:57 minuti. Noi facciamo un breve stacco musicale con i 99 Posse e poi torneremo in studio in diretta per continuare con la rassegna stampa di carattere nazionale.

DJ. 107 ne faceva mezzo uomini. Fui era sta canzone certamente non premeva play. Sono vivo, strano, venga lontano. Certe cose credo, ma è meglio che non ne sai. Sono più sincero, sai che non ti creda. Si prima non ti sei imbriacato con un sbaglio non tenga. Sai, sconfitte su altrettante, ma d'attonde sai che sono sempre solo. Se mi fuori la finestra, state sempre che sta. Never, never change my fucking way. Ogni qualvolta mi venga

Radio Nadurt, dopo questo stacco musicale con i 99 Posse, che ritroveremo alla festa di Radio Nadurto il prossimo 8 agosto, continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì 20 luglio, andando sulle pagine del Fatto Quotidiano, a pagina per la precisione 4 e 5. Si parla, in Medio Oriente, si parla di Medio Oriente nell'articolo di Cosimo Cariti e scrive: due soldati statunitensi uccisi e uno disperso. Sono morti nella base aerea giordana di Muwaffaq Salti, colpita venerdì notte da almeno due missili balistici iraniani. La notizia è stata diffusa quasi 24 ore dopo. Non sono le prime vittime USA della guerra. Dal 28 febbraio il bilancio ufficiale del Pentagono era arrivato a 13 caduti, 7 dei quali per incidenti operativi, non per fuoco nemico. Sono però i primi uccisi in combattimento da quando due settimane fa gli Stati Uniti hanno fatto saltare il cessate il fuoco. Per Donald Trump, che ha costruito parte della propria fortuna politica sulla promessa di chiudere le guerre infinite senza mandare più soldati americani a morire in Medio Oriente, ogni bara che rientra negli Stati Uniti è una contraddizione che la Casa Bianca preferirebbe non commettere e commentare. Trump, che ha trascorso il sabato nel suo golf club di Bedminster, interpellato telefonicamente da News Nation, ha definito le morti una cosa molto triste, aggiungendo che i due militari sono caduti al servizio del paese e che l'obiettivo resta non permettere mai all'Iran di avere un'arma nucleare. L'articolo poi continua a pagina l'articolo appunto continua anche a pagina 5, ma su questo tema sull'Iran ci spostiamo sulle pagine del Domani, poi torneremo sulle pagine del Fatto Quotidiano per segnalare invece gli articoli riguardo la situazione in Palestina, dove continua l'aggressione e il genocidio per mano israeliana. Ma come dicevamo a pagina 2 e 3 del Domani, l'articolo di Lucia Malatesta, rimanendo sull'Iran e sugli 8 giorni di fuoco, scrive: 8 giorni di raid, ma gli eserciti sembrano ormai pronti a dare inizio alle mille e una notte della guerra del Golfo. Come in un letale gioco di specchi, ogni azione si riflette nella rappresaglia contro le operazioni avviate dall'alto. Ieri il CENTCOM ha dichiarato che gli ultimi raid erano destinati a punire tempestivamente le forze del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che la scorsa notte hanno sferrato attacchi contro militari americani in Giordania. Esplosioni ancora nella martoriata Bandar Abbas, ma anche sull'isola di Keshm a ridosso dello stretto, colpito inoltre il sito della centrale nucleare civile in costruzione di Darkovin. Si indaga anche sulla gravità della situazione, lo stretto ancora sotto gioco iraniano, ieri fermate 4 navi che tentavano di lasciarlo. L'articolo poi continua riportando i movimenti militari, ma si concentra anche sulle posizioni dei Pasdaran. Malatesta scrive: l'ultima indiscrezione sulla leadership iraniana arriva dall'intelligence israeliana, ma non si sa ormai quanto sia credibile l'intelligence israeliana sulle dichiarazioni che riporta. La guida suprema potrebbe non essere in Iran e a scrivere i suoi messaggi, che poi vengono diffusi al paese, non è lui ma il capo del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Ahmed Wahidi, mentre aumentano le divisioni interne nelle varie correnti Pasdaran. Seppur divisi, i militari rimangono però organizzati. Ieri hanno abbattuto un drone USA nei cieli di Awaz, nella provincia
del Khuzestan e distrutto mezzi nelle basi di Camp al-Aderi e di al-Salem in Kuwait. Nemmeno il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha incontrato la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba. Il buco della sicurezza che ha consentito di uccidere Ali, suo padre, è ancora aperto, ha dichiarato in un'intervista Fiume, in cui ha anche detto che i piani per chiudere lo stretto in caso di morte del leader erano già pronti. E quando l'Ayatollah è morto, è stato proprio lui a contattare le monarchie vicine per informarle. Colpiremo le basi militari statunitensi, sappiate che questa azione è contro gli Stati Uniti. L'articolo poi continua, segnalo a pagina 3 anche l'analisi di Renzo Guolo, effetto domino in Medio Oriente, l'ordine regionale non c'è più. E il titolo dell'articolo, vediamo giusto il passaggio iniziale. Guolo scrive: una cosa è certa, comunque vada, dopo lo scontro tra USA, Israele e Iran, nulla sarà come prima in Medio Oriente. Ci sono conflitti che spostano poco in termini di equilibri, guerre d'attrito che cristallizzano fronti e relazioni. Persino l'ostilità permanente può essere stabilizzante. Non è il caso della guerra iniziata il 28 febbraio scorso, preceduta da quella dei 12 giorni che aveva come bersaglio il nucleare iraniano. Epic Fury, ruggito del leone, vera promessa, quest'ultimo il nome dato a Teheran alla sua risposta militare. Muta però lo scenario. A crollare sotto i lanci dei caccia dell'USAF o dell'IDF, così come dei missili e dei droni iraniani, non sono solo le infrastrutture militari dei Pasdaran, le basi statunitensi, i traffici marittimi del Golfo, i villaggi del sud, del Libano e della Galilea, ma un intero ordine regionale. I pilastri che lo reggevano sono franati a causa dello smottamento provocato dalla decisione di Trump e Netanyahu di attaccare Teheran, soprattutto di farlo indotti da aspettative poco realistiche, assenza di disegno strategico, esigenze elettorali di breve termine, errata percezione delle capacità di resistenza e delle soglie del dolore del nemico. L'effetto domino innescato da questo improvvido attualismo bellico è sotto gli occhi di tutti. L'Iran è ancora in piedi ed è di per sé una vittoria resiliente alla distruttiva potenza di fuoco del grande e del piccolo Satana, senza subire troppi contraccolpi interni. L'opposizione è silente perché disorganizzata e repressa, ma anche perché non può cavalcare l'offensiva degli aggressori stranieri, guidati da Trump, che oltretutto la scoraggia dicendo di non aver mai voluto il regime change, senza incorrere nella disapprovazione del radicato sentimento nazionale. L'analisi continua, ma noi ci interrompiamo qui. Segnalo anche a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, due pagine dedicate proprio all'analisi della situazione in Iran. A pagina 11, Giusy Fasano, inviata per il Corriere della Sera, ripercorre un po' le tappe dall'11 luglio con l'inizio di quella che viene definita la nuova escalation, i raid poi degli USA sulle infrastrutture nello stretto di Hormuz, e l'Iran che fa pressione su Hormuz e compie raid nel Golfo, e come abbiamo visto recentemente colpita anche una base in Giordania e una struttura idrica in Kuwait. A pagina 3 l'articolo invece di Guido Olimpio, che è più un punto militare, scrive: piste, elicotteri, radar, centri di comando, rete di avvistamenti, soldati e forse anche degli aerei. Sono questi alcuni dei target colpiti dall'Iran alla ripresa del conflitto con gli USA e i suoi alleati del Golfo. I Pasdaran, secondo dati raccolti dai media americani e da alcuni esperti, hanno adeguato le loro tecniche fin dal primo round bellico
era scontato che accadesse. Hanno studiato il nemico, testato sul campo e in mare i loro equipaggi. Hanno apportato le modifiche necessarie, correttivi introdotti dalle conoscenze degli ingegneri iraniani, ma anche, sembra, grazie all'aiuto dell'asse Russia-Cina. Come anticipato, torniamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, più per la precisione a pagina 1 e 5 e 6. A pagina 4, nell'articolo di Roberta Zunini, si parla di Palestina, parte la marcia su Gaza, i coloni forzano i posti di blocco degli israeliani. Sempre più trionfi e spietati grazie alla protezione dei più influenti ministri del governo Netanyahu, i coloni hanno dato via libera ieri alla marcia delle migliaia, con l'intento di entrare nella striscia di Gaza che continuano a rivendicare da quando nel 2025 Sharon decise di smantellare tutti gli insediamenti con un controverso ritiro unilaterale per impedire che i membri di Nachala, il movimento più oltranzista dei coloni, potesse entrare nella striscia. L'esercito israeliano ha dichiarato l'intera area di confine zona militare chiusa. Almeno 4 posti di blocco però sono stati superati dopo aver incontrato scarsa resistenza da parte delle forze di sicurezza. L'articolo continua a pagina 6. Invece troviamo un reportage di Rashida El Azouzi, i figli clandestini dei palestinesi nati dal seme fuggito dal carcere. Vediamo il passaggio. In iniziale scrive Mehed, a 6 anni, quando passeggia con la mamma le persone la guardano con ammirazione, le dicono che è una vittoria, la prova che il popolo palestinese resiste all'occupante. La bambina non capisce davvero il significato di queste parole, ma talvolta risponde cantando l'inno nazionale e scoppia a ridere. Mehed è stata concepita clandestinamente. Oggi è il simbolo della resistenza dei palestinesi condannati a lunghe pene detentive che riescono a raggiungere la sicurezza per concepire figli grazie alla procreazione medicalmente assistita. Lo sperma viene fatto uscire dalla prigione e prevenire alle mogli all'interno di tubetti di dentifricio, penne, confezioni di biscotti, oggetti quotidiani che superano controlli, perquisizioni e metal detector, passando di mano in mano e che al termine di un viaggio improbabile arrivano nei centri per la fertilità della Giordania, di Gaza o di Gerusalemme, dove si pratica la fecondazione in vitro. Mehed è figlia di Walid Dakka, morto in prigione nell'aprile 2024 dopo 38 anni di carcere. L'uomo era stato condannato all'ergastolo nel marzo del 1986 per aver aderito al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, movimento armato di ispirazione marxista, ritenuto responsabile del sequestro e dell'omicidio del soldato israeliano Moshe Tamim 2 anni prima. L'articolo anche in questo caso continua riportando la storia e il caso di Walid Dakka, e noi però ci interrompiamo qui, sono le 9:14, qualche stacco, qualche spot come sempre non commerciale, e poi la linea passa a Rosangela della redazione per la rassegna stampa di carattere locale.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.
6: Quindi 9:16. Buona giornata ascoltatori e ascoltatrici anche da parte mia. La segna stampa di carattere locale. Torno dopo molto tempo a segnalare gli articoli dai quotidiani. Ci fossero dei problemi, mi scuso in anticipo. Benissimo, iniziamo con il segnalare le aperture sia del giornale di Brescia che del Brescia Oggi per quanto riguarda naturalmente la cronaca di Brescia e provincia. Si parla di lavoro, due gli aspetti che vengono sottolineati sul giornale di Brescia. Si segnala soprattutto e ci si concentra sulla mancanza, almeno così si scrive, di addetti e contratti stabili. Stiamo parlando comunque dell'estate, del lavoro estivo che coinvolge numerose persone, non sufficienti evidentemente, ma andiamo a vedere l'articolo e la fotografia di Stefano Martinelli. Secondo il report di Unione Camere, l'economia di casa nostra rischia di pagare carissimo il mismatch domanda offerta. A Brescia l'estate porta il lavoro, ma mancano almeno 30.000 addetti e contratti stabili, così titola il giornale di Brescia. Nell'articolo, l'economia bresciana accelera con l'arrivo dell'estate, ma la corsa delle imprese rischia ancora una volta di scontrarsi con la carenza del personale e non solo. Secondo l'ultimo report del sistema informativo Excelsior realizzato da Unicama, ecco il ministro del lavoro, su un campione di 121.000 imprese, le aziende della provincia avevano programmato 11.930 ingressi nel solo mese di giugno, che diventavano 30.000, oltre 30.000 nell'intero trimestre giugno-agosto, numeri che confermano Brescia tra i motori produttivi della Lombardia e del paese, ma che mettono in luce anche una fragilità ormai strutturale. Il 18% delle imprese prevede di assumere, sebbene oltre la metà, il 51%, teme di non riuscire a trovare naturalmente i profili necessari. Ma c'è di più: alla forte domanda non corrisponde un altrettanto deciso aumento della stabilità contrattuale, complice prevalentemente la tipologia del lavoro cercato, leggesi stagionale nel settore turistico. Solo il 23% dei nuovi ingressi prevede infatti un contratto stabile. C'è poi un altro dato distintivo, continua l'articolo, che denota la grande specializzazione del territorio e l'alta richiesta di personale qualificato. Il 14% delle entrate a Brescia riguarda dirigenti, specialisti e tecnici, superando la media che è nazionale, che è del 12%. Poi c'è il capitolo della manodopera però non qualificata. A fronte di una scarsità strutturale, le aziende guardano con crescente attenzione i lavoratori stranieri, ai quali è destinato il 32% delle opportunità previste appunto nei lavori estivi. Concludo con i contratti. C'è infine la già citata questione contrattuale, con la stabilità che rimane un miraggio per molti lavoratori. Solo il 23% degli ingressi prevede infatti un contratto stabile, 19% a tempo indeterminato, il 4% in apprendistato e il restante 77% è costituito da rapporti a termine con il tempo determinato, che copre il 59% delle entrate e la somministrazione il 12%. Questo è l'articolo che troviamo a pagina 8, l'apertura dunque della cronaca cittadina e provinciale sul giornale di Brescia. Mi sposto a pagina invece 10 e 11 del Brescia Oggi. Anche qui si parla di lavoro, ma diciamo la lente soprattutto riguarda, come dire, la fotografia riguarda soprattutto gli

più. È l'altra faccia della medaglia del settore dell'accoglienza lombarda, elaborato questo mese dalla UIL Lombardia sui dati dell'INPS, Istat e CNL. Sui dati del 2024 il rapporto è per certi versi impietoso: quasi un lavoratore su due è part-time e il reddito annuale resta troppo basso in un settore, quello turistico, che dopo la pandemia ha visto una profonda evoluzione. In Lombardia, prosegue l'articolo, si conferma il primo bacino turistico italiano, ma come sottolinea il segretario confederale della UIL Lombardia Salvatore a Montedugo, la sfida non è solo a creare occupazione, ma a fare in modo che il lavoro sia stabile, dignitoso e adeguatamente retribuito. A livello territoriale l'occupazione si concentra per il 70,4% in tre sole province: Milano, Brescia e Bergamo. Dietro i dati positivi sull'occupazione emergono però forti elementi di precarietà, soprattutto nel merito del lavoro part-time, che riguarda quasi un lavoratore su due. E cosa niente affatto marginale: sebbene il 66,7% abbia un contratto a tempo indeterminato, i contratti con poche ore o turni discontinui generano spesso lavoro povero. La retribuzione lorda annua imponibile media si attesta infatti intorno ai 16.000 euro. Limitando l'analisi ai solo full time, la media sale a quasi 20.000 euro, ma scende a 18.000 euro nei pubblici esercizi, che concentrano tra l'altro l'83,5% del comparto. Stiamo parlando di una forza lavoro prevalentemente femminile, il 52,8%, giovanile 58,7%, che ha meno di 40 anni, e una forte presenza di stranieri, sono il 32,3%. L'81% è inquadrato in qualifiche operaie con scarsa possibilità di carriera. Abbiamo poi i contratti, la presenza soprattutto di contratti alternativi, cosiddetti pirati. Genera forte disparità. I contratti confederali garantiscono infatti tra i 3.278 e i 6.222 euro lordi in più l'anno a parità di profilo, pari ad una, stiamo parlando di camerieri. Proposte dunque per una per un reale salto di qualità, evidenzia ancora la UIL. Stiamo portando avanti una serie di proposte a Regione Lombardia, partendo proprio dal vincolare i finanziamenti pubblici, i bandi e gli incentivi solo alle imprese che applicano i contratti nazionali. L'altro dato lo troviamo a pagina 11, siamo sempre sulle Brescia Oggi, lavoro e famiglia: 68% delle dimissioni dovute alla maternità. E da Palazzo Lombardia arriva la fotografia di un che racconta quanto la conciliazione tra lavoro e famiglia continui a pesare soprattutto sulle donne. I dati regionali sulle dimissioni volontarie dei lavoratrici madri e lavoratori padri con figli fino a 3 anni mostrano che nel 2025 in provincia di Brescia le convalide sono state 1908, il dato regionale è in lieve calo, meno 1,6%, anche per effetto della diminuzione delle nascite, ma le cause che portano a lasciare il lavoro restano sostanzialmente invariate. In Lombardia le dimissioni convalidate sono state quasi 60.000, il 68% riguardava lavoratrici madri, il 32% lavoratori padri, in aumento comunque del 3,4%. Gli uomini però si dimettono prevalentemente per cambiare lavoro e migliorare la propria posizione, spiega il dirigente dell'interregionale del lavoro del nord. Per le madri continua invece a pesare soprattutto la difficoltà connessa ai servizi e all'organizzazione del lavoro. Così a pagina 11. Proseguiamo con segnalare gli articoli, passiamo ancora al giornale di Brescia. Rimango sul giornale, sulla Brescia Oggi, l'articolo è lo stesso, o meglio l'argomento è lo stesso. Stiamo parlando barcaiolo scomparso dopo aver salvato in qualche modo sul lago di Garda salvato un ragazzino, un bambino. Qui è a pagina 12 del Brescia Oggi, viene in qualche modo ricordato chi era questo ragazzo d'origine baccaiolo di Sirmione Tour. Naturalmente sono tutti commossi per quello che è successo, resta ora in attesa di poterlo salutare.

per l'ultima volta, perché non è purtroppo riemerso e si sta ancora, le operazioni di ricerca proseguono. Proseguono senza sosta le ricerche in profondità della Guardia Costiera. Dunque, il 29enne dipendente di un noleggio di barca che sabato pomeriggio è stato visto inabissarsi dopo essersi tuffato dalla barca per soccorrere un bambino di 7 anni che annaspava in difficoltà. Questo per quanto riguarda il fatto che vede protagonista purtroppo il 29enne Sorin Alexandru. E poi taglio basso, sempre a pagina 12 del Brescia Oggi, purtroppo ci ricorda quanti sono già morti quest'anno nelle acque bresciane. Laghi bresciani, inizio nero di stagione, 6 le vittime. La prima aveva solo 16 anni, di origine marocchina, è morto davanti agli occhi degli amici nel Benaco. Dunque, inizio nero di stagione per i laghi bresciani, sono già 6 le persone che sono sparite fra le onde, 3 nel Garda, 2 nell'Iseo e 1 nel lago di Idro. E poi vengono raccontate nello specifico chi erano questi, soprattutto giovanissimi e soprattutto d'origine migrante, purtroppo che sono annegati, eccetto il presidente del gruppo soccorso alpino che è deceduto sul lago ad Arfo, però non si capisce se è annegato o ha avuto un malore. Stessa notizia per quanto riguarda appunto il lago di Garda, le ricerche del giovane che si è buttato per salvare un ragazzino. Ricerca senza sosta per Ale, scomparso dopo aver salvato un bimbo nel lago. Le operazioni sono orientate dal segnale dell'orologio digitale al polso del 29enne. E anche qui poi c'è l'allarme della Guardia Costiera, che ricorda quindi dà consigli per quanto riguarda come in qualche modo tuffarsi sicuri, una campagna di sensibilizzazione rivolta naturalmente ai bagnanti. Laghi sicuri, i consigli della Guardia Costiera è l'articolo, sempre a pagina 10, siamo sul giornale di Brescia. Segnalo tra l'altro poi appunto 70enne disperso per trovare Beretta sub al lavoro nella chiesa, purtroppo in questo caso il reparto speciale dei sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando appunto nelle chiese il 70enne di Vobarno, Fabio Beretta, che manca l'appello dal pomeriggio di giovedì, che potrebbe essere caduto nel fiume per uno dei dirupi che sovrastano la zona. L'articolo in taglio basso a pagina 10 del giornale di Brescia. Rimaniamo sul giornale di Brescia per segnalare un articolo abbastanza divertente, vabbè, almeno dal mio punto di vista. Rubano 14 condizionatori, arrestati 4 stranieri. Oramai sono i condizionatori che vanno a Ruba, è proprio il caso di dirlo. L'articolo lo trovate a pagina 11, Evo Barno. Dunque, 4 i ragazzi fermati mentre avevano appena in qualche modo rubato questi 14 condizionatori. Io proseguo con il giornale di Brescia. Siamo a pagina 12. L'articolo riguarda purtroppo invece la Casa del Sole. In taglio basso, pagina 12 del giornale di Brescia, il piano Terra rischia di abbassare le serrande. Le case del sole rischiano di non avere più il proprio spazio di aggregazione sociale. Niente più lezioni gratuite di italiano, nessun momento di confronto tra residenti e nessun luogo capace di offrire ai giovani un'alternativa alla strada. Il piano Terra della palazzina di via Milano 103 potrebbe abbassare le serrande per sempre e portare via con sé un presidio non solo sociale ma anche politico. La decisione è quasi certa: un privato vorrebbe acquistare il locale, al momento incomodato d'uso da parte dell'associazione di via Milano 59. È in corso una trattativa di cui ignoriamo i dettagli, precisa la presidente della realtà Elena Garbelli. Al momento quindi sappiamo solo per
Sappiamo poco, per noi perdere lo spazio significa rinunciare ad un presidio necessario per gli abitanti dello stabile e dell'intero quartiere. Il piano terra non è solo un ambiente in cui si organizzano iniziative culturali e sociali, è anche il centro di educazione per tanti ragazzi che vivono in contesti di marginalità. Qui le attività didattiche, i laboratori, i concerti, i percorsi formativi creano continue occasioni di incontro dove il dialogo è il protagonista. Così tra gli scaffali pieni di libri e i tavoli sommersi dai giochi, quella piccola sala di mattoni marroni diventa un antidoto all'esclusione e alla violenza. In un quartiere caratterizzato da una forte pluralità etnica e spesso da tensioni, dice ancora Elena Garbelli, ritrovi del genere creano comunità forti e coese. Questo a pagina 12, lo ricordo, dunque il futuro di Piano Terra di via Milano. A questo punto segnalo sempre da il Giornale di Brescia, e continuiamo così, tre articoli che riguardano la socialità in provincia. A pagina 14 siamo a Chiari, tre giorni dedicati alla vitalità, equilibrio e crescita personale, dal 18 al 20 settembre yoga, tai chi e camminate in mezzo al verde, a due mesi esatti dall'apertura delle porte di Villa Mazzotti, svelato il programma dell'edizione 2026 di Chiarissima, uno degli appuntamenti clou in tutto il nord Italia per gli amanti del benessere, delle pratiche olistiche, dello yoga e più in generale dello star bene con se stessi e gli altri, nonché con la natura. L'appuntamento con Vitality Day, forti l'anno scorso di 8.000 visitatori, fissato per le tre giornate che vanno dal 18 al 20 settembre, quando il parco di Villa Mazzotti a Chiari tornerà a trasformarsi in uno spazio dedicato alla vitalità, all'equilibrio, alla crescita personale, con tre giornate ricche di esperienze da vivere, scoprire e condividere. Questo a pagina 14. Proseguiamo. Poi a pagina 15 ci spostiamo a Lumezzane, parliamo sempre di socialità, di momenti da vivere insieme in questa bollente estate. Bocce, briscola e freccette al centro di Luglio Alpino, a pagina 15, Lumezzane. Questa sera e mercoledì prossimo si terranno i quarti di finale di Luglio Alpino 2026, che prevede poi giovedì 23 le semifinali e sabato 25 la finalissima. Una manifestazione che è stata organizzata dal gruppo degli alpini di San Sebastiano nella propria sede, in cui da inizio mese si sono sfidati 16 squadre con bocce, briscola, freccette e biliardino. Questo è a Lumezzane. L'edizione ricorda il 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, ricorda ancora il Giornale di Brescia. Siamo in Valle Camonica, 5 incontri estivi per leggere e giocare. 5 appuntamenti tra fine luglio e settembre per incontrarsi, leggere, giocare con la cultura. Nasce così Luglio Festival, la rassegna diffusa promossa dalla cooperativa sociale Il Leggio con comuni, biblioteche, proloco e associazioni. Quella del 2026 è l'edizione zero, pensata per riunire le numerose iniziative organizzate durante l'anno. Il programma attraversa la Valle Camonica e spazia dalla narrativa alla storia locale, dalla divulgazione sull'intelligenza artificiale all'attività per bambini. Si parte oggi alle 21 nella sala di Ponte di Legno con Veronica Vismaga e una serata sul pensiero ai tempi dell'intelligenza artificiale. Il 22, sempre 21, in sala polifunzionale Nicola Lucchi presenterà il giardino dei fiori infelici, e poi si prosegue naturalmente con le iniziative il 3 di agosto per arrivare fino a settembre. 5 incontri estivi per leggere e giocare. Eravamo dunque a pagina 15, ci spostiamo a pagina 17, siamo a Rovato, l'articolo di Daniele Piacentini, nostro collega, nasce il Gelso, dove gli anziani fuggono al caldo e trovano serena compagnia. Sarà aperta tutta l'estate il centro della Fondazione Lucini Cantù, promosso dall'amministrazione comunale. Andiamo a vedere nello specifico. L'articolo, un'estate all'insegna della compagnia e del benessere anche per anziani, a Rovato è nato il Gelso, il centro estivo della Fondazione Lucini, scusate, c'è un accento,
o sbaglio io comunque, Cantù promosso dall'amministrazione comunale della Franciacorta, uno spazio, quello di via San Martino della Battaglia, che apre le sue porte per offrire anche alle persone non più giovani un luogo di incontro di socialità e serenità. Un progetto, spiega l'assessore ai servizi sociali Michela Bosio, che nasce per contrastare l'isolamento sociale e valorizzare il piacere di stare insieme, creando occasioni di condivisioni e nuove relazioni insieme, perché ogni giorno insieme è più bello. Gli orari vengono ricordati, lo spazio sarà aperto tutta l'estate fino al 28 di agosto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17. Questo è sempre per quanto riguarda in qualche modo la socialità. Cambiamo però argomento prima di lasciare il giornale di Brescia e parliamo dell'Alto Garda, degli animali presenti e i primi 10 cervi per ripopolare. Dai primi 10 cervi l'Alto Garda è arrivato ai 1000 di oggi, sono troppi. La comunità montana ha detto sì ai piani di prelievo anche di caprioli e muffloni. Andiamo a vedere nello specifico questo articolo di Simone Bottura. Parere favorevole della comunità montana Parco Alto Garda Bresciano ai piani di prelievo di cervi, caprioli e muffloni. Il provvedimento recepisce le proposte formulate dal comprensorio alpino di caccia CA8 per la stagione venatoria 2026-27 nelle zone di protezione speciale dell'Alto Garda Bresciano. Parere dell'ente comprensoriale presieduto da Franceschino Risati offre anche l'occasione per fare il punto sulla presenza di questi ungolati nel territorio del parco. Cominciamo con Re del Bosco, il cervo che ha ormai trovato una stabile dimora nell'Alto Garda. 40 anni fa erano quasi scomparsi, è tornato grazie al ripopolamento. Avviato con il rilascio di una decina di esemplari provenienti dai parchi dello Stelvio e dal Panevaggio. Oggi la sua presenza è consistente e continua a crescere. Il numero di cervi censito attraverso la metodologia dei punti fissi di osservazione, il tecnico faunistico incaricato della comunità montana, e lui è Massimo Ragusa, è pari, dice, a 1084 individui contro i 956 del 2025, con una densità di 7 cervi ogni 100 ettari, ben superiore alla massima densità stabilita, stimata intorno ai 4 capi ogni 100 ettari nel periodo invernale. Diversa la situazione del capriolo, i censimenti non evidenziano un sostanziale aumento della popolazione. A fronte di una popolazione sostanzialmente stabile, il piano prevede comunque il prelievo di 57 caprioli. I tassi di prelievo proposti, si legge nella relazione, appaiono conservativi, inferiori al 10%. Infine, per quanto riguarda invece il mufflone, il piano prevede l'abbattimento di 28 capi, circa del 23% della popolazione censita. L'obiettivo è raggiungere la densità ottimale individuata per questa specie. Così a pagina 16 del giornale di Brescia, che lascio a questo punto, facciamo una breve pausa musicale e poi riprendiamo segnalando gli articoli dalle pagine del giornale del Brescia Oggi. Un attimo di calma e andiamo dunque a sentire il Xitamburo.

Sic Tamburo sul palco principale in apertura della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto in via Serenissima come ogni anno. Dal 5 al 22 di agosto i Sic Tamburo apriranno momenti di concerto, di musica sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

E allora era un sic tamburo. Il 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima a Brescia. E noi riprendiamo con la rassegna stampa. Abbiamo detto appunto, siamo trasferiti sul Brescia Oggi, abbiamo già segnalato l'apertura per quanto riguarda la cronaca cittadina e provinciale, che era dedicata al lavoro, per la verità poco pagato. E proseguiamo con pagina 13, l'articolo di cronaca, purtroppo parla di prostituzione minorile. Prestazioni al medico di fiducia che dava il voto, condannato anche un cliente bresciano. Tra Brescia e Bergamo una vicenda di prostituzione minorile con tanto di voto finale alla vittima ha toccato queste due province con altrettante condanne, il caso in cui la parte civile era una ragazza, ora maggiorenne, a cui sono stati diagnosticati disturbi relazionali. Nel procedimento giudiziario, a fronte di una parte offesa, ci sono capi di imputazione in cui non si intrecciano le vicende di cui sono stati chiamati a rispondere il bresciano e il bergamasco. Per quanto riguarda quest'ultimo, un medico nel suo studio nella bergamasca avrebbe ricevuto un rapporto un rapporto sessuale orale da parte civile, sua paziente e dipendente, quando aveva meno di 18 anni, per 35 euro. Secondo quanto emerso dall'indagine, ci sarebbe stato anche un voto per la prestazione. Nelle motivazioni del processo di primo grado è precisato che è pacifico che l'imputato bergamasco conoscesse l'età della parte offesa, essendo il suo medico di base, e che per quanto riguarda l'imputato bresciano, oltre alle dichiarazioni della ragazza, anche le chat consentono di rilevare come sapesse che era appunto una minorenne. Questa è la cronaca a pagina 13 del Brescia Oggi. Proseguiamo ricordando che da agosto aumenteranno le tariffe dei parcheggi. L'articolo lo troviamo a pagina 14, ritoccate dopo 12 anni, tariffe parcheggi incrementi al via dal 1 di agosto. Non c'erano aggiornamenti dal 2014. Andiamo a vedere quanto costerà a chi viene in città con la macchina e cerca dunque parcheggio. 12 anni dopo cambiano le tariffe della sosta su strada di alcuni parcheggi in struttura. La giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del costo dei parcheggi fermi dal 2014. Le nuove tariffe a rialzo decorreranno dal prossimo 1 agosto. Con un'importante eccezione per i residenti, non ci saranno sostanzialmente aumenti. Questo perché l'amministrazione ha deciso di confermare gli attuali livelli tariffari per chi vive a Brescia e potrà di conseguenza continuare a usufruire delle Park City Card gratuita e richiedibile da ogni maggiorenne residente nella città, negli infopoi di Brescia Mobilità, in tutti i parcheggi in struttura e nelle aree a parcheggio in cui è prevista. Si tratta del primo intervento sulle tariffe dopo 12 anni. Oltre a rispondere al trend dell'inflazione, il costo della vita dal 2014 è aumentato al 24%, la misura tiene conto anche delle nuove esigenze della mobilità urbana. Nelle aree a parcometro la tariffa oraria nella zona A, quella del centro storico per intenderci, passa da 2,40 centesimi a 3 euro, mentre nella zona B aumenta da 1,50 a 2,10 e nella zona C da 1,20 a 1,60. Le modifiche riguarderanno anche 5 dei 16 parcheggi in strutture gestiti da Brescia Mobilità, nei parcheggi dunque di Vittoria, Arnaldo, Stazione, Fossa Bagni, Piazza Mercato. Il cambiamento vuol favorire anche una maggiore rotazione dei posti auto nelle ore più centrali, per garantire beneficio anche al commercio e ai servizi. Così scrive a pagina 14
il Brescia Oggi, poi c'è naturalmente ci sono le parole della sindaca Castelletti, trasporto pubblico gratuito per gli under 19, a breve la presentazione ufficiale. Castelletti, più servizi e agevolazioni per chi sceglie di vivere a Brescia. L'amministrazione comunale evidenzia come l'aggiustamento dei tariffari si ponga all'interno di una strategia più ampia, volta a dar maggiore valore alla residenza in città. Le tariffe della sosta sono uno strumento per governare la mobilità, favorendo la rotazione dei posti e incentivando l'uso dei parcheggi in struttura, evidenzia la sindaca Castelletti e il vice sindaco, nonché assessore alla mobilità, Manzoni. Abbiamo seguito un principio molto chiaro. Chi vive a Brescia deve rimanere tutelato e proprio per questo abbiamo mantenuto invariate le agevolazioni per i residenti. Invitiamo coloro che ancora non hanno richiesto il Park City Card a farlo, perché vogliamo che tutti possano beneficiare di questa opportunità. Il provvedimento entra così a far parte di una progettualità più ampio raggio, che vuole andare a premiare i residenti in diversi aspetti. Crediamo, dicono, che essere residenti in città debba avere una valenza concreta. Prosegue la riflessione comune sia il sindaco che il vice sindaco, sia la sindaca che il vice sindaco. Proprio per questo stiamo provando a costruire un vero e proprio sistema di welfare urbano, con tanto di agevolazione dedicata a chi sceglie di vivere qui. L'ingresso gratuito a musei civici, la gratuità del trasporto pubblico per gli under 19 che presenteremo nei prossimi giorni. Così ancora. Eravamo a pagina 14 del Brescia Oggi. Andiamo, lasciamo i parcheggi e parliamo del maltempo di ieri, nello specifico la grandine che è caduta. Non c'è pace nei vigneti, ancora danni e nuovi temporali in arrivo. Siamo in provincia, a pagina 15. La zona maggiormente colpita è quella della Francia Corta, meno conseguenze in Val Tenensi e a Botticino. La grandine è tornata a colpire i vigneti bresciani, ma con effetti molto differenti e in diverse zone della città e provincia. Se in Val Tenensi e a Botticino l'ultimo passaggio non avrebbe provocato danni significativi, in Franciacorta la precipitazione è durata circa 20 minuti ed è stata particolarmente violenta, tant'è che le conseguenze sulle coltivazioni sono ancora da quantificare. Nella zona della Val Tenensi la grandine, di piccole dimensioni, mescolata alla pioggia, non avrebbe danneggiato i vigneti. Situazione sotto controllo è anche più vicino alla città, nella zona di Botticino, dove la grandine è stata breve e poco intensa. Più critica la prima ricognizione in Franciacorta, investita da circa 20 minuti di grandine. Gli episodi sono stati particolarmente violenti, dichiara Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta. I danni sono ancora da quantificare, purtroppo le previsioni meteo non permettono miglioramenti. Non resta che attendere e vedere come evolverà la situazione. Situazione che vede un quadro meteorologico ancora instabile. Oggi sono previsti rovesci temporali sulla Lombardia orientale, con precipitazioni da deboli a moderate, una situazione destinata a proseguire anche domani. Previsioni che mantengono alta la tensione tra i viticoltori, già alle prese con 4 passaggi di grandine dall'inizio dell'anno. Così a pagina 15 i danni ai vigneti per quanto riguarda naturalmente il i temporali che si sono abbattuti sulla nostra città e provincia. E siamo ancora in provincia e siamo sempre sul Brescia Oggi e vado a segnalare la protesta di fatto ancora per quanto riguarda il pagamento del ticket sulla corda molle. Il consiglio provinciale, oggi appunto dal consiglio provinciale ci sarà l'interrogazione. Vediamo nello specifico cosa scrive il Brescia Oggi. Cinzia Reboni: sulla direttissima tra Ospitaletto e Montichiari si riapre oggi il confronto in consiglio provinciale. Dopo le polemiche roventi e la mobilitazione, il caso del pedaggio della corda molle rischia di finire nell'oblio, ma portare l'attenzione sul ticket imposto da marzo sulla direttissima Ospitaletto Montichiari
c'è un'interrogazione presentata a fine aprile da Andrea Curcio, consigliere provinciale del gruppo di minoranza, all'ordine del giorno della seduta del Consiglio convocata per oggi. Curcio richiama la delibera, votata a maggioranza nel Consiglio del 16 febbraio, riguardante l'atto di indennizzo sulle agevolazioni per gli utenti dell'accordo autostradale Ospitaletto Montichiari, la convenzione che avrebbe dovuto essere firmata entro fine febbraio e la decisione del concessionario Autovia Padana di prorogare fino al 30 aprile la sottoscrizione della convenzione per permettere alla provincia di valutare l'impegno a coprire il 50% dell'esenzione per i fruitori della bratella, cosa che però non è avvenuta. A questo punto dunque la richiesta di Curcio che chiede un aggiornamento sulla convenzione e le relative ricadute economiche per i cittadini e per l'ente provincia, nonché le motivazioni che hanno guidato il Broletto nella scelta effettuata, quella cioè di mettere il ticket pagamento per quanto riguarda appunto la corda molle nella direttissima Ospitaletto Montichiari. A pagina di, diciamo 18 della Brescia Oggi continuiamo con un'altra questione che riguarda Travagliato e parliamo del data center da cui il progetto è in discussione tuttora. A pagina 19 il data center porta in dote oltre 11 milioni al comune, l'articolo riguarda proprio i soldi che potrebbero entrare da questo comunque contestato progetto e i dettagli del controverso UB, al netto delle preoccupazioni sul pesante impatto ambientale dell'infrastruttura, il nuovo data center sarà una miniera d'oro per Travagliato. L'operazione porterà nelle casse del comune oltre 11 milioni di euro tra oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento di rifiuti, monitorizzazione, eventuali maggiorazioni compensative per l'intervento sul suolo agricolo. Il 24 di agosto la provincia ha convocato la conferenza dei servizi per la connessione alla rete nazionale subordinata alla realizzazione dell'impianto di 300 MW. Anche se il proponente, la Eastgate di Brescia, ha già annunciato un ridimensionamento di 120 MW, è innegabile che si tratta di una struttura di dimensioni eccezionali, tutta da gestire. Le ricadute ambientali, territoriali, che passano dalla necessità di costruire nuove linee elettriche di grande portata, dal soffocante caldo generato dalle processori, dall'enorme utilizzo di acqua per lettori di raffreddamento, fino all'inquinamento acustico, senza contare la forte cementificazione di un'area verde. Questo è l'articolo che in qualche modo mette le mani in tasca al Comune di Travagliato per quanto riguarda evidentemente quello che guadagnerà attraverso appunto i diversi oneri, 11 milioni di euro per la realizzazione di questo data center. Il Consiglio Comunale convocato per domani però non ci sta, siamo sempre a pagina 19 in taglio basso, poca trasparenza sull'operazione, il caso approda in aula tra le polemiche. Il mega container dell'intelligenza artificiale custodirà server, sistemi di archiviazione e apparati di rete dove elaborare e distribuire milioni di dati, motore fondamentale di internet, del cloud computing e di tutti i servizi digitali utilizzati ogni giorno da aziende private. Domani sera a Travagliato è convocato un consiglio comunale che vede al primo punto dell'ordine del giorno la comunicazione del sindaco Renato Pasinetti relativa appunto all'insediamento della struttura e a seguire interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Travagliato Bene Comune. Sotto accusa non tanto l'opera in sé, che dovrà essere attentamente valutata, ma il metodo e la tempistica con cui la vicenda è emersa. Il rammarico, dice, è di essere stati tenuti all'oscuro per molti mesi, sottolinea naturalmente il capogruppo di minoranza Alberto Trainini. La giunta è a conoscenza del progetto già a fine 2025. È evidente, dice, che un'operazione di questo livello, che prevede la costruzione di un data center più grande di tutta la Lombardia, deve essere approfondita mettendo sul tavolo tutte le informazioni a disposizione, trattandosi di un intervento
sovracomunale, i confinanti Ospitaletto e Castagnato dovranno esprimere la loro valutazione. Noi cercheremo di approfondire il tema che attraverso un'assemblea pubblica con la partecipazione degli esperti, dice ancora appunto il consigliere opposizione Alberto Trainini, che è intervistato a pagina 19 sul Brescia Oggi per quanto appunto riguarda la progettazione di questo data center megagalattico, il forse più grande di tutta la Lombardia, previsto a Travagliato. A pagina 20 siamo a Erbusco e poi chiudiamo con il Brescia Oggi. Un maxi albergo in collina, levata di scudi sul progetto, titola così l'articolo di Simona Ducci. Fa già discutere la variante urbanistica riguardo la struttura ricettiva proposta sulla collina di Villa Padergnano per 11.500 metri quadrati. C'è una collina che da almeno un decennio continua a interrogare la Franciacorta su quale sia il confine sottile tra sviluppo e tutela del territorio. È questa di Villa Padergnano a Erbusco, di fronte al centro commerciale Le Porte Franche, dove la variante generale al piano di governo del territorio riporta in agenda un'ipotesi che fa discutere. Sul tavolo c'è la realizzazione di una nuova struttura alberghiera. Nei documenti tecnici della variante, l'area viene individuata come ambito a destinazione turistico-ricettiva con un edificio di circa 11.500 metri quadrati, altezza massima 12 metri. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è valorizzare un comparto, dice, ritenuto strategico nel rispetto dei vincoli presenti, compreso quello archeologico, e nella porzione orientale dell'area. Ma come spesso accade in Franciacorta, il progetto ha immediatamente acceso il dibattito. Tre in particolare le criticità evidenziate. La prima riguarda la viabilità. L'incremento dei flussi generati dalla nuova struttura alberghiera rischierebbe di gravare su una rotatoria, la rotatoria Bonomelli, già oggi uno dei nodi più congestionati dell'asse viario tra Rovato ed Erbusco. Il secondo punto riguarda la rete fognaria. Le acque reflue del futuro insediamento verrebbero convogliate verso il depuratore di Rovato, aumentando il carico su un'infrastruttura già chiamata a sostenere una domanda crescente. Infine, la questione del consumo del suolo. La Franciacorta dispone già di un'area dismessa e di immobili inutilizzati che meriterebbero di essere recuperati con azioni di rigenerazione urbanistica, risparmiando così specifici aree agricole e collinari. Nel frattempo la variante urbanistica prevede anche una serie di opere accessorie, quali interventi di mitigazione ambientale verso via Rovato, miglioramento del collegamento tra via Rovato e via Iseo e un percorso ciclopedonale. Questo a pagina 20. Però c'è il no. Il fronte del no che arriva fino a Rovato. Giovedì sera, infatti, alcuni residenti si sono ritrovati nel parco di via delle Colli per confrontarsi sul futuro della collina e sul progetto alberghiero che verrebbe oltre un ettaro di territorio strategico. Nel confronto è emersa una diffusa contrarietà all'intervento, con l'intenzione di presentare osservazioni alle varianti urbanistiche affinché vengano mantenuti gli attuali vincoli e la volumetria già prevista. Per molti cittadini si tratterebbe di un terzo tentativo nell'arco di 10 anni di modificare profondamente quell'area. Prima il contestato ampliamento di Porte Franche respinto dal referendum comunale del 2015 col 54% dei voti contrari, poi il progetto di Franciacorta Concert Hall, successivamente accantonato dopo le proteste dei comitati e associazioni ambientalistiche. A prendere posizione è anche il consigliere comunale del Partito Democratico di Rovato, Francesco Economio, il quale annuncia che seguirà con attenzione l'evoluzione della pratica, sottolineando come gli effetti dell'operazione possa oltrepassare i confini e coinvolgere anche Rovato. Così a pagina 20 lasciamo definitivamente il Brescia Oggi e andiamo a segnalare invece, per quanto riguarda l'inserto di Repubblica, oggi è lunedì, non troviamo l'inserto Brescia dal Corriere della Sera, abbiamo in studio solo appunto Milano Repubblica e l'apertura riguarda quello che è successo
durante lo show di Baby Benny, fermato appunto dalla tempesta di grandine, e stiamo parlando di 75.000 persone che erano presenti appunto all'ippodromo, che sono stati naturalmente allontanati. Il concerto di Baby Benny fermato dalla violenta grandinata, con la fuga di 75.000 spettatori sotto la bufera, apre il caso della sicurezza per il mega evento all'ippodromo La Maura. Il tema tornerà sul tavolo tecnico in prefettura, dove già era sotto osservazione la capienza e le vie di fuga. 40 gli spettatori contusi o feriti durante l'evacuazione precipitosa. Così è in apertura. Poi l'articolo, o meglio l'argomento, prende le due pagine, pagina 2 e pagina 3, sicurezza e concerti, l'ippodromo sotto accusa dopo la notte di bufera, allo show di Bad Benny fermato dalla grandine, 40 spettatori feriti, un incubo collettivo, scrive Massimo Pisa, che ha impattato delusione per l'allunamento dell'attesissimo e affollatissimo data dalla star portoricana già trionfante venerdì. 78.000 le persone presenti, i biglietti venduti, e col senno del poi naturalmente si pensa alla sicurezza. Cos'è avvenuto? C'è stata una corsa verso l'unica uscita cercando protezione con teloni, mantelline, zaini, braccia, rami di alberi, cartoni, portabirre raccolti dalla pattuglia dalla bottiglia di erba e ghiaccio sotto le scarpe. Alla fine sono contati 40 contusi, 8 dei quali soccorsi dalle ambulanze in codice verde, 2 trasportati in ospedale. E nient'altro che shock, paura, lividi e pianti condivisi in centinaia di post e storie social, viste le premesse e i potenziali sviluppi, è andata benissimo. Dopo la tempesta, intorno all'ippodromo si è creata una surreale situazione di stallo, con migliaia di affascinados di Bad Benny convinti che il concerto e la scaletta potesse riprendere da dove erano stati interrotti. Ma ciò non è avvenuto, e qui naturalmente racconto di come sono rimasti male quelli che in qualche modo hanno atteso la ripresa del concerto. Intanto poi ci sono le testimonianze a pagina 3 per i fans, rabbia e delusione, tutti in fuga con la paura. Il racconto appunto, sicurezza, ma sicurezza dove, si domandano. Per lunghi minuti abbiamo avuto paura, è uno delle migliaia di commenti comparsi sui social dopo la decisione di non riprogrammare il concerto di Bad Benny interrotto sabato sera all'ippodromo SNAI La Maura dal violento temporale che si è abbattuto su Milano, mentre erano presenti circa 80.000, qui sono un po' di più, 80.000 spettatori. Per molti fans arrivati alla seconda data milanese, la delusione non è soltanto per uno show finito dopo appena mezz'ora, ma anche per la gestione dell'emergenza e il rimborso annunciato agli organizzatori, che ripetono in tanti non sostituisce il concerto che aspettavamo da un anno. E poi appunto le testimonianze raccolte e proposte a pagina 3. Siamo sulla Repubblica Milano. Segnalo poi a pagina 7, addio ai giorni di caldo rovente, ma arrivano pioggia e instabilità. I rovesci che interessano la Lombardia porteranno un progressivo calo delle temperature, e Milano oggi torna il bollino verde. Dunque la morsa del caldo ha allentato la presa e si prepara a liberare la Lombardia. Oggi Milano è contrassegnata da un bollino verde, quindi il clima sarà meno rovente rispetto alle giornate da rosso dell'ultimo periodo. Sono gli effetti che spiegano i meteorologici dell'ARPA regionale di una circolazione depressoria centrata sulla Scandinavia, che si allungherà progressivamente verso sud, interessando l'Italia e i Balcani, e sta causando nelle ultime ore rovesci temporali su gran parte del territorio regionale, oltre ad un progressivo calo delle temperature. La depressione proveniente dal nord Europa infatti indebolisce il margine settentrionale dell'anticiclone presente
da giorni sul Mediterraneo, si legge nel bollettino meteorologico del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Il tempo rimane in buona parte soleggiato, ma a tratti instabile, con attivazione di alcuni fenomeni temporaleschi, in particolare sui rilievi. Gli effetti delle correnti fredde di origine scandinava si faranno sentire ancora di più domani e spezzeranno definitivamente la cappa rovente che copre da settimane l'intera Lombardia, innescando però contrasti termici violenti con l'aria calda e umida accumulatasi sul suolo nell'ultimo mese. Saranno quindi probabili temporali, grandini e forti raffiche di vento. Così a pagina 7 chiudo la rassegna stampa locale, segnalando proprio una colonna brevissima, pagina 9, sempre da Repubblica Milano. San Dionigi, è vuoto il bando per l'area proposta a Leoncavallo. Fumata nera per riqualificare l'area di proprietà del comune di via San Dionigi a Porto di Mare. Dopo la rinuncia dell'associazione delle mamme del Leoncavallo a partecipare al bando indetto a Palazzo Marino per raccogliere manifestazioni di interesse, sui tavoli di Piazza Scala sono rimaste 4 proposte. Una è stata scartata subito, altre 3 sono state analizzate nel dettaglio e una, quella avanzata da Legno Pale Servizi SRL, ha raccolto maggiore interesse da parte della commissione tecnica. Così appunto l'area di via Dionigi, che era destinata secondo la proposta del comune di Milano a Leoncavallo, che evidentemente ha subito rinunciato. Con questa segnalazione termina la rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina. Io vi saluto proponendovi naturalmente ancora magari brani musicali di artisti che saranno presenti alla festa, quest'anno 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto. Un attimo di pazienza. Marlene Kurz, intanto eccoli qua, ve li propongo. Sul palco principale di via Serenissima, Marlene Kurz, il 10 di agosto. Io intanto vi saluto. La compagnia dei Gatti Neri tra qualche istante vi accompagnerà fino alle 11. Alle 11 vi ricordo l'edizione in breve delle notizie e poi lo spazio approfondimenti. Buon ascolto a tutti e a tutte.

0: gatti neri.
1: E via allora, 20 luglio 1940. La rivista Billboard Magazine pubblica la sua prima hit parade. Al primo posto il brano Il Never Smile Again di Tommy Dorsey e la sua orchestra, con un giovanissimo Frank Sinatra alla voce solista.

20 luglio 1945, facciamo gli auguri a Kim Carnes. Cantautrice statunitense, inizia la sua carriera negli anni 60 come autrice e cantante in alcuni club della zona. E poi negli anni 80 dominerà le classifiche globali anche grazie al successo planetario del singolo datato 1981, Beat Davis Eyes.

20 luglio 1943 nasce a Birmingham John Lodge, cantante e bassista inglese. Lo troviamo in casa Moody Blues. Entra nella band nel 1966 e contribuì in maniera indelebile ad affilare, diciamo, il sound della band, che diverrà poi unico ed inconfondibile. Ci ascoltiamo Isn't Life Strange, firmato e cantato da lui medesimo. John morì il 10 ottobre del 2025.

E noi proseguiamo e andiamo al 20 luglio del 1947. E facciamo gli auguri anche a Carlos Santana, chitarrista statunitense, attualmente tra l'altro in tour nel Nord America. Di recente ha collaborato con la moglie e batterista Cindy Blackman al singolo The Message Is Love, che vanta un intro curato da un certo Snoop Dogg. Eccola qua.

via, che abbiamo molto da ricordare. Andiamo al 20 luglio del 1953. Nasce a Nancy il nostro Jean-Luc Stott, dal 2005 al 2019 coordinatore della redazione musicale di Radio Onda d'Urto, ideatore della compagnia dei Gatti Neri, voce della radio durante la nostra festa estiva nello studio esterno dell'Acquario, ideatore della festa della musica di Brescia, antimilitarista, in Francia aveva passato 21 mesi in carcere da obiettore totale di coscienza. Appassionato feroce e gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro e di passione. Purtroppo ci ha lasciati per un malore il 30 settembre del 2025. Questa è Jumping Jack Flash, Rolling Stones, uno dei suoi gruppi preferiti.

E noi andiamo al 20 luglio del 1955 e andiamo a fare gli auguri anche a Jem Finner, musicista inglese, membro fondatore dei Pox. Oltre alla sua carriera in ambito musicale, Jem ha sviluppato un'importante attività anche nel campo dell'arte concettuale e sonora. Rimaniamo in casa Pogs, questa è Fairy Tale of New York.

andiamo al 20 luglio del 1956. E andiamo a fare gli auguri anche a Paul Cook, storico batterista inglese e membro fondatore dei Sex Pistols. Dopo lo scioglimento di questa formazione ha continuato in ambito musicale con i The Professionals e in altri progetti come i Generation Sex. Noi però rimaniamo in casa Pistols, questa è Holidays in the Sun.

E andiamo al 20 luglio del 1958 e facciamo gli auguri anche a Mick McNeil, tastierista scozzese, lo troviamo in casa a St. Paul Mines, l'architetto del suono, possiamo considerarlo per questa formazione durante il loro periodo di massimo splendore. Si unisce a loro nel 1978, poi nel 90, all'apice del successo, decide di lasciare la band per il troppo stress dovuto alla vita in tour. Questa è Don't You Forget About Me.

via, 20 luglio 1962. Andiamo a fare gli auguri anche a Lee Harris, storico batterista inglese. Lo troviamo nei Talk Talk dall'81 al 91. In parallelo, assieme al bassista Paul Webb, fondò anche il collettivo musicale Orang, ma non solo. È un grande collaboratore anche di Beth Gibbons, stiamo parlando di Portishead, voce inconfondibile, meravigliosa, per la quale coprodusse l'album Lives Outground nel 2024. E noi rimaniamo proprio qui, questa è Beyond the Sun.

20 luglio 1964. Nasce a Seattle Chris Cornell, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo nei Soundgarden dall'84 al 97, poi ancora dal 2010 al 2017 negli Audioslave e dal 2001 al 2007, ma anche Temple of the Dog negli anni 90. Oltre che una bella carriera in solo, noi ci ascoltiamo un classicone per lui firmato Soundgarden. Black Hole Sun, Chris, che si tolse la vita il 18 maggio del 2017.

E andiamo al 20 luglio del 1966 e facciamo gli auguri anche a Stone Gossard, chitarrista statunitense. Lo troviamo nei Pearl Jam, fondati nel 90 assieme al bassista Jeff Hammond, nei Mother Love Bone, band iconica in quel di Seattle, purtroppo scioltasi dopo la morte del cantante Andrew Hood, nei Bread, uno dei suoi storici side project, eccetera, insomma ne ha tantissimi. Noi ci ascoltiamo un classicone anche in questo caso, Alive per Pearl Jam.

andiamo al 20 luglio 1967 e facciamo gli auguri anche a Courtney Taylor Taylor, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa ad Andy Warhol's, cofonda il gruppo a Portland nel 1994 e con questa formazione raggiunse la fama internazionale grazie a brani iconici come questo, Bohemian Like You.

E andiamo al 20 luglio del 1976 e andiamo a fare gli auguri anche a Andrew Stockdale, cantante e chitarrista australiano. Lo troviamo in casa Wolf Mother. Crea la band nel 2004, debuttando l'anno successivo, quindi siamo nel 2005, con l'album omonimo Wolf Mother. All'interno brani memorabili come questa Woman.

20 luglio 1980, auguri a Mike Kennerty, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa All American Rejects, membro ufficiale dal 2002, ma lo troviamo anche in una storica formazione punk rock statunitense, i leggendari Screeching Weasel. Da qui ci ascoltiamo Pandora's Eyes.

E noi andiamo a chiudere questo 20 luglio andando nel 2017. Si toglie la vita Chester Bennington, cantante statunitense, lo troviamo in casa a Linkin Park. Nato in Arizona il 20 marzo del 1976, entra nella band nel 1999 debuttando con il monumentale album Hybrid Theory del 2000. Da qui Papercut, l'apripista. Poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo. La festa.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Radio Onda d'Urto, le 11:03, qualche minuto di ritardo, ma ci siamo con il giornale radio, l'edizione in breve delle notizie di questa mattina, 20 di luglio. L'omicidio di polizia a Bologna, quello di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro, mentre gridava aiuto, basta, basta, come testimonia un drammatico video nel quale si vedono due agenti che lo costringono a terra a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Attorno a loro anche dei soccorritori che non intervengono e dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi, perde i sensi, ma in realtà è morto. La sorella di Fakir ha denunciato ieri, l'hanno ammazzato, voglio giustizia. È sempre ieri sera una prima manifestazione partecipata da 300 persone, si è tenuta proprio nel quartiere del Pilastro per chiedere che questo omicidio di polizia non rimanga impunito. La questura di Bologna sostiene di aver messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam indossate dagli agenti, mentre sul fronte politico Fratelli d'Italia sostiene che l'intervento sia stato adeguato da parte delle forze dell'ordine, mentre l'opposizione unita nel cosiddetto campo largo chiede si faccia chiarezza sull'accaduto. Stasera alle 10 di sera ha promosso uno sciopero del Sicobas all'interporto di Bologna per Fakir, che era tra l'altro titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata proprio nel settore della logistica. Andiamo agli esteri, un'altra notte di attacchi, la nona consecutiva degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e reti di comunicazione, afferma il CENTCOM. Per Trump abbiamo colpito l'Iran in onore dei soldati caduti e rimane quindi alta la tensione nello stretto di Hormuz, con proprio Teheran che ha annunciato di aver colpito due petroliere che cercavano di entrare ed uscire, dicono, senza permesso. Il comando centrale americano intanto annuncia la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Rubio, invece, in partenza per le Filippine, chiede un sostegno a questa guerra da parte degli alleati. Fanno e faranno necessario, dice, ma gli altri paesi devono fare di più. Torniamo in Italia, andiamo a Genova, oggi è il 20 luglio, 25esimo anniversario dell'omicidio di Carlo Giuliani durante le giornate di lotta contro il G8 del 2001. Ieri 10.000 persone hanno percorso le vie del centro di Genova, un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni di quel movimento dei movimenti che si oppose al G8. Slogan del corteo nazionale, in ogni caso nessun rimorso, ed è stato molto partecipato allo spezzone dei giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione, partito dalla scuola Diaz, teatro del massacro della notte del 21 luglio, per poi raggiungere piazza Alimonda, che da quel 20 luglio viene rinominata dal basso piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Torniamo agli esteri, all'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina. Oltre 400 i droni ucraini che hanno preso di mira nella notte tutta la regione di Mosca, la maggior parte però sarebbe stata intercettata, riferisce il sindaco della capitale russa, spiegando che tra le 8:30 di ieri sera e le 5 di stamattina 400 droni erano diretti verso la regione, 85 di questi proprio sulla capitale. Separatamente l'agenzia TASS riferisce che 6 persone sono state ricoverate in ospedale con ferite da esplosione. Tra gli obiettivi colpiti è anche un deposito petrolifero a Podolsk, nella regione di Mosca, dove sono stati segnalati diversi incendi. salito ancora il bilancio delle vittime del terribile terremoto in Venezuela del 24 giugno scorso, 5.208 secondo un nuovo bilancio provvisorio diffuso dalla presidente ad interim Rodriguez, a distanza quindi di quasi un mese, rimane stabile a oltre 16.000 quello dei feriti e i senza tetto sono quasi 18.000. Le autorità non hanno ancora diffuso un dato sui dispersi, si teme però che la cifra si avvicina ai 10.000. Secondo i dati ufficiali, 850 edifici sono danneggiati, 190 completamente crollati. A chiudere Cuba con la barca vela Astral dell'ONG spagnola Open Arms, che è arrivata ieri a La Habana. A bordo attrezzature fotovoltaiche, forniture mediche destinate a un ospedale pediatrico. Il veliero, che ha già partecipato a missioni umanitarie a Gaza e al salvataggio di migranti nel Mediterraneo, è giunto a Cuba dopo essere partito da Barcellona inizio maggio. Un piccolo aiuto materiale da grande però valore simbolico. L'isola infatti sta attraversando una grave crisi sia economica che energetica e sociale causata dal blocco imposto dagli Stati Uniti d'America. È tutto con il giornale radio in breve. Tra poco la linea allo spazio approfondimenti, il GR torna come sempre alle 13. Ma resta che augurarvi un buon ascolto e lasciarvi con qualche spot, come sempre, non commerciale. Un buon ascolto.
4: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo.

0: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto, le 11:13 minuti, lo spazio approfondimenti del mattino di questo lunedì 20 luglio. Apriremo lo spazio approfondimento andando in Palestina, dove ieri i coloni hanno dato il via libera alla marcia delle migliaia con l'intento di entrare nella striscia di Gaza, forzando i posti di blocco israeliani, 4 quelli superati. Faremo gli aggiornamenti con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Lasceremo poi gli esteri tornando in Italia, andando a Bologna con l'ennesimo omicidio di Stato. Ieri mattina Abdelrahim Fakir è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. Ai nostri microfoni avremo Barbara Spinelli, avvocata che ha seguito Abdelrahim Fakir nelle pratiche burocratiche per i documenti. Da Bologna ci sposteremo a Genova, 25esimo anniversario delle grandi mobilitazioni contro il G8 avvenute nel luglio del 2001. Ieri 10.000 persone hanno percorso le vie del centro di Genova un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del movimento dei movimenti che si oppose al G8. Lo slogan del corteo nazionale è stato: in ogni caso nessun rimorso. Vi proporremo un bilancio delle mobilitazioni e alcuni degli interventi raccolti durante la giornata. E proprio oggi, 25 anni fa, alle 17:27, Carlo Giuliani viene ucciso a soli 23 anni, ammazzato dagli spari partiti da un defender dei carabinieri. Il ricordo con Elena, sorella di Carlo. E arriveremo così verso le 12 all'interno del Focus. Vi proporremo la prima puntata del podcast Avevamo ragione noi, il movimento no global e un altro mondo possibile. Il podcast realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella, a 25 anni dal G8 di Genova. Iniziamo quindi con Palestina. Ieri i coloni hanno dato il via libera alla marcia delle migliaia contro l'intento di entrare nella striscia di Gaza, forzando i posti di blocco israeliani. L'aggressione dei coloni continua anche nella Cisgiordania occupata, dove si sono intensificati gli attacchi. Tra pochi istanti gli aggiornamenti con Michele Giorgio. Radio Nadurto, siamo in collegamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, torniamo a parlare di Palestina. È scomparsa dai media mainstream, ma continua l'aggressione. Io vorrei intanto chiederti un aggiornamento sulla situazione nella striscia di Gaza. Ieri c'è stata anche la marcia su Gaza dei coloni che hanno cercato di forzare i posti di blocco israeliani.
1: Sì, quella del, cominciamo proprio da questo, perché la marcia di ieri, la marcia delle migliaia, così l'hanno chiamato, è stata molto importante perché ha visto la partecipazione non solo di un certo numero di coloni, probabilmente 2-3 mila, anche se loro parlano di 10.000 coloni e persone che hanno partecipato a questa marcia per ricolonizzare Gaza, perché poi questo è il punto importante. Allora, a quella marcia c'erano anche 28 tra ministri e parlamentari israeliani. Non è una novità, perché chiaramente questo che è al potere in Israele è un governo sostanzialmente dei coloni. Molti ministri e deputati israeliani vivono all'interno delle colonie nella Cisgiordania occupata, quindi non è stata una sorpresa, però il numero così elevato fa capire di quanto sia stata importante questa iniziativa, che era stata preceduta da cose analoghe diciamo nel 2024, nel 2025, ma che mai aveva visto una partecipazione tanto massiccia di persone e di rappresentanti del governo e della Knesset. Quindi questo fa capire che, considerata la situazione di Gaza, e qui veniamo alle cose di cui mi chiedevi in particolare sulla situazione della popolazione, degli attacchi israeliani, è considerato che praticamente c'è una politica estremamente chiara da parte di Israele, molto ufficiale tra l'altro, cioè quello di restringere i palestinesi in degli spazi sempre più ristretti per costringere la popolazione palestinese a muoversi sempre di più verso sud e quindi verso quella zona dove Israele intende aprire, allestire questa che chiama area di sicurezza per centinaia di migliaia di palestinesi che dovranno rimanere nelle intenzioni israeliane chiusi lì dentro senza il coinvolgimento di Hamas. Queste sono le motivazioni. Ecco, questo progetto di ieri assume un'importanza ancora maggiore perché fa capire che questo 60, forse il 70% in futuro di Gaza sotto occupazione israeliana, dove vengono sistematicamente distrutte le abitazioni ancora in piedi, i ruderi, tutto, potrebbe diventare il luogo dove insediare di nuovo dei coloni. I coloni parlano infatti in particolare di tre insediamenti ebraici che esistevano prima del 2015, quando Ariel Sharon, l'ex primo ministro israeliano, decise di quella che si chiamava la politica del ridispiegamento, di distruggere le colonie, ritirare i coloni da Gaza e così anche i soldati. Ecco, loro parlano in particolare di costruire tre colonie che sono nel nord di Gaza, verso il confine di Erez, che sono Ale Sinai, Dogit e poi una più a sud verso Gaza City, Nezarim, che sono zone che evidentemente loro ritengono potranno essere vuote, quindi disponibili per questa nuova colonizzazione. Nel frattempo, accanto a tutto questo, proseguono dei bombardamenti continui e ne abbiamo visto uno qualche giorno fa anche su un funerale. C'erano in corso le esequie di un militante di Hamas che era stato ucciso. Israele ha bombardato quel funerale dicendo che c'erano altri esponenti di Hamas, cosa che negano i palestinesi, e tra l'altro gira anche forte la voce che alcuni collaborazionisti di Israele appartenenti alle milizie che fanno capo a Tel Aviv, queste milizie armate che lavorano per Tel Aviv, formate ahimè da palestinesi, parteciperebbero mascherati all'interno di questi funerali per confermare ai droni, ai militari israeliani la presenza di alcuni esponenti di Hamas, di altre organizzazioni, tant'è vero che è arrivato una disposizione, un provvedimento da parte di Hamas ma anche delle altre organizzazioni palestinesi di evitare la partecipazione a funerali ed altri eventi pubblici perché potrebbero essere colpiti direttamente da Israele. Abbiamo una media altissima di persone che vengono uccise, siamo già a oltre 1200 per ciò che riguarda i palestinesi uccisi dallo scorso 11 ottobre, dall'inizio della tregua, per cui la situazione assieme alla condizione umanitaria catastrofica è decisamente insostenibile.
0: Chiarissimo, ecco, questo per quanto riguarda i coloni e la grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione, coloni che intanto anche in Cisgiordania hanno di nuovo intensificato i loro attacchi. Nell'introduzione, lo ricordo per chi ci sta ascoltando, abbiamo detto che vivi a Gerusalemme, quindi vorrei chiederti un po' qual è la situazione quotidiana

0: precedute da occupazioni di altre abitazioni da parte di coloni israeliani, di organizzazioni dei coloni che sono concentrate soprattutto su Gerusalemme, appunto, e, per riportarla, così dicono, tutta intera sotto il controllo ebraico. In pratica cercano di colonizzare le Gerusalemme Est, che è la zona araba della città occupata da Israele nel 1967, occupazione non riconosciuta da nessuno tranne che dagli Stati Uniti ed un altro paio di stati centroamericani. Sta di fatto comunque che appunto portano avanti queste politiche per cercare di insediare popolazione israeliana ebraica all'interno dei quartieri palestinesi nella zona est araba. Queste politiche stanno avendo un effetto sempre più grave, perché le demolizioni sono state decine dall'inizio dell'anno, le manifestazioni di protesta non sono servite praticamente a nulla, il comune e le autorità israeliane in generale vanno avanti appoggiando i progetti dei coloni, che hanno proprio degli incarichi ben precisi di, appunto, di prendere possesso di determinate abitazioni, e quindi questo è un problema gravissimo, e si accompagna naturalmente al fatto che nella zona est della città, che Israele rivendica come parte della sua capitale, tengo a precisare appunto che è una proclamazione unilaterale non riconosciuta, parte della sua capitale, in realtà la popolazione palestinese vive con meno servizi, con più difficoltà, le scuole sono prese anche di mira, perché ci sono tentativi della destra israeliana al potere di cambiare quelli che sono i programmi scolastici per far sì che i ragazzi palestinesi studino quella che è la storia ufficiale che propone il sistema scolastico israeliano, che facciano determinati corsi di studi che sono comunque molto centrati su quelli che sono i programmi di Israele, e insomma via dicendo, tantissimi altri problemi, e in tutto questo la guerra nella regione appare non lontana, perché è molto vicina, ma sicuramente non è la priorità per moltissimi palestinesi che vivono nella città, che comunque è stata meno anche toccata dalla guerra dei lanci di missili, perché da parte dell'Iran in risposta all'attacco di Israele e degli Stati Uniti, perché è una città santa molto importante anche per l'Islam, quindi è un po' meno presa di mira, però sta di fatto comunque che sicuramente queste tensioni, che non sono la priorità, non possono neanche essere ignorate dalla popolazione, e quindi non poche volte durante questa guerra scattata dopo il 28 febbraio, che in questo momento è sospesa, voi sapete che Israele e Iran non si sono colpiti in queste ultime settimane, però si vive nell'attesa di una partecipazione di Israele. I giornali israeliani, la politica israeliana non parlano d'altro, cioè del fatto che presto o tardi anche Israele tornerà ad attaccare l'Iran, così come sta facendo oramai da 10 giorni in maniera sistematica l'amministrazione Trump.
1: In conclusione, se posso e hai ancora qualche minuto, vorrei chiederti un commento più sul piano regionale, proprio di questi attacchi all'Iran e dell'Iran che ora attacca anche la Giordania.
0: Ma l'Iran attacca dove ci sono le basi americane nella regione, e ce ne sono tante, e in tutti i paesi sostanzialmente che sono alleati degli Stati Uniti, le petromonarchie, la monarchia hascemita, quella giordana, quindi è una politica abbastanza chiara, che ha già attuato durante la prima fase del conflitto, subito dopo l'aggressione che ha subito il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti. Quello che a me piace sottolineare quando si parla di questa ripresa della guerra è che ci ricordiamo tutti, ecco, facciamoci questa domanda: ci ricordiamo che questa guerra è cominciata ufficialmente, dicevano Trump e Netanyahu, per impedire all'Iran di dotarsi di una bomba atomica, che comunque l'Iran non ha mai avuto. Ebbene, oggi questa guerra si fa per lo stretto di Hormuz, cioè è cambiato radicalmente tutto, e proprio questo cambiamento rende ancora

0: ancora più folle, irrazionale, del tutto incomprensibile questo conflitto tra una superpotenza che è a migliaia e migliaia di chilometri, che vuole imporre la sua legge sullo stretto di Hormuz, e l'Iran, che lo stretto di Hormuz l'aveva tenuto sempre aperto prima del 28 febbraio, adesso ha capito che quel passaggio marittimo di mare, quel braccio di mare dove passa il 20-25% o passava il 20-25% del petrolio mondiale, è la chiave di volta per resistere, per andare avanti e per imporre una sua deterrenza. Quindi ci troviamo in una situazione davvero anche paradossale, dove un conflitto cominciato con impediamo i programmi nucleari dell'Iran, abbattiamo il regime iraniano, tutta questa retorica che conosciamo bene, adesso invece sta rivelando il suo vero volto, e cioè quello di imporre evidentemente delle politiche all'Iran. L'Iran resiste, lo ha già dimostrato, lo farà ancora, e quindi non credo che da questa situazione si uscirà in tempi relativamente brevi.
1: Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, nostro collaboratore, di nuovo grazie per la disponibilità.
0: Grazie a voi.

0: E dopo questo collegamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, il nostro collaboratore con cui abbiamo fatto un aggiornamento sulla situazione in Palestina e nella regione, continuiamo con lo spazio approfondimenti. Andiamo a Bologna con l'ennesimo omicidio di polizia. Ieri mattina Abdelrahim Fakir è morto, è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. Dal primo pomeriggio è iniziato a circolare un video ripreso da alcuni residenti della zona, grazie al quale si vede la dinamica violenta dell'arresto e tutta la forza usata contro di lui e che l'ha ucciso. Ai nostri microfoni abbiamo Barbara Spinelli, avvocata che ha seguito Abdelrahim Fakir nelle pratiche burocratiche per i documenti di soggiorno.
1: Ecco, allora vedremo poi come si svilupperanno. Lei in qualche modo ha seguito il caso di Fakir e ha denunciato questa mattina come avesse un grande timore di poter essere espulso. Ecco, riusciamo ad avere un quadro anche di questo lavoratore, di questo 42enne e della sua situazione da 35 anni in Italia, dicono le cronache, conferma?
2: Lui era in Italia fin da bambino. Io non vorrei parlare di lui. Lui non aveva nessun timore di essere espulso, nessun timore fondato quantomeno, perché la sua situazione in Italia era stabile, regolare, come già stato detto, aveva un lavoro, gestiva dei dipendenti. Era perfettamente integrato, avrebbe tranquillamente potuto avere la cittadinanza un giorno. Il problema era che lui, dopo l'approvazione del patto europeo, a causa della retorica che ha accompagnato l'approvazione del patto europeo e dalla lunghezza del processo che avrebbe dovuto appunto stabilizzare in via definitiva il suo permesso, ha iniziato a avere questa paura motivata di appunto essere deportato senza motivo. Dice: perché ho visto altri che sono in Italia fin da bambini, sono stati deportati, ho paura, e quindi diciamo era più, come dire, una paura nata dalla lettura della realtà, della stampa, della retorica sulla riforma di questa nuova legge, più che dalla possibilità reale che si concretizzasse questo evento, tanto che appunto io ci avevo anche scherzato sopra con lui per tranquillizzarlo dell'impossibilità, a mio avviso, che si determinasse una situazione del genere. E oggi insomma quelle risate sono abbastanza amare invece alla luce di quello che è successo. Però ripeto, possiamo dire era un bravo ragazzo, sicuramente era una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, però non ci interessa proprio. E così come non chiediamo alle vittime di stupro come erano vestite quando sono state stuprate, non dobbiamo chiederci se Fakir Abdelrahim era o no una brava persona. Sì, lo era, ma il problema sul quale forse è importante, urgente interrogarci tutti come cittadini, non solo noi come giuristi, è perché è morto mentre era nelle mani di chi avrebbe dovuto custodire la sua vita mentre lo conteneva. Solo questo. Se questa manovra che ha ucciso già così tante persone sia una manovra sicura, se sia giusto utilizzarla sempre e comunque in qualsiasi condizione, se esiste un addestramento effettivo e tanto altro. Ecco, penso che queste sono le cose che dovrebbero farci interrogare, sulle quali bisognerebbe centrare l'attenzione ora.
1: Insomma, più che domandarsi, appunto, diceva avvocata, più che domandarsi chi fosse Fakir, una brava persona, sì lo era invece da interrogarsi su quando una persona finisce nelle mani dello Stato e poi perde la vita. In una lettera che ha inviato anche per ricordare Fakir, cita poi casi, Cucchi, Aldrovandi ovviamente, come analoghe situazioni nelle quali si muore nelle mani dello Stato. Le chiedo in conclusione, insomma, anche una riflessione proprio come stava facendo adesso su quest'ultimo aspetto. Tra l'altro le cronache riferiscono sia stato usato spray al peperoncino su di lui che era tra l'altro malato d'asma, e si sa come questa possa essere un'arma letale, ad esempio in casi come questo, e di come le pratiche anche utilizzate dalle forze di polizia nei quartieri popolari, e spesso lo diciamo noi, nei confronti di chi ha un colore della pelle magari diverso da quello bianco, vengano e arrivino anche a punti di violenza, in questo caso conducano poi anche alla morte. Un'ultima riflessione anche su questo aspetto, poi magari la saluto e la lascio andare.
2: Sì, è fondamentale porcele queste riflessioni, è fondamentale porcele in maniera collettiva, è fondamentale porcele in maniera ragionata, perché un paese democratico si misura dalla democraticità con cui vengono trattate le persone che sono nelle mani delle autorità dello Stato. Se pensiamo alla situazione dei detenuti nelle carceri, al numero dei suicidi nelle carceri, se pensiamo alle persone che sono morte appunto durante fermi o arresti di polizia, queste domande dobbiamo farcele. Il che non significa puntare il dito contro la polizia o accusare tutti i poliziotti di essere fascisti, assolutamente no, non è questo il punto, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è prevenire che si verifichino altre situazioni di questo tipo, l'obiettivo è valutare la formazione, i programmi di formazione che ricevono le nostre forze di polizia e come mettono in pratica queste manovre, se queste manovre sono l'unico metodo di contenzione, se questi protocolli di applicazione di queste manovre dovrebbero essere riviste o queste manovre dovrebbero essere proprio abolite, e se i paramedici debbano essere formati, abbiano il diritto di intervenire se durante queste manovre, se possibile nella loro sicurezza, per evitare appunto che vadano a finire in morti. Io credo che questi sono interrogativi che come cittadini dobbiamo e possiamo farci, perché casi come questo ci dicono che è necessario porci questi interrogativi e è necessario anche decostruire la modalità narrativa che si innesca ogni volta che succedono casi come questo. È necessario favorire processi che avvengano all'interno delle aule di giustizia, e però è necessario come collettività appunto non limitarci allo sdegno sul singolo caso, ma scegliere di chiedere che venga affrontato in maniera strutturale il problema, anzi i problemi, le criticità, i nodi che portano poi ai singoli casi. Sappiamo che non è mai facile, o è più difficile del solito quando essere indagato è chi fa parte del corpo istituzionale, appunto avere un accesso alla giustizia facile e immediato, che il rischio di intimidazioni c'è per chi si espone su questi casi, per i familiari, per i testimoni, e quindi occorre valutare l'insieme di tutti questi nodi critici e affrontarlo. È questo che si fa quando si dice giustizia, chiedere giustizia. Chiedere giustizia significa chiedere un sistema che ci assicuri che sia stato fatto tutto il possibile nel contesto delle riforme legali e nella pratica, perché il comportamento della polizia e la formazione della polizia e delle appunto forze dell'ordine rispetti pratiche, metodi e metodi democratici che assicurino il rispetto dei diritti umani di chi è temporaneamente sotto la loro autorità e nella loro custodia. Chiedere appunto che non ci siano più torture in carcere, e non parlo solo delle torture fisiche, ma parlo del carcere come tortura, se pensiamo a quella che è la struttura di Sollicciano, ad esempio. E il discorso sarebbe molto lungo, ma credo che questo sia un punto di partenza importante.
1: Ineludibile. Grazie mille, avvocata Barbara Spinelli, le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento. A presto.
2: Arrivederci, buona giornata.
0: E quindi questo era il collegamento di Barbara Spinelli, avvocata che ha seguito Abdelrahim Fakir nelle pratiche burocratiche per i documenti di soggiorno. Lo ricordiamo, Abdelrahim Fakir ucciso durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna ieri domenica 19 luglio. Questa sera dalle 22 lo anticipiamo, è stato promosso uno sciopero del sindacato di base Sicobas all'interporto di Bologna proprio per denunciare la morte di Abdelrahim Fakir. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti, rimanendo in Italia. Da Bologna ci spostiamo a Genova con il 25esimo anniversario delle grandi mobilitazioni contro il G8 avvenute nel luglio del 2001. Ieri 10.000 persone hanno percorso le vie del centro di Genova, un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del movimento dei movimenti che si oppose al G8 nel luglio del 2001. Lo slogan del corteo nazionale è stato, in ogni caso, nessun rimorso. Molto partecipato lo spezzone Giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione, partito nel primo pomeriggio dalla scuola Diaz che ha percorso appunto le strade del centro città per raggiungere poi Piazza Alimonda, che da quel 20 luglio è rinominata dal basso Piazza Carlo Giuliani. Vi proponiamo il bilancio e il commento della giornata con Marco della redazione di Radio Onda d'Urto, presente ieri in piazza.
3: È stata una manifestazione molto sentita e molto partecipata, quella che ieri, domenica 19 luglio, ha attraversato la città di Genova in occasione del 25esimo anniversario della mobilitazione mondiale contro il G8, la mobilitazione del cosiddetto movimento dei movimenti, il movimento contro la globalizzazione capitalista. Era stata una settimana di mobilitazioni, ma anche di iniziative con un Global Forum a cui avevano partecipato attivisti e attiviste che erano arrivate da ogni angolo del pianeta e soprattutto dal sud del mondo, tutti con l'intento di aggiungere un pezzo della narrazione appunto contro la globalizzazione e contro l'infame sistema di sfruttamento capitalista che distrugge le vite di migliaia di persone in tutto il mondo e l'ambiente in cui le persone vivono. Questo movimento era stato duramente represso, oggi si torna a Genova per ricordare a tutti e a tutte che avevamo ragione noi. Nella manifestazione di ieri c'è stato un concentramento, un pre-concentramento davanti alla scuola Diaz, dove si era svolta la mattanza la notte del 21 luglio con l'irruzione di poliziotti e poliziotte che avevano appunto malmenato decine di attivisti che avevano trovato all'interno della scuola Diaz un posto solamente per dormire. e la manifestazione è partita da lì, soprattutto con la partecipazione di migliaia di giovani che contro l'Eva a guerra e capitalismo hanno manifestato fino in piazza Alimonda, dove si era nel frattempo ritrovato il resto del corteo, un corteo nazionale che era stato chiamato inizialmente da alcune realtà di movimento genovesi, Genova Antifascista, il Laboratorio Sociale Buida e altre, insieme ad altri spazi sociali, in particolare la CPA Firenze Sud, che sono poi gli spazi che hanno tenuto, come dire, gli interventi di apertura di questa manifestazione, ma che poi in realtà ha avuto una partecipazione molto ampia e molto vasta, in particolare da alcune città come per esempio Milano, dove sono partiti anche dei pullman organizzati da Brescia. La partecipazione è stata buona, diverse decine di persone hanno raggiunto Genova, ci sono state delle partenze, come dire, organizzate da parte di Magazzino 47, collettivo studentesco, però in realtà poi hanno partecipato altre persone che hanno raggiunto la città in maniera autonoma. Il corteo partito da Piazza Alimonda ha aspettato l'arrivo degli studenti e poi si è mosso in corteo, un corteo molto strutturato, molto organizzato, che ha avuto anche alcune azioni durante il suo percorso. Ne segnalo tre: una davanti alla sede di Casa Pound, che si trova a poche centinaia di metri da piazzale Alimonda, è stata simbolicamente murata la facciata di questa sede; una in viale Tolemaide, che è stata la via dove si sono verificati gli scontri con l'attacco al corteo che è partito dal stadio Carlini in occasione appunto del G8 il 20 luglio del 2001, e qui è stato ricordato ancora una volta Carlo Giuliani e le violenze poliziesche che in questa occasione si erano verificate in questo viale. E poi nei pressi della stazione ci è stata una azione simbolica contro la sede della Confindustria di Genova, con lancio di razzi e uova colorate contro la facciata di vetro. Corteo che poi è arrivato in piazza De Ferraris, violando simbolicamente quella che era stata la zona rossa di 25 anni fa, una manifestazione che si è chiusa con anche qui un cospicuo lancio di razzi e lo scoppio di alcuni petardi. La manifestazione ha poi avuto anche un seguito, sono arrivate le notizie della morte di una persona marocchina, di un immigrato lavoratore di origine migrante, che è stato fermato dalla polizia a Bologna, e durante il fermo di polizia è deceduto, e una immagini che hanno fatto il giro del web, che in qualche modo ricordano molto le immagini che abbiamo visto tutti della morte di George Floyd, avvenuta a Minneapolis, se non ricordo male, 6 anni fa. E c'è stata una manifestazione spontanea così per questa persona, così come c'è stata ieri sera a Bologna e come ce ne saranno altre anche nella giornata di oggi, per mettere in collegamento anche quelle che sono state le violenze poliziesche del G8 di Genova, con gli scontri, feriti per strada, i pestaggi per strada, ma anche la macelleria messicana alla scuola Diaz e le violenze, le torture che si sono poi svolte anche nella caserma di Bolzaneto. È importante infatti ricordare insomma anche questo collegamento, per ricordare insomma che non bisogna assolutamente, come dire, mollare la presa, e che bisogna continuare a scendere e lottare come abbiamo fatto 25 anni fa, e ricordare soprattutto che avevamo ragione noi.
0: Marco, della redazione di Radio Nadurto, il bilancio, il racconto della mobilitazione del corteo nazionale che si è svolto ieri 19 luglio a Genova. Abbiamo raccolto anche alcune voci degli interventi che si sono susseguiti durante la mobilitazione e questa mattina vi proponiamo l'intervento di Simona del Buridda di Genova.
4: Della maggior parte delle grandi potenze mondiali, inclusa l'Italia.
0: Questo era l'intervento di Simona Compagna del Buridda di Genova ieri, domenica 19 luglio. 25 anni fa, alle 17:27, Carlo Giuliani viene ucciso a soli 23 anni, ammazzato dagli spari partiti da un difender dei carabinieri. Il ricordo con Elena, sorella di Carlo, tra pochi istanti sulle nostre frequenze.

0: con noi al telefono c'è Elena Giuliani, sorella di Carlo. Ciao, intanto buongiorno Elena.
1: Ciao, buongiorno a voi e a tutte e a tutti.
0: Oggi 25 anni fa purtroppo veniva ucciso Carlo. E naturalmente in questi giorni si ricorda Genova, si ricorda il G8 e volevo chiedere chiaramente anche a te un'opinione di quello che è successo e di quello che è ora, 25 anni dopo.
1: Beh sì, noi abbiamo iniziato già da alcune settimane a fare iniziative di memoria attiva, proprio perché quelli che erano i temi del movimento del 2001 purtroppo sono ancora tutti tragicamente attuali e quindi dobbiamo continuare a lottare, a unire le lotte di tutte e di tutti, perché insieme siamo forti, perché insieme siamo tante e tanti. E purtroppo appunto, come dicevo, i temi, noi allora si diceva no alle guerre, sì alle migrazioni, no, all'apertura alle persone e non alle merci, si lottava contro il neoliberismo e quindi a questa forma di capitalismo selvaggio che distrugge corpi e territori per il profitto. E oggi cosa ci troviamo di fronte? Il genocidio palestinese, ci troviamo di fronte a N guerre nel mondo, ai padroni del capitale che uccidono, che devastano, che sfruttano e che vogliono continuare a poter fare questo, nonostante siamo di fronte a un rischio veramente altissimo di collasso climatico ambientale, oltre che di sfruttamento delle persone e di sofferenza. Quindi penso che a livello planetario dobbiamo metterci insieme.
0: Ieri c'è stata questa grande manifestazione lì a Genova e uno slogan che si ripeteva spesso era "Siamo tutti Carlo".
1: Sì, è stato molto bello, un'altissima partecipazione soprattutto di giovani, di studentesse, di studenti, e è stato un bellissimo segnale, una manifestazione straordinaria, questo passaggio di testimone dalla generazione del 2001 alla generazione di oggi, che ha capito, che sente, che vive sulla propria pelle la sofferenza del pianeta e delle persone, e quindi sta raccogliendo quello che allora abbiamo provato a seminare.
0: Elena, ci fermiamo qua.
1: Va bene.
0: Io intanto
1: allora
0: ti
1: un saluto a tutte e a tutti.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Altrettanto, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: E questo era il collegamento con Elena Giuliani, sorella di Carlo Giuliani, a 25 anni dal suo omicidio avvenuto il 20 luglio in piazza Alimonda. Tra pochi istanti il focus delle 12, vi proporremo la prima puntata del podcast "Avevamo ragione noi, il movimento no global e un altro mondo possibile", realizzato da Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko, a 25 anni dal G8 di Genova.
3: Non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo un primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
4: Sta arrivando?
3: È qua dentro? È dentro al cortile la polizia. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo chiamato Agnoletto, l'ha chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente. Già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
5: Chiamate Mondelli, chiama 11 perché io rispondo.
4: state contattati sì i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
3: Qualcuno chiami i parlamentari.
5: 328-150-9855. Riferisca a tutti i doveri che con il contingente di 200 carabinieri sono in piazza Tommaselli.
4: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, gli ascoltatori stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo qui tipo in trappola, cercheremo di tenere importanti e quando sarà possibile. Daniela, microfono per favore. Sentiamo anche i rumori, non so se...
6: Siamo isolati con i telefoni,
4: Isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare con l'esterno. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
6: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
7: Speriamo che muoiano tutti.

0: Questa è una storia di cui sappiamo già il finale. Come andarono il 19, 20 e 21 luglio del 2001 a Genova è risaputo. Una lunga e variabile narrativa ha raccontato quei giorni, fatti di repressioni, omicidi, irruzioni in scuole e torture nelle caserme. Una storia che non è condivisa, una storia che non vogliamo raccontarvi come unica. È una ferita ancora aperta, non solo perché gli autori di quei massacri hanno fatto carriera, non solo perché la verità e la giustizia sociale su quei giorni non esistono. La ferita è ancora aperta perché alcune persone sono ancora in carcere per aver sfidato gli 8 potenti del pianeta e il capitalismo neoliberale. Finché loro saranno in carcere, la ferita non si rimarginerà. Vogliamo però, con una serie di puntate e tante voci, ricostruire come si arrivò a Genova, quali erano sogni e contenuti, qual è la particolarità di quel progetto politico che determinò, da parte dello Stato, la più grande sospensione dei diritti umani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non parleremo di violenza e repressione. Con questi podcast analizzeremo e racconteremo l'oggetto Genova 2001 da diversi punti di vista, da diverse latitudini, da diverse longitudini e con diversi orizzonti temporali. Episodio 1. La preparazione.
1: Il Genova Social Forum è stata un'iniziativa condivisa da un numero rilevante di associazioni, eccetera. I firmatari in Italia erano 1015, c'è da tener conto che magari di alcune organizzazioni c'era quella di una città, di un'altra, quindi andrebbe fatto un po' da tara, però, mentre 172 firmatari internazionali. Ora, trattandosi appunto di una cosa fatta così da un insieme di strutture, di realtà anche spesso molto diverse, lontane tra di loro, come così per tante cose, si è trattato ovviamente di fare delle gran mediazioni.
2: Ma è stata preparata da una maturazione ideologica e politica che ha portato la stragrande maggioranza dei centri sociali italiani a buttarsi sul movimento non global. In quanto attivista e militante del BURC, fui beneficiato dall'essere in uno dei luoghi dove prima maturarono queste riflessioni, vale a dire l'apertura al movimento zapatista prima e poi al movimento di Seattle. Mi ricordo che facemmo una delle ultime cose che facciamo al vecchio Bulk fu tutta una reenaction, una rimessa in scena di tutto ciò che era successo il 30 novembre 1999 a Seattle. Quindi 2 anni prima di Genova noi eravamo in moto, eravamo in movimento, per esempio per quanto mi concerne l'attivismo sul fronte della precarietà insieme alla classe precaria con la May Day, la prima May Day che fu prima di Genova.
3: Per cui ricordo della preparazione della manifestazione e soprattutto il fatto di metterci d'accordo sul come arrivarci, dove arrivarci, come trovarci alla stazione, insomma cose molto basilari. Ecco, non ho partecipato a riunioni, social forum o cose di questo tipo. E quindi ci sono andata con molta ingenuità.
4: Venivamo dall'esperienza fatta sia a Praga direttamente che da noi, perché facciamo sempre le cose contemporaneamente, per cui è stato un processo che è andato avanti diciamo dall'inizio, subito, no? Avevamo capito che c'era questo varco importante, questo aspetto importantissimo. E io in particolare insomma, mi sono ritrovato ad essere diciamo così lo snodo fisico anche di tutti quanti, perché mi potevo muovere di più, quindi mi sono catapultato una settimana prima a Genova e quindi ho fatto da riferimento a tutte le 1000 persone che sono arrivate dall'Abruzzo, perché è veramente stata una cosa diciamo popolare, di massa non mi piace.
5: Faceva molto freddo, quindi direi gennaio-febbraio 2001, chiesa sconsacrata di San Salvario, spero di dirlo giusto, con un gruppo di persone assolutamente eterogeneo, ma che dava già un'impressione estremamente positiva di che cosa poteva essere quel movimento, un movimento che effettivamente aveva superato una serie di barriere ideologiche, figlie della contrapposizione dei blocchi per intenderci, e che mescolava in modo estremamente interessante anche le modalità di discussione. Poi ovviamente le cose sono peggiorate, lo si capiva chiaramente nel corso dei mesi, direi dopo già i primi due mesi, e si capiva che si sarebbe andato incontro a quello che poi, non naturalmente nei particolari non li potevamo conoscere, ma insomma era evidente che quel tipo di movimento faceva molta paura al sistema di potere capitalistico neoliberale che stava cercando di essere dominante e aveva bisogno di avere la strada sgombera da tutti questi movimenti che davano effettivamente filo da torcere, perché contestavano fin dalle radici
6: alle 9. Nell'altro partenza della stazione di Porta Nuova, l'arrivo è previsto alla stazione di Genova Quarto alle ore 15.
7: Però siamo anche divertiti, è stato molto bello comunque partire con una cifra di gente. Noi da Roma siamo partiti il mercoledì, specialmente da San Lorenzo siamo partiti, siamo andati in corteo fino alla stazione Termini, ma eravamo una marea che si erano comprati, abbiamo preso il biglietto del treno a 32, sono venuti fino al centro sociale, dello spazio sociale 32, che all'epoca funzionava molto, e in poche parole veniva tantissima gente. Poi hanno fatto delle magliette orrende, il 32 aveva fatto, e però la gente che si era comprata il biglietto si era comprata pure con la maglietta, sembrava sta a vedere una banda di disadattati con questa maglietta contro il G8, no G8, che erano terrificanti. Era un pugno che da sotto l'acqua, come se fosse il manifesto del film Lo Squalo, andava ad affondare una barca, perché non so se era sparsa questa voce che casomai avrebbero fatto sul mare dentro una nave, il G8, vabbè, ste cazzate che sono girate tante delle leggende metropolitane, dei voci prima di arrivare al G8 di Genova, almeno a Roma. E forse il bello della preparazione è stato proprio quello, che giravano tante di quelle cazzate che veramente solo a ripensarci uno si ammazzerebbe da risate. Non fosse che poi dopo c'è stato Carlo Giuliani, c'è stata Diaz, c'è stato Borsellino, verrebbe da ridere.
8: Innanzitutto ricordo che quello che c'era dietro era un movimento che affacciava moltissimi paesi nel mondo. Non esagero che dico che questo movimento è esteso ancora più che nel 68. E quindi questo, diciamo, è stato l'aspetto più interessante. E poi l'altro aspetto che bisogna sottolineare subito è che ovviamente è un movimento che è finito perché ha avuto dei limiti suoi. Comunque non si può non rilevare che ad ammazzare il movimento No Global è stato l'11 settembre, cioè, perché lì sono mancati proprio anche gli, era difficile, ma sono mancati anche gli strumenti di lettura e di analisi politica e culturale.
9: Proprio nella fase preparatoria, uno degli elementi di forza che ha determinato anche la riuscita di quelle mobilitazioni, diverse centinaia di realtà collettive in tutta Italia e anche in tutta Europa hanno iniziato almeno un anno prima a incontrarsi e a preparare quelle mobilitazioni. C'è stato un centro che era il Genova Social Forum, che di fatto ha coordinato la stragrande maggioranza delle realtà che poi hanno partecipato alle mobilitazioni. E il Genova Social Forum poi durante le giornate è stato anche criticato.
10: Ho potuto anche rendermi conto conto di come tutte le, chiamiamole, normali attività, scazzi, confronti, idee di un evento di questo tipo, con tutte le varianti nuove che conteneva, a un certo punto si sono accentuate, ma soprattutto da parte di qualcuno, di cui la persona con cui, che io ero più vicino, si è sviluppata una consapevolezza che si andava verso una situazione estremamente pericolosa.
11: Beh, è stata preparata come mai avevo visto prima, nel senso che abbiamo imparato a mischiarci, c'era un protagonismo di base delle reti tappa dopo tappa davvero notevolissimo. Certo, c'erano anche le grandi organizzazioni, i cappelli, i convegnetti con i soliti nomi, ma non importa, perché tutto insieme spingeva, c'era una spinta dal basso molto interessante. Forse la cosa più interessante che ho visto era muoversi le province, muoversi i piccoli luoghi, muoversi anche già lì in reti diverse. Forse la diversità stava in questo, in una ricchezza di risposte, di bisogno, di presa di parola di tante comunità diverse, e ciascuno l'ha fatto, e quindi la preparazione, forse la parte più interessante, è stato convogliarle.
12: Ricordo, credo, se non un anno prima, quasi un anno prima, diciamo così, mi ricordo che eravamo coinvolti in una discussione con tanti altri soggetti già da molto, insomma, ecco.
13: La preparazione per Genova fu per molti individui, gruppi sociali e politici e associazioni come una foce, un punto di raccolta prima di confluire nel mare collettivo. Se negli anni precedenti il messaggio ai potenti era stato: noi vediamo ciò che sta accadendo, le disuguaglianze sociali, le ingiustizie, lo sfruttamento di esseri umani e territori, e ci opponiamo con forza, in quel passaggio il messaggio era: noi abbiamo un progetto, un mondo nuovo, equo e solidale, e siamo qui per renderlo possibile.
14: La polizia irrompe tra gli altri G8 a caccia dei violenti, 92 arrestati, 56 feriti. Polemiche sulla durezza del blitz. Berlusconi, il vertice è stato un successo, il Viminale sospetta connivenze con i violenti del movimento anti-G8.
15: Giovani mascherati con spranghe.
16: Un minuto di più hanno distrutto tutti i cassonetti che vedete qua, in un attimo è andato fuoco a un cassonetto con la plastica e poi si sono dileguati proprio in un attimo ed erano proprio in mezzo a tutto questo corteo. Proprio si è visto questa macchia nera dentro, si notava quello, ecco, dentro un multicolore c'era questa macchia nera che a un certo momento, senza motivo, improvvisamente si sono lanciati sul cassonetto.
17: Il gruppo folto di tutte nere, di anarchici, si è posizionato qui all'inizio di Corso Buenos Aires e hanno fatto una barricata con i cassonetti.
18: Hanno 14, confermate che avete con voi il reparto speciale?
19: Dovrebbe riprendere. Attenzione, che lì si possono avanti un pochettino dalla zona piena, perché può darsi che questi ragazzi, queste persone vengano verso di lei, dovessero arrivare lì, quindi, caricare.
20: Ci andrai bello carico, bello tozzo, quasi come dire, sentendomi, ora incontriamo anche tutti sti fricchettoni, no? Quindi anche con un po' di spocchia, se vuoi, lo dico anche dal punto di vista autocritico a posteriori, perché invece era in questo senso il segno di un movimento straordinario che per la prima volta portava in piazza delle posizioni che magari erano lontane dalle mie, ma che avevano tutte una visione antiglobalista, ora non voglio dire anticapitalista, ma insomma senz'altro estremamente critica. Si può dire che magari non eravamo tutti d'accordo su come il mondo andasse cambiato, ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che quel mondo fosse insostenibile e che non lo potessero decidere i quattro pagliacci delle grosse industrie che erano chiusi nella zona rossa. Questa cosa qui rappresentava veramente una presa di coscienza, e non a caso le mazzate e anche i colpi esplosi, che poi purtroppo sono diventati l'unico argomento di cui si parla, ma c'era una ragione. Ecco, nonostante quei colpi, quelle mazzate, in un certo senso sono andati a segno, nel senso che negli anni immediatamente successivi anche dopo l'11 settembre, eccetera, è cominciata una nuova strategia repressiva di cui vediamo gli esiti in 20 anni successivi. Quindi, come dire, è stato un colpo molto duro.
1: Quindi direi che è nata così proprio come una cogestione fra entità molto diverse fra loro, e quindi con tutte le mediazioni del caso, e ovviamente non si è tenuto conto di quello che poteva essere una partecipazione spontanea, non irregimentata, parlo di organizzazioni o aree che non rientrava nella logica associazionistica e quindi insomma con etichette e quant'altro, ma che poi sono emerse, voglio dire, il famoso Black Bloc, realtà che alla quale va tutta la mia stima e solidarietà oggi, ma anche allora, devo dire, oggi forse più così, come dire, consapevolmente, perché poi mi sono un po' documentato, letto, e comunque è chiaro che erano, cioè non si poteva pensare veramente di fare una cosa come il Genoa Social Forum e soprattutto le iniziative pubbliche senza tener conto appunto di una vasta, o comunque se non vasta, da una attiva area così che si muoveva su altri schemi, con altre finalità, con altre parole d'ordine. E in questo senso devo dire che forse l'esperienza di Seattle non era stata capita bene fino in fondo dagli organizzatori, perché Seattle è stata una cosa grossa e in cui c'è stata molta mobilizzazione dal basso, cioè ci sono stati ovviamente anche lì momenti, incontri, preparazioni, però credo sia stato fondamentalmente un fenomeno, come dire, insomma, nato spontaneamente, ecco, non creato in laboratorio, come è stato fondamentalmente, lo dico senza sminuirlo, l'esperienza del FOD, del G8 qui in Italia.
2: Più che una mobilitazione nazionale, fu l'organizzazione di una città alternativa a Genova, contro la città e la zona rossa dei potenti della terra. Io fui coinvolto dall'inizio, andai una settimana prima a mettere in piedi il campo Carlini e da subito c'era uno spirito internazionalista incredibile, che è bellissimo, ecco. Cioè, ecco, una cosa che butterei è, cioè, non avrei diviso tutte bianche dal Black Bloc. Alla fine ci siamo trovati in piazza a fare i riot insieme per difenderci dalla polizia, cioè, quindi per me non era il caso di fare differenze. D'altro canto non mi sarei schiacciato così tanto sul Social Forum e poi su Rifondazione Comunista, però queste sono opinioni personali.
15: Rimane di quelle giornate lì, io dico, anche le sorprese che ci furono, perché anche noi fummo colti così un po' in contropiede, visto che non avevamo girato molto l'Europa e non conoscevamo bene certe dimensioni e certe dinamiche, quindi sottovalutammo sicuramente la potenzialità della giornata del venerdì espressa da quella composizione radicale che poi andò sotto il nome di Black Bloc. Fummo colti di sorpresa alla grande, perché nonostante che la banda musicale dei Black Bloc fosse stata

0: anni, e cioè, alle 4 di notte venne, io dormivo e disse: domani mattina veniamo anche noi lì. E io ho detto: ma quanti siete? E siamo in 300-400, abbiamo fatto un'assemblea in un campeggio non molto lontano da dove ci avevamo il nostro e abbiamo deciso di venire lì. Boh, vabbè, mi sono messo di nuovo a dormire, poi in verità il giorno dopo capii tutto quello che ci stava dietro, il significato e altro, anche perché comunque quel tipo di componente radicale che venne in piazza quella giornata lì rompeva anche certi schemi e certe logiche, perché noi prima di Genova avevamo litigato anche con dei compagni e delle compagne che avevano fatto una scelta di stare fuori da tutti gli ambiti del Genova Social Forum, dei campeggi e altro, e di ritrovarsi in un centro sociale di Genova che fu militarizzato, l'immensa e altro, e che comunque 300 compagni si trovarono lì, furono militarizzati e per tutta la giornata del venerdì non riuscirono a uscire da lì perché furono sottoposti a un controllo asfissiante. Questi 400 in effetti rompero i giochi a tutti quanti e trasportarono dentro quella piazza quella radicalità che poi portò a quello che successe a Genova in quelle giornate, e di fatto fece saltare anche certi giochi che si determinavano così tra i vari ceti politici nella piazza, e quindi sicuramente quella fu la novità più grossa di quelle giornate, anche perché noi ci eravamo concentrati soprattutto sulla manifestazione del giorno dopo, come così pensando di rompere un po' con la logica che era quella che voleva le giornate prima, un po' di rappresentazione, di radicalità, ma anche finzione dello scontro, e alla giornata dopo sempre passeggiate, grandi manifestazioni, ma che non rappresentavano elementi di rottura. Però andò così, quindi quelle giornate le abbiamo vissute così, in quel segno lì, con quel senso, con i compagni che furono lì con concentramento quel venerdì, quando vedemmo, insomma, iniziarono a colpire i simboli che loro individuavano del capitalismo, quindi le banche e tutto quanto, discutendo così chiedevano cosa fare. Io ho detto: c'è poco da fare, cerchiamo di andare verso la zona rossa, ma poi tutti lavoravano in un altro senso, cercavano comunque ancora di gestire la situazione, di governare la piazza, che era una situazione difficile. Poi venne il pomeriggio, venne la giornata successiva, furono giornate così intense. Comunque sicuramente per quello che ci riguarda fu una giornata che rompe certi schemi.
1: Era una manifestazione di carattere internazionale e quindi c'erano partecipanti, giovani militanti da tutto il mondo, e la stessa cosa in piccolo è successa il primo maggio del 2015 a Milano, e anche lì è stata poi vergognosa il 3 maggio la manifestazione della maggioranza silenziosa di sinistra che è andata a pulire le scritte e con riferimento al G8 ha cancellato anche le scritte che ricordavano il povero Carlo Giuliani, la cui famiglia nel processo era stata tutelata dall'avvocato Pisapia, poi sindaco di Milano, e che fu uno degli organizzatori della giornata del 3 maggio. Purtroppo la storia è questa.
2: Cioè, noi stessi dalla postazione dove avevamo notizie di cose molto preoccupanti, diciamo così, cioè non solo di black bloc tra virgolette normali, ma anche di campi dei black bloc che poco avevano anche a che fare con i movimenti, diciamo così, del nord Europa, e che poi hanno combinato quello che hanno combinato, insomma, ecco, diciamo, sì, non c'è stata una coscienza molto aperta. Non so se questa coscienza avrebbe potuto rispondere e evitare una serie di problemi, perché forse il tempo non ce n'era, no? Forse bisognava aprire maggiormente che cosa potevano esprimere delle realtà che non erano dentro, ma che comunque non erano dall'altra parte, e forse con un dialogo diverso si sarebbero potute evitare delle cose. Però al di là di questo, cioè, non è una colpa, è che i processi, tu non è che questo lo diciamo oggi no, dirlo da allora, uno deve soltanto evidenziare che forse probabilmente una maggiore approfondimento di queste realtà, conoscenza e interlocuzione di queste realtà ci avrebbe aiutato anche dall'altro punto di vista del distinguere queste realtà da chi hanno giocato la provocazione, punto e basta.
3: Col senno di poi sì, fu sicuramente sottovalutato, nel senso che non si capiva l'entità c'era sicuramente preoccupazione per, non mi ricordo francamente se si chiamassero

già allora blocco nero, penso di sì. Però sì, furono sicuramente sottovalutati. C'era un clima di euforia dovuto al fatto che davvero tu avevi seduto lo stesso tavolo, a proposito di internazionalismo, l'economista filippino Walden Bello, insieme a il sindacalista brasiliano, insieme all'agronoma del Chad, e quindi pensavi che quello era l'elemento di internazionalismo, permettimi la semplificazione, buono, che si doveva sviluppare, e sicuramente si è perso di vista quello che poi invece è il fenomeno, sì, effettivamente altrettanto internazionale dei Black Bloc.

Con questo podcast noi dedicato alle giornate di Genova di 25 anni fa ci salutiamo, lasciamo subito la linea alla spazio di Sonanza, Dissonanza Estate, in questa prima parte che ci accompagna al giornale radio delle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Va bene, Kik, allora lasciamo Cryogen, ultimo singolo dei Muse che va a anticipare The Wow Signal, che uscirà il 26 di giugno, decimo album per i Muse. Sempre interessanti,
1: che non
0: loro,
1: accennano a perdere, come dire,
0: sempre interessanti, sempre molto riconoscibili, tra l'altro hanno questo modo di, questi suoni, questo modo di comporre. Ma sì, dai,
1: no continuo a essere interessanti a sentire, soprattutto attivano il cervello.
0: Oh, infatti ti vedo,
1: no, sono proprio rallentata. Sì. Ma ripeto, la grande fortuna è che il libro che avevo scelto per oggi mi è piaciuto tantissimo e io vado subito a parlare con, li ho entrambi al telefono. Ciao Silvia Vecchini, ciao su Alzo, benvenuti.
2: Buongiorno.
1: Sulle frequenze Radio Onda d'Urto, ciao. Allora, Del buio non ho paura è una storia che ha tantissimi livelli di lettura. Quello che forse mi è interessato di più è il fatto che siete riusciti a creare un'ambientazione che non è facile trovare in una storia senza che essa diventi un po' didascalica e ti voglia spiegare cos'è il bene e cos'è il male. E invece voi siete riusciti a ambientare una storia di fantasmi in una casa famiglia, prendendo un personaggio protagonista, ce ne sono anche di collaterali molto belli, però il protagonista è realistico, vorrei dire, rispetto alle esperienze che ho avuto nella mia vita con ragazzi che sono dati in affido, comunque entrano in comunità perché succedono delle tragedie in casa. E però di solito faccio tutto un abstract e lo racconto, ma oggi lo lascio raccontare a voi. Chi vuole fare un pochino di riassunto dell'ambientazione di questa storia?
2: Vai, allora provo io.
1: Vai Silvia.
2: Allora sì, il personaggio, il protagonista di cui parli, Leonard, è un ragazzo che è un adolescente, è un ragazzo che sta crescendo e dalle prime pagine, insomma, capiamo che lo sta facendo dentro una famiglia che non è proprio quella in cui è nato, è una famiglia che si è creato nel tempo e che l'ha accolto. Appunto, c'è una casa famiglia dove vive, sentiamo dalle sue parole, da qualcuno dei suoi tanti pensieri, che in questa casa famiglia ha visto entrare ed uscire diversi bambini, diverse bambine, e lui invece continua a rimanere, quindi di fatto è il luogo, è un po' l'unico luogo che ha conosciuto. Leonard sta crescendo, si sta facendo le domande che si fanno tutti i ragazzi e le ragazze quando crescono, ovvero chi sono, che cosa voglio diventare, che cos'è che mi caratterizza, a chi vorrei somigliare, quali sono le mie radici, quanto mi posso allontanare dalle mie radici per trovare la mia strada. E ecco, per Leonard queste domande sono ancora più urgenti e diventano più difficili, perché tra le prime pagine, insomma, in una brevissima frase è proprio lui a svelarci il perché, nel senso che dice appunto papà in carcere, mamma al cimitero. Ecco, dentro questa frase è un po' racchiusa tutta la sua storia familiare, e quindi da quel momento in poi sappiamo che per Leonard inizia una ricerca.
1: Il livello che mi ha affascinato, interessano le storie di adolescenti perché sono il mio target di lavoro come bibliotecaria, è quella di appunto ragazzo in una casa famiglia. Io adesso che le chiamo tutte in modo un po' improprio, però insomma in una casa famiglia, però c'è poi il livello che scopri, tu adesso hai detto poco, mi permetto di dare un'aggiunta. La mamma è al cimitero a causa del papà, la narrazione del femminicidio, comunque in questo caso il femminicidio non è solo una parola, è proprio la mamma uccisa dal papà, è un altro dei livelli di lettura che ti spezzano il cuore seguendo la parabola così di Leonard che sta crescendo e ha un character arc molto interessante.
2: Sì, abbiamo voluto lasciarlo. Cioè, da una parte è molto esplicito, è diretto in una frase del genere, no? Così sintetica e concentrata, però in realtà abbiamo voluto che, non abbiamo messo delle immagini esplicite, si torna verso quella storia originaria, ma quasi con la difficoltà di vedere, di capire. Per Leonard è un ricordo molto lontano, naturalmente la verità la conosce, però è come se per lui fosse impossibile accedere, insomma, in quella, a quella stanza. Quindi anche per il lettore di fatto diventa un po' una ricerca, un avvicinarsi a un segreto che abbiamo subito capito qual è, però cosa possa voler dire si scopre pian piano.
1: Senti, come dicevo prima, proprio spero, perché dicevo, ci sono un po' rallentata, spero di aver detto come prima cosa che una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è l'approccio, che non è assolutamente da adesso vi racconto una storia per spiegarvi come bisogna comportarsi e che danni ci sono con la violenza nelle famiglie, eccetera. Sicuramente è il contenuto, però il modo in cui l'avete raccontato è delicato e in realtà ti porta a toccare questi temi seguendo però una linea di narrazione che è un'altra, poiché la prima crush di Leonard per la sua compagna di scuola è il fantasma che lui vede. Chi
2: sì,
1: vuole?
2: Passerei la parola a Sualzo, che ha disegnato e ha scelto anche il modo.
3: Ma sì, e poi è il, diciamo, il fondamento del nostro raccontare storie, che non si pone mai la base di un tema e di portare appunto qualche modo che serva da soluzione o da insegnamento in senso proprio lato, ma noi crediamo proprio nel potere delle storie e se noi riusciamo a farle bene, queste storie avranno tutti gli insegnamenti che possono dare senza che noi ci sforziamo di metterli o di fare le freccine per dire dove guardare o cosa leggere. E appunto questo fa parte della storia, avere un personaggio che non sia bidimensionale, che non sia quel problema che rappresenta apparentemente il tema della storia, ma che è un personaggio che vive, quindi si innamora della sua compagna di classe, che vive e a un certo punto il suo passato gli si presenta in una forma di presente, perché anche chi non ha vissuto, diciamo, come Leo quell'esperienza, ogni giorno si imbatte in un fantasma che bussa alla sua porta dicendo anche oggi c'è qualcosa che parla di questo, e quindi all'inizio proprio Leonard non sa perché c'è questa apparizione, è una sua presa di coscienza che si sta diciamo materializzando in qualche maniera. Anche quella presenza stessa a un certo punto viene interrogata sul perché appare al personaggio, a Leo, e lei stessa dice: non lo so, sei tu che mi hai chiamato, anche se Leo non ne aveva coscienza, e evidentemente doveva, no, doveva formulare proprio delle parole, materializzare delle parole per scendere dentro questa storia, però al tempo stesso tenendo conto che era anche una storia che si stava svolgendo in quel momento come la sua, e forse ce l'ha stata, ci sarà, e è quello il problema di cui in qualche maniera volevamo parlare.
1: Io sono sempre molto appassionata di quanto aveva detto Bruno Tognolini, che è uno dei miei punti di riferimento, parlando della poesia, che niente peggio della poesia con buoni intenti brutta, perché altrimenti lasciamo la bellezza ai messaggi invece cupi, drammatici e, come dire, che si ammantano di male. Mi viene in mente anche una frase che ho letto di recente su, io seguo dei siti di poesia, sto scoprendo un sacco di autori americani, un sito americano, e una persona ha detto una cosa che è lancinante per quanto è vera: la poesia non deve dire tutto. E io credo che questo sia un libro molto poetico proprio perché fa questo, cioè non dice tutto, ti fa seguire delle briciole. Tra l'altro la presenza delle fiabe, adesso nel dirlo mi rendo conto che deve aver suggestionato, perché la presenza delle fiabe classiche è molto forte in questo libro, che ha ancora un altro livello di lettura, perché ti parla di come le fiabe in realtà ci raccontano ancora delle cose. E voi avete fatto il sentierino di Sassolini, più che le briciole e il pane sappiamo che si sono fregati sia Pollicino che Hansel e Gretel, perché gli uccellini le mangiano. Ma il sentiero di Sassolini Bianchi l'avete fatto perché ci portate in giro per questa storia e ci sono un sacco di temi che toccate senza sbatterli in faccia alla lettrice o al lettore e senza fare la morale o la pura informazione. C'è una appendice in fondo che dice poco ma dice tutto, perché ci sono i numeri di quante donne vengono uccise in un anno in Italia. E sono numeri spaventosi, però questo fatto di aver toccato poco e aver usato, ecco, non avevo ancora detto una cosa fondamentale, aver usato il disegno, e io sono sempre affascinata dalle scelte di palette di colori. Questo libro parte secondo me con dei colori sensazionali, il bosco buio, e vediamo che qualcuno sta andando in giro con una torcia, riconosciamo le calzature delle forze dell'ordine. E con pochissimo, non si vedono neanche le facce. C'è un elicottero che illumina il bosco, e questa partenza così buia che viene subito, non so come dire, riscattata dalla luce di una danzatrice che fa una danza dedicata a un dio hindu. Mi è piaciuta tantissimo, proprio apre il vaso di Pandora, quel buio seguito dalla luce. Che come l'avete concesso negli ultimi minuti, mi interessa sempre sapere questo. Lavorare in due è una cosa particolare. Com'è è nata l'idea? Come l'avete lavorato insieme questo libro, eccetera?
2: Dico proprio una parola io, poi lascio la parola a Sualzo. Mi ha colpito quello che hai detto sulla poesia, perché insomma è così la forma con cui nascono le idee, le mie storie, e anche quando facciamo fumetti. L'idea è sempre un po' un'intuizione poetica, cioè una grande concentrazione di significato che però mantiene la sua parte di mistero. Poi questa fiammellina ancora accesa la passo a Sualzo, che comunque usa un linguaggio che è quello del fumetto, che funziona benissimo proprio perché non dice tutto.
3: Sì, è un linguaggio, tra l'altro credo, insomma, ne siamo convinti, ormai lavoriamo tanti anni insieme, che sia proprio parente stretto della poesia, quello del linguaggio del fumetto, perché agisce con le stesse intenzioni di cercare nel lettore il complice, il coautore quasi, no? che serve per completare il senso e la forma anche della storia, no? Lo spazio bianco che è così evidente nel fumetto graficamente, c'è anche nella poesia, lo spazio proprio del lettore, e che noi cerchiamo fortemente di riservare al lettore con la massima fiducia che gli attribuiamo, fermandoci appunto prima della didascalia, fermandoci prima dell'esaurire tutto, ma anzi dando tutte le possibilità per entrare in questo spazio bianco e in qualche maniera non solo decifrare ma proprio creare anche un senso e un contenuto. In questo senso l'uso del colore per noi è stato anche, cioè, lo è sempre, ma anche questa storia ancora di più, fondamentalmente narrativo. Non c'è mai una ricerca così di riprodurre delle immagini che siano quantomeno realistiche o comunque in qualche maniera rimanino esattamente la realtà, quanto invece servano come proprio la temperatura emotiva della storia e anche proprio un sentiero da seguire. Per questa storia ci sono tanti strati, l'hai ricordato prima, e anche proprio per comporre la palette ci siamo addentrati in vari percorsi, uno tra questi appunto che risponde anche al fatto che abbiamo usato la fiaba classica come anche uno degli intrecci. Abbiamo letto e riletto quei libri meravigliosi di Varia Lavater, artista svizzera che ha creato un linguaggio visivo per raccontare le storie, che si basava su forme elementari e fondamentalmente sull'uso del colore, e la nostra palette discende direttamente da lì. La nostra presenza così fantasmatica è la bella addormentata del bosco che c'è nel libro di Varia Lavater, che ha questi due colori chiave che sono questo rosa fucsia che è il suo vestito questo verde che è il mantello della fata
1: di protezione,
3: che doveva proteggerlo, ma che alla fine non ha potuto, però lei ce l'ha comunque, e infatti si vede. Poi anche la palette proprio delle immagini, c'è un verde che richiama la fiaba, appunto, in questo senso, che ricompare quando ci sono i flashback, il pensiero di Leonard, la composizione di una visione che è quasi fiabesca del suo passato. Insomma, sì, è un lavoro che ci piace fare, perché pensiamo che il fumetto è questo, cioè non sono immagini con dei testi sopra, ma è proprio un alfabeto da comporre fatto di tutte queste cose.
1: Ecco, non ho detto una cosa molto banale, è molto bello da guardare, è veramente bello, e mi sono persa nei boschi, soprattutto perché è un tipo di rappresentazione che mi interessa sempre vedere come vengono raccontate le foreste e i boschi. E ci sono rari momenti di, a parte le pagine bianche in cui introducete gli oggetti magici delle storie, che sono anche punti di svolta della storia, ma ci sono un paio di tavole che a me hanno colpito perché sbocciano così in mezzo a questi colori. Se si guarda ogni tavola, ci sono moltissimi colori, è pieno di sfumature, ombreggiature, tutte colorate, e vabbè, vi lascio poi, guardate il libro Del buio non ho paura, però ce ne sono due che improvvisamente si presentano, una è tutta nera e bianca, è un'ombra, e parla di questa stanza in cui Leonard non entra mai, che è la stanza della memoria. Mi ha colpito molto perché ne avevo parlato in un testo che stavo scrivendo proprio giorni fa, che ci sono delle stanze che noi non apriamo per decenni, e lui ogni tanto si ferma sulla soglia, è tutto nero, c'è solo un'ombra. Ma poi ce n'è una di grande gioia, che a sfondo bianco completamente ci sono solo le figure di Leonard il cane e la bimba, che è diventata la sua sorellina poi, all'interno di questa piccola comunità di persone riunite dalla necessità e dall'amore invece che dalla biologia. E è un respiro che prendi proprio arrivando a quella pagina.
3: Guarda, dico una cosa sulla prima che hai citato e poi lascio a Silvia, perché è proprio emblema anche di come lavoriamo noi, in quanto, come diceva Silvia, mi consegna sempre delle cose molto vive, non sono cristallizzate nella scrittura, e a volte non hanno anche la scrittura, perché quell'immagine così che tu hai citato di questa ombra che si staglia nera era un disegnino che lei aveva fatto vicino al suo testo. Neanche descrivendolo, mettendo proprio questa immagine che lei aveva in mente, che io non ho fatto altro che riprodurre e mettere, diciamo, in bella copia. Quindi è proprio emblematico anche il modo che abbiamo di lavorare, che non è monodirezionale, ma è sempre bidirezionale. Poi Silvia dirà meglio.
2: No, era solo un moto di gratitudine, insomma, per la tua lettura così attenta, perché ecco, prima Salzo parlava della fiducia nel lettore. Noi sappiamo che il nostro fumetto è indirizzato a lettori giovani, nei quali riponiamo veramente questa grande fiducia che possano prendere dalla storia quanto riescono, quanto gli serve in quel momento. Questo linguaggio, diciamo così, concentrato ma stratificato, no? Possano tirare fuori l'immagine, il momento, il passaggio, lo snodo che gli serve per crescere, ecco, in quel momento. Ma ci fa molto piacere anche che i nostri libri, e lo abbiamo visto, insomma, più volte abbiamo avuto questa risposta, sono letti anche da lettori adulti, quindi fa piacere questa conversazione, perché appunto hai notato questi richiami, che sono dei passaggi in cui non ci sono spiegazioni, non ci sono prediche, ma diciamo esattamente quello che vogliamo dire, cioè che la storia di ciascuno può essere molto complicata, complessa, che a chi cresce possono succedere cose anche molto dure. Noi in questo fumetto prendiamo il punto di vista più estremo, parlando di violenza di genere, parlando di violenza domestica, prendiamo veramente il punto di vista più estremo, ma sappiamo che ci sono tante altre sfumature. Ci sono dei bambini e dei ragazzi che crescono facendo l'esperienza della violenza assistita, ci sono dei bambini e dei ragazzi che crescono aiutati e sostenuti da tante altre figure che sono fuori dalla loro famiglia biologica, d'origine, e insomma, ecco, in quella pagina tutta su sfondo bianco che Suazo ha disegnato, dando veramente una grande importanza, una grande centralità a questo gioco, a questo abbraccio di Leonard con Harmony, che pur essendo stata appunto nella casa famiglia sta per tornare nella sua famiglia. Ecco, c'è tutto questo grande, c'è tutta questa grande ricchezza del ricevere aiuto fin dove ti serve per riprendere insomma il tuo cammino, e nel frattempo creare dei legami forti, significativi, insomma nutrienti.
1: Non ho potuto fare a meno di vedere che è una diagonale, cioè parte dal cane, attraversa Leonard e finisce nella bambina, no? Cioè l'amore arriva da molti punti nella vita, dal basso, dall'alto. Io volevo fare un attimo di, come dire, di invocazione. Ho lavorato tutto l'anno sui fumetti, ho la fortuna di collaborare con un doposcuola molto bello, sono tutte ragazzine e ragazzini di origine straniera, saranno i nostri italiani di seconda generazione, e mi sono resa conto di quanto sia un linguaggio che si presta, ma anche di come ci sia sempre, la gente è prevenuta e pensa che, e è molto importante che queste persone debbano imparare a leggere un testo scritto di una certa consistenza, perché è vero, nella vita saper leggere più di 10 righe di fila è fondamentale. Detto questo, io vorrei proprio dire che però conosco tanti adulti che non sanno leggere i fumetti, non sono capaci, si perdono, vanno nel panico. E allora, visto che questo è un linguaggio che suggerisce più che dire, impariamo tutti insieme a leggere i fumetti, grandi, piccoli, facciamoglieli vedere, e soprattutto che io mi sento dire da bambini e bambini, questo personaggio è brutto, perché magari il tratto non è quello che si aspettano, Disney, Dio mio, Pixar, e invece dovremmo imparare tutti, credo, a... cosa dite? Cioè, ovviamente direte di sì, perché li fate, però...
3: No, no, ma poi il fumetto ha questo ruolo, secondo me, in quest'epoca in cui siamo sommersi e la chiamiamo, diciamo... città dell'immagine, no? Siamo pieni di immagini, ma in realtà c'è un analfabetismo totale rispetto alle immagini. Ma il fumetto invece c'ha proprio questo ruolo, io sento che ha questo ruolo in quest'epoca, proprio di alfabetizzare le persone alla lettura delle immagini e nella sua manifestazione più complessa, che è quella del fumetto, perché non sono solo immagini, sono, come dicevo prima, un alfabeto che si compone fatto di tantissime cose. E chi legge fumetti, secondo me, fa questa operazione per cui poi si trova a saper leggere le immagini e appunto a non dire questa cosa è brutta perché non assomiglia alla Pixar. E quindi ci teniamo molto. È per questo che noi facciamo fumetti per tutte le età. Ci piace fare fumetti per le prime letture, come per gli adolescenti, come anche per gli adulti, perché è proprio un linguaggio che segue anche proprio la crescita delle persone, e noi ci teniamo molto a esserci.
2: Sì, ho due suggerimenti che sono: uno, quello di mostrare, far girare, mettere a disposizione veramente di tutti, accorciare la distanza che c'è tra i bambini, i ragazzi, ma anche gli insegnanti, anche gli adulti, insomma tutti i mediatori con i libri, quindi lavorare proprio sull'accesso ai libri e alla lettura, mostrare tanti fumetti, perché nella differenza, nella varietà, possiamo anche colmare quella difficoltà che dicevi con il disegno, ma che magari non corrisponde a certi canoni. Il fumetto proprio ci insegna che le storie possono essere raccontate in tanti modi diversi, e i personaggi, i protagonisti possono essere rappresentati in mille modi differenti, e quindi è una grande proprio educazione alla varietà e un contrasto, direi, proprio agli stereotipi, un'educazione all'immagine.
1: Ti ringrazio, scusami, io purtroppo sono le 13, ti devo troncare qui, Silvia, perdonami, perché potrei parlarne per 9 ore, perché mi interessa tanto, però io vi devo ringraziare, dare appuntamento ovviamente al vostro prossimo lavoro, sarete di nuovo qui con me. di certo, e io vi ringrazio per i 1000 spunti che ci avete dato. Grazie mille Silvia, grazie. Vecchini, grazie su Alzo, del buio non ho paura, il castoro, un fumetto bellissimo, ascoltate la trasmissione, scaricate il podcast, ciao.
0: E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, lunedì 20 di luglio. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci sentiamo poi alle 16 con Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01. Giornale Radio, edizione delle notizie di questo lunedì 20 luglio. Subito i titoli. Omicidio di polizia a Bologna. Abderrahim Fakir, 42 anni, muore durante un fermo nel quartiere popolare del Pilastro mentre gridava aiuto, basta, basta. Viveva anche una situazione di disagio dal punto di vista psicologico, temeva infatti che le nuove leggi sull'immigrazione l'avrebbero potuto colpire e deportare dopo 35 anni di vita in questo paese. Lo ricorderà ai nostri microfoni l'avvocata Barbara Spinelli, che l'ha seguito per le pratiche di soggiorno. Ieri una prima manifestazione si è tenuta proprio nel quartiere per richiedere che questo omicidio non rimanga impunito. Avremo con noi Laura, Comitato Popolare Pilastro e residente appunto in quartiere. Andremo poi a Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, durante le giornate di lotta contro il G8 del 2001. Ieri in 10.000 hanno percorso le vie del centro del capoluogo ligure. Avremo ai nostri microfoni la sorella di Carlo Giuliani, Elena Giuliani. Nona notte consecutiva d'attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere e aerei dell'esercito americano in Giordania. A Gaza, intanto, in Cisgiordania, prosegue il genocidio per mano israeliana. Su tutto questo, Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, collaboratore del quotidiano Il Manifesto.

0: Omicidio di polizia a Bologna. Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto durante un fermo di polizia avvenuto ieri mattina nel quartiere popolare del Pilastro mentre gridava "aiuto, basta", come testimonia un drammatico video nel quale si vedono due agenti di polizia che lo costringono a terra a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo poi di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma in realtà è morto. Fakir viveva una situazione di disagio dal punto di vista psicologico, temeva infatti che le nuove leggi sull'immigrazione l'avrebbero colpito e di essere deportato quindi dopo 35 anni di vita e lavoro in Italia. Lo afferma ai nostri microfoni l'avvocata Barbara Spinelli, che l'ha seguito per anni per le sue pratiche di soggiorno.
1: Lui era in Italia fin da bambino, io non vorrei parlare di lui. Lui non aveva nessun timore di essere espulso, nessun timore fondato quantomeno, perché la sua situazione in Italia era stabile, regolare, come già stato detto, aveva un lavoro, gestiva dei dipendenti, era perfettamente integrato, avrebbe tranquillamente potuto avere la cittadinanza un giorno. Il problema era che lui, dopo l'approvazione del patto europeo, a causa della retorica che ha accompagnato l'approvazione del patto europeo e dalla lunghezza del processo che avrebbe dovuto appunto stabilizzare in via definitiva il suo permesso, ha iniziato a avere questa paura motivata di appunto essere deportato senza motivo.
0: E la sorella di Fakir denuncia: l'hanno ammazzato, voglio giustizia. Ieri sera una prima manifestazione si è tenuta nel quartiere di Pilastro per chiedere che questo omicidio non rimanga impunito. Laura, del Comitato Popolare Pilastro, è residente in questo quartiere di Bologna.
2: Il clima che c'è in quartiere è un clima di rabbia, è un clima di rabbia per quello che è successo, però è anche un clima di solidarietà totale nei confronti della famiglia di Abderrahim Fakir. Ieri sera c'è stato questo presidio in quartiere di vicino appunto a dove è successo, dove è accaduto appunto l'omicidio ieri in tarda mattinata, e ci sono state migliaia di persone che sono arrivate dal quartiere, non soltanto, anche da altre Bologna. Questa è la conseguenza della militarizzazione nei nostri quartieri, nei quartieri popolari. Visto in questi mesi, nei mesi passati, sempre al Pilastro, appunto, con i fatti che hanno riguardato l'opposizione alla costruzione del Museo dei Bambini e delle Bambine, la militarizzazione appunto che è stata portata lì, e i fatti di ieri parlano esattamente di quello. La sicurezza non arriva dalla polizia, non arriva dalla militarizzazione. Fakir era una persona che aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di un'ambulanza, e è arrivata la polizia e lo ha ucciso. L'intenzione è quella, l'abbiamo in qualche modo annunciato anche ieri sera, l'idea di ancora scendere in strada al Pilastro con una fiaccolata appunto per ricordare Abderrahim Fakir, per continuare a chiedere verità e giustizia.
0: La Questura di Bologna intanto sostiene di aver messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam indossate dagli agenti, mentre la Procura di Bologna afferma che sono 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti del commissariato Bolognina Pontevecchio. Si procede nei loro confronti per il reato d'omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno poi disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono all'interno delle scene, nei filmati girati da un residente. Sul fronte politico intanto il governo, guidato da Fratelli d'Italia, sostiene che l'intervento delle forze di polizia è stato adeguato, mentre l'opposizione, unita nel campo largo, chiede che si faccia chiarezza su quanto accaduto. Stasera intanto dalle 22 è stato promosso uno sciopero da parte del sindacato di base del Sicobas all'interporto di Bologna, proprio per Fakir, che era tra l'altro titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata nel settore della logistica. Come a Genova 25 anni fa e negli Stati Uniti in questi tempi, gli sbirri senza alcuna pietà hanno ammazzato Fakir Abderrahim, nostro ex iscritto, scrive il Sicobas, invitando alla mobilitazione di questa sera. E noi andiamo proprio a Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, durante le giornate di lotta contro il G8 del 2001. Ieri in 10.000 hanno percorso le vie del capoluogo ligure, un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del movimento dei movimenti che si oppose a quelle G8. Slogan del corteo nazionale: in ogni caso nessun rimorso, e molto partecipato lo spezzone di giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione. Partito nel primo pomeriggio dalla scuola Diaz, che fu teatro del massacro di manifestanti da parte della polizia la notte del 21 luglio, per raggiungere poi questo corteo Piazza Rimonda, che da quel 20 luglio viene rinominata e ribattezzata dal basso Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. E ai nostri microfoni Elena Giuliani, sorella di Carlo.
2: Un'altissima partecipazione soprattutto di giovani, di studentesse, di studenti, e è stato un bellissimo segnale, una manifestazione straordinaria, questo passaggio di testimone dalla generazione del 2001 alla generazione di oggi, che ha capito, che sente, che vive sulla propria pelle la sofferenza del pianeta e delle persone, e quindi sta raccogliendo quello che allora abbiamo provato a seminare. Dobbiamo continuare a lottare, a unire le lotte di tutte e di tutti, perché insieme siamo forti, perché insieme siamo tante e tanti.
0: Andiamo agli esteri, andiamo in Iran, un'altra notte di attacchi, la nona consecutiva da parte degli Stati Uniti, colpiti centri di comando militari iraniani, siti di difesa aerea e costiera, il lancio di droni e reti di telecomunicazione, afferma il CENTCOM militare, appunto, statunitense. Il presidente degli Stati Uniti d'America Trump dice: abbiamo colpito l'Iran in onore dei soldati caduti. Mentre Rubio, segretario di Stato americano in partenza per le Filippine, chiede il sostegno degli alleati. Fanno e faranno il necessario, dice, ma gli altri paesi devono fare di più. Intanto sempre il comando centrale statunitense ha annunciato la morte di un soldato in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto, e un secondo militare è rimasto ferito in maniera non grave. E rimane alta la tensione anche nello stretto di Hormuz. L'Iran annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare ed uscire senza il permesso di Teheran. Sempre i guardiani della rivoluzione hanno poi aggiunto di aver preso di mira aerei dell'esercito statunitense nell'aeroporto di Aqaba, in Giordania, causando gravi danni, dicono, a diversi velivoli. Michele Giorgio, direttore di Pagina Esteri, corrispondente per il Manifesto da Gerusalemme.
3: L'Iran attacca dove ci sono le basi americane nella regione, e ce ne sono tante, e in tutti i paesi sostanzialmente che sono alleati degli Stati Uniti, le petromonarchie, la monarchia hascemita, quella giordana, quindi è una politica abbastanza chiara che ha già attuato durante la prima fase del conflitto, subito dopo l'aggressione che ha subito il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti. Diciamo che quello che a me piace sottolineare quando si parla di questa ripresa della guerra è che ci ricordiamo tutti, ecco, facciamoci questa domanda: ci ricordiamo che questa guerra è cominciata ufficialmente, dicevano Trump e Netanyahu, per impedire all'Iran di dotarsi di una bomba atomica, che comunque l'Iran non ha mai avuto? Ebbene, oggi questa guerra si fa per lo stretto di Hormuz, cioè è cambiato radicalmente tutto, e proprio questo cambiamento rende ancora più forte, irrazionale, del tutto incomprensibile questo conflitto.
0: Rimaniamo in Medio Oriente perché due palestinesi sono morti a causa delle ferite riportate nella tarda serata di ieri dopo essere stati colpiti da colpi d'arma da fuoco durante un attacco di coloni israeliani alla città di Dejarir, a est di Ramallah, secondo quanto riferisce il Ministero della Salute palestinese. E anche a Gaza gli attacchi israeliani non conoscono tregua, il genocidio infatti prosegue. Ancora Michele Giorgio.
3: All'Iran proseguono dei bombardamenti continui e ne abbiamo visto uno qualche giorno fa anche su un funerale. C'erano in corso le esequie di un militante di Hamas che era stato ucciso e Israele ha bombardato quel funerale dicendo che c'erano altri esponenti di Hamas, cosa che negano i palestinesi. E tra l'altro gira anche forte la voce che alcuni collaborazionisti di Israele appartenenti alle milizie che fanno capo a Tel Aviv, formate ahimè da palestinesi, parteciperebbero mascherati all'interno di questi funerali per confermare ai droni, ai militari israeliani la presenza di alcuni esponenti di Hamas, di altre organizzazioni. E tant'è vero che è arrivato una disposizione, un provvedimento da parte di Hamas ma anche delle altre organizzazioni palestinesi di evitare la partecipazione a funerali ed altri eventi pubblici perché potrebbero essere colpiti direttamente da Israele. Abbiamo una media altissima di persone che vengono uccise, siamo già a oltre 1200 per ciò che riguarda i palestinesi uccisi dallo scorso 11 ottobre, dall'inizio della tregua, per cui la situazione assieme alla condizione umanitaria catastrofica è decisamente insostenibile.
0: Un'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, la maggior parte però sarebbe stata intercettata dalle difese aeree russe, 85 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale Mosca. L'agenzia russa TASS riferisce che 6 persone sono state ricoverate con ferite da esplosione, tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe anche un deposito petrolifero a Podolsk, nella regione appunto di Mosca. Sempre nella notte diversi droni hanno colpito anche la Crimea, occupata dalla Russia, con esplosioni segnalate in diverse località e un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica. Sull'altro fronte, invece, le forze russe hanno attaccato un palazzo a Pavlograd, nell'oblast di Dnipropetrovsk, provocando 2 morti e almeno 15 feriti, tra cui anche dei bambini, sostiene Kiev. Nelle prime ore di questa mattina, i russi hanno anche lanciato 6 attacchi contro zone residenziali di Kramatorsk, uccidendo 2 persone e ferendone 4. La crisi climatica e gli eventi estremi, chicchi di grandine che arrivano anche a 10 centimetri di diametro, si sono abbattuti stamattina tra la Bassa Reggiana e il Mantovano, in corso accertamenti per eventuali danni anche all'agricoltura, che si trova in ginocchio da tempo, da settimane, per causa del maltempo. Infatti gli agricoltori hanno dovuto affrontare prima un caldo eccezionale e poi violenti temporali e adesso appunto una grandinata di proporzioni impressionanti. E fuori dall'Italia invece c'è elevato rischio incendi in 27 dipartimenti francesi quest'oggi, come riferisce l'Agenzia Meteorologica Nazionale. Altri 6 sono in allerta arancione, penultimo livello prima del rosso di scala di rischio, per forte caldo. Nei giorni scorsi il caldo e la siccità hanno favorito incendi nel dipartimento di Var, nel sud del paese, e anche in Corsica. Veniamo adesso invece alla Gran Bretagna, al cambio di guardia. Oggi a Downing Street Starmer si è formalmente dimesso da Premier nelle mani di Re Carlo III. A Buckingham Palace, qui è stato convocato al contempo Andy Burnham, proclamato nuovo leader del Labour, e ha ricevuto poi l'incarico di formare un nuovo governo. Si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno. Doppio terremoto ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, il bilancio è stato aggiornato a 5.208 vittime. A distanza di quasi un mese, quindi, da quell'incredibile sisma, il numero di feriti rimane stabile a 16.740, quello delle persone senza un tetto è di 17.900. Le autorità non hanno ancora diffuso dati sui dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono che la cifra si avvicinerebbe ai 10.000. Secondo i dati ufficiali sono 850 gli edifici danneggiati e ben 190 quelli completamente crollati. Andiamo a Cuba con la barca a vela Astral dell'ONG spagnola Open Arms, che è arrivata ieri sera a L'Avana. A bordo attrezzature fotovoltaiche e forniture mediche destinate ad un ospedale pediatrico. Un veliero che ha partecipato a missioni già umanitarie a Gaza e anche a salvataggio di migranti del Mediterraneo. È giunto adesso a Cuba dopo essere partito da Barcellona all'inizio di maggio. Piccolo aiuto materiale, ma dal grande valore simbolico per un'isola che sta attraversando una gravissima crisi economica, energetica e sociale causata dal blocco imposto dagli Stati Uniti d'America. Andiamo in Turchia, l'ennesima operazione contro l'opposizione ad Erdogan. In una municipalità eletta col maggior partito, l'opposizione CHP, è stata arrestata Fatma Kaplan Auriet, la sindaca di İzmit. Con lei arrestate altre 30 persone che erano al lavoro nella municipalità che dista circa 150 chilometri da Istanbul. E chiudere l'India con migliaia di persone che stanno manifestando a Nuova Delhi, nella zona di Jantar Mantar, chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano Pradhan dopo i brogli dovuti a una fuga di informazioni sulle domande nei test d'ingresso alla facoltà di medicina che si sono svolti lo scorso maggio. Il test era stato poi cancellato e ripetuto.

È tutto con il giornale radio, l'edizione delle notizie di questo lunedì. Ci ritroviamo tra poco con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi a seguire lasceremo la linea alla seconda parte di Dissonanze Estate con La Polvere della Battaglia, mentre il GR in forma breve torna come sempre alle 16. In buon ascolto.

0: on, because you can't take it with you when you go. Ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 20 luglio. Un'anticipazione che ci porta direttamente alla nostra festa estiva, la festa di autofinanziamento, la festa di Radio Onda d'Urto. Torna anche quest'anno dal 5 al 22 agosto, sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, giunta la 34esima edizione. Festa popolare, musica dal vivo. All'interno di questa area feste, per maggiori informazioni e tutto il programma completo, consultate il nostro sito radiondadurto.org o ancora meglio il sito festaradio.org. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come tutti i lunedì lo sportello antisfratti, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, non riesce più a pagare il mutuo, la casa è finita addirittura all'asta. Al Magazzino 47, questa sera, in via Industriale 10 a Brescia, l'appuntamento dalle 19.30 alle 20.30. Sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos a Verona. Per chi è sotto sfratto anch'esso può scrivere una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com o mandare dei WhatsApp al 329-6975-387. Il tutto per chi ha problemi di sfratto in quel di Verona. Torniamo invece a Brescia con l'Aula Studio, che tutti i lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera viene promossa al Circolo Anarchico Bonometti. Consultazione alla libreria, spazio di studio e di lettura, baretto popolare di Strofanzina, offerta libera, in vicolo Borgondio 6 a Brescia, mentre lo sportello Saluti, Salute, promosso dall'associazione SOS Diritti ODV. Per far rispettare i tempi d'attesa, che sono inaccettabili per chi ha bisogno di cure sanitarie, l'appuntamento di questo lunedì è dalle 17.30 alle 19 in città Brescia, in via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra, oppure contattate attraverso la mail sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Veniamo alle programmazioni cinematografiche. Questa sera il nuovo Eden, Diaz, Non pulire questo sangue, premio del pubblico alla Berninale del 2012, viene riproposto il film di Daniele Vicari alle 19 in sala 1 al nuovo Eden in questo 20 luglio, giornata d'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani. Per quanto riguarda invece il teatro CTM di Rezzato, No Good Men questa sera alle ore 21 al CTM di Rezzato. Mentre per quanto riguarda invece, sempre in tema cinema, al Cinema Giardino di Breno, Minions and Monsters, film d'animazione questa sera alle 21. Per quanto riguarda invece l'Arena del Centro delle Scuole Calini, in via Nino Bixio a Brescia città, la proiezione questa sera di Un bel giorno, di film di Fabio De Luigi, proiettato questa sera quindi nel cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio alle ore 21.30. È tutto con l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo lunedì. Se volete scriverci, come sempre, fatelo indirizzo di posta elettronica redazione@radiondadurto.org.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Anche quest'anno scegli l'informazione libera.

indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Ciao a tutti, tutte e tutto. Benvenute alla polvere della battaglia di lunedì 20 luglio.

0: che oggi, come stiamo facendo da qualche settimana, continuiamo con le interviste intorno ai libri che poi troveremo quest'anno dal 5 al 22 agosto sui banchi della Libreria del Gatto Nero alla festa di Radio Onda d'Urto. Intervista inedita vede ai nostri microfoni Gigi Roggero di Derive e Approdi. Una delle case editrici che da più tempo è presente alla Libreria del Gatto Nero e che quest'anno sarà presente anche con due presentazioni in area incontri, ma di questo parleremo la prossima volta. E dopo Gigi Roggero, che ci racconta quindi le novità e qualche piccolo classico di Derive e Approdi, sentiamo invece in replica Mattia Tombolini della casa editrice Momo. Una casa editrice relativamente giovane, esiste da qualche anno, che ha esordito con un'attenzione particolare per le persone piccole, bambine, bambini, bambino e ragazze, e invece ora si sta in qualche maniera invece anche espandendo e sta guardando anche alla letteratura, narrazione, saggistica per persone grandi. E allora io vi lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto con Gigi Roggero, segnalando che con me c'era anche Francesca, volontaria della Libreria del Gatto Nero, che quest'anno, così come altre persone della libreria, sta appunto facendo delle interviste alle case editrici, guardando cataloghi, ordinando, insomma abbiamo già sentito tante voci e altre ne sentiremo ancora, e sono quelle delle persone che poi troverete appunto in libreria. Quindi se avete bisogno di qualche consiglio, qualche aiuto, così via, ricordate, chiedeteci sempre. Al telefono con una delle nostre case editrici preferite, ovvero Derive e Approdi, e per questa casa editrice con noi l'editore Gigi Roggero. Ciao Gigi, grazie di essere qui.
1: Ciao, grazie a voi, e ovviamente parlo con una delle mie radio preferite.
0: Grazie di aver ricambiato. Allora, con noi c'è ancora Francesca, volontaria della Libreria del Gatto Nero, che mi sta aiutando in alcune interviste così a individuare i titoli che più ci interessano, anche se, come sempre, avendo a che fare con editrici, editori, editoro, noi insomma cediamo immediatamente la parola a voi, Gigi, a voi editori, editrici, in modo che possiate mettere subito in rilievo quelli che sono i titoli ai quali tenete di più. Quindi vai.
1: Io comincerei con una sestina, visto che questo termine va particolarmente di moda, sì, in questi giorni e in questo periodo. Tengo a precisare che i libri di cui parlerò non sono necessariamente i più importanti o quelli a cui teniamo di più, perché noi dedichiamo il massimo dell'attenzione prima nella selezione di un testo e poi nel seguirlo dall'inizio fino al suo sviluppo. Cito questi sei testi come delle piccole esemplificazioni di quello che stiamo cercando di fare dal 2023, cioè da quando abbiamo preso in mano la casa editrice, assumendoci la sfida ambiziosa ma anche entusiasmante di dare a Derive Approdi un nuovo corso, quindi non limitarci a gestire quello che la casa editrice era, ma cercare di trasformarla per volgere lo sguardo di Derive Approdi innanzitutto verso il presente o un certo modo di riguardare al passato, che si discostasse in una certa misura da quello che era stato fino ad allora. E, per questo vi propongo e propongo alle lettrici e ai lettori del Gatto Nero e della festa di Radio Onda d'Urto questi sei titoli, cominciando da un libro uscito per la collana Infedeli, dedicata ai temi della critica del lavoro, e ce n'è davvero tanto bisogno, e diretta la collana dalla bravissima Francesca Coin, che ha davvero poco bisogno di essere presentata, e autrice negli ultimi anni del libro Le grandi dimissioni, che oltre ad aver avuto un notevole successo dal punto di vista della circolazione, propone indubbiamente un'ipotesi non solo sociologica ma innanzitutto politica di grande forza. E il libro della collana Infedeli, uscito in primavera, è stato scritto da Helen Ester e Will Strong. Helen Ester in particolare è autrice particolarmente conosciuta per essere l'autrice di Xenofemminismo, e il libro si chiama La società del post lavoro. È un titolo non enfatico, non è un titolo che propone l'utopia, una possibile utopia di ciò che sarebbe bello fosse in un prossimo futuro, ma assume molto concretamente delle possibilità, ecco, di andare oltre l'etica del lavoro, e la critica dell'etica del lavoro è esattamente il filo conduttore dei testi della collana Infedeli, che si è aperta nell'anno passato, tra settembre e ottobre, con il testo fondamentale di Christophe Dejour, Lavoro e salute mentale, testo che era stato scritto negli anni Ottanta, poi aveva avuto varie nuove edizioni, che fino a questo momento inspiegabilmente non era mai stato tradotto in italiano, e che siamo contenti e orgogliosi di poter avere nel nostro catalogo. E di questo ringraziamo appunto Francesca, che l'ha proposto per inaugurare la sua collana Infedeli. Quindi, primo libro di questa immaginaria un po' scherzosa testina è Helen Ester, Will Strong, La società del post-lavoro, collana Infedeli. Poi passo ad un altro libro, Derrin McMahon, la collana in questo caso e Humanities. Il titolo è un titolo, diciamo, secco ed evocativo, Uguaglianza. In sé potrebbe non aver bisogno di spiegazioni, ma già il sottotitolo lo complica: Storia di un'idea sfuggente. E sia storia che idea sfuggente vanno brevemente spiegati. Derrin McMahon è uno degli storici più importanti negli Stati Uniti, e il libro non fa una storia breve dell'idea di uguaglianza, o relativamente breve, ma parte dall'inizio, proprio dall'inizio, da quella che viene chiamata la preistoria del genere umano, e quindi dall'uomo di Neanderthal, le prime forme di cooperazione, come l'uguaglianza ha sempre costituito un problema, e poi via via, diciamo, nelle differenti forme di cooperazione che hanno abitato la storia umana, quanto l'uguaglianza è stata una fonte di conflitto, un orizzonte più o meno desiderabile, ma proponendo via via diciamo una declinazione dell'uguaglianza tutt'altro che scontata, facendo emergere l'uguaglianza come un problema e non solo come un ideale. Quindi questo è un titolo che va sicuramente consigliato, è un volume anch'esso molto ambizioso, ma un'ambizione che insomma è ottimamente sostenuta dall'argomentazione. Tra l'altro non si presenta come un noioso tomo accademico, ma con una scrittura agile, direi anche accattivante e che certamente non riguarda esclusivamente gli addetti ai lavori. Quindi secondo volume, Darryl McMahon, Uguaglianza, storia di un'idea sfuggente. E arrivo al terzo volume, che fa parte della collana I libri di Deriva Prodi, una collana storica della casa editrice, come dice la facile intuire dalla stessa denominazione. Il tema sono gli anni 70 e qua si potrebbe pensare in qualche modo a una continuità con gli anni 70, che sono stati in qualche modo un aspetto dell'identità di progetto nella storia di Deriva Prodi. Deriva Prodi fino al 2023 è diciamo, stata conosciuta certamente non solo, ma in buona misura per essere la casa editrice di riferimento per una rilettura antagonista degli anni 70. Ma qua finiscono le cose scontate il tema è tutt'altro che scontato per una casa editrice come Deriva Prodi. L'autore è Gabriele Fantini, un giovane storico, anzi laureatosi inizialmente in letteratura italiana, è un dantista, da cui anche uno stile di scrittura particolarmente non solo forbito ma piacevole. Il titolo è Storia di Roby il Pazzo, la parabola di Sandalo nella lotta armata. Per chi non lo conoscesse, Roberto Sandalo è stato proveniente da una famiglia operaia immigrata di Torino, ha militato prima in lotta continua, poi in prima linea, è stato arrestato, si è pentito, è uno dei principali pentiti non solo di prima linea ma del periodo storico della lotta armata in Italia negli anni 70, poi negli anni 90 è ritornato alla politica facendo parte per un certo periodo della Lega Nord nella corrente di Borghezio, espulso dalla Lega, ha dato vita a un'organizzazione clandestina che faceva degli attentati contro le moschee. Quindi una parabola che potremmo liquidare con il nome che aveva già negli anni 70, Roby il Pazzo, quindi diciamo archiviarla dal punto di vista psichiatrico, ma che probabilmente questa archiviazione non ci permetterebbe di capire realmente che cosa è successo. E Fantini vuole invece andare a indagare questo. E per noi, ecco, fare i conti con il pentitismo, cosa che viene abbastanza sotterrata negli ambiti militanti, viene relegata come semplice elemento di infamia o di debolezza individuale. Ebbene, pensiamo che sia una cosa importante perché ci permette di capire quelli che sono stati i limiti, quelli che sono stati i buchi neri, quelli che sono state le ragioni anche della sconfitta o dei fallimenti di una serie di esperienze. Spesso quando si legge la letteratura nei nostri ambienti sugli anni 70, è sempre più, insomma, si va verso una memorialistica più o meno eroica, che poi più passa il tempo più diventa come le storie che si raccontano i pescatori, in cui i pesci sono sempre più grandi. E soprattutto però più aumentano i titoli e meno si capisce il problema, e meno si dà una risposta alla domanda fondamentale: ma perché, se tutto era così eccezionale, tutto era così bello, tutto era così divertente, entusiasmante, alla fine abbiamo perso? Non possiamo cavarcela solo dicendo che c'è stata la repressione, perché la repressione è connaturata ai rapporti di forza e alle dinamiche di conflitto. Se si dichiara guerra lo Stato farà la guerra. Crediamo che un libro come Storia di Robi il Pazzo ci aiuti a capire qualcosa e a dare qualche risposta rispetto a questa importantissima domanda. Dico tra l'altro che il libro, citavo prima il Fantini, l'autore dantista, scritto davvero bene. Se uno non sapesse che si tratta di una storia vera, penserebbe a un romanzo, ed effettivamente ci sono anche, già questo è un po' uno spoiler, alcune case cinematografiche che si stanno muovendo per la possibilità di acquisire il titolo e tradurlo in un in un film. Quarto titolo che vi propongo fa parte della collana Macchina Libro, che è diretta da Giuseppe Molinari. Collana Macchina Libro è legata alla rivista Macchina di Deriva Prodi. Anche questa è per noi una collana importante, perché si rivolge a un pubblico tendenzialmente più giovane, quello che è stato pubblico di Deriva Prodi, per quanto anch'esso, per le ragioni che dicevo prima, all'interno del nuovo corso si sta indubbiamente sta indubbiamente abbassando l'età media. Ecco, Macchina Libro non vuole trattare dei temi, come posso dire, più pop, per usare un linguaggio contemporaneo. Vuole però tentare, sperimentare di affrontare dei temi importanti con un linguaggio differente da quelli abitualmente usati nella saggistica politica. In questo caso il libro che proponiamo nella Sestina è Tina, l'autrice è Silvia Bertazzi, il sottotitolo recita La cultura britannica all'epoca di Margaret Thatcher. Voi sapete che Tina è l'autrice di There is no alternative, che è la celebre frase di Margaret Thatcher, di quella fase storica che poi è stata conosciuta come il sorgere, l'affermarsi del neoliberalismo e dell'impossibilità di un'alternativa al capitalismo. Ebbene, Albertazzi ci invece ci dice in questo libro che le alternative non solo rimangono, ma che le alternative sono state ampiamente praticate dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale, proprio in quella, per certi versi, terribile Inghilterra degli anni Ottanta, questa Inghilterra del thatcherismo. Concludo la testina con due romanzi. Un romanzo di Luigi Guelfa, è uscito da poco, all'inizio di giugno, e crediamo che possa essere particolarmente interessante, soprattutto in questa fase dei mondiali. Il titolo è La lunga marcia della tartaruga, una partita contro il destino. Luigi Guelfa è un giornalista, ha uno stile di scrittura estremamente piacevole, estremamente suggestivo, estremamente accattivante. La storia è quella di un ex allenatore e un ex calciatore che sono andati incontro per ragioni diverse a dei fallimenti delle proprie carriere e che si ritrovano a guidare una nazionale africana immaginaria per i mondiali del 90. Quello che seguirà, non faccio in questo caso nessuno spoiler perché terrà certamente il lettore attaccato alle pagine del libro. Ultimo, ma non da ultimo come si suol dire, è il libro di Paolo Bertetto. Paolo Bertetto è una figura conosciuta da tutti gli amanti del cinema, importantissimo critico cinematografico, è stato anche tra i fondatori e direttore del Museo del Cinema di Torino, aveva già scritto per noi un libro nel 2024, Morte dell'anarchico Durruti. In questo caso il titolo già colpisce, La depressione della razza bianca. Di che cosa parla il libro? Ebbene, comincia il romanzo con una serie di parenti che si ritrovano per il funerale di una vecchia zia, una sorta di matriarca di una famiglia allargata. Molti di questi parenti non si conoscono tra di loro, e il romanzo affronta le biografie o l'intrecciarsi delle biografie di queste varie persone. E, in particolare ce n'è una, quella diciamo che dà un po' il tono complessivo al romanzo, che è una figura che potremmo definire estremamente ambigua, che ragiona in modo, ha iniziato a ragionare in modo ambiguo. Perché? Perché scrive al contempo un blog di destra e un blog di sinistra. Il tema sono i migranti, nel blog di sinistra dice una cosa, nel blog di destra dice l'esatto opposto. Nel blog di destra inizia a immaginare che scoppi una vera e propria guerra civile tra i migranti e gli autoctoni. Il tema è ovviamente quello della crisi dell'Occidente, i vari personaggi infatti sono, sono legati dal tema della crisi, o meglio del fallimento esistenziale, della depressione appunto della razza bianca, e il tema è quello che Huntington chiamava lo scontro delle civiltà. Una volta che avrete terminato questo libro, non sarete rassicurati, non ci sono i buoni, non ci sono i cattivi, c'è l'inquietudine. E noi crediamo che dal punto di vista programmatico questo sia l'obiettivo di una casa editrice in generale, sicuramente di una casa editrice militante come Deriva Prodi.
0: Senti,
1: quello
0: Gigi,
1: di far pensare, quello di inquietare, perché solo nell'inquietudine si può dare un pensiero che faccia un passo avanti rispetto all'esistenza.
0: Scusami se ti ho interrotto prima che finissi. Senti Gigi, ma così, mi viene adesso una curiosità laterale, ma questa circostanza di scrivere su differenti siti, blog, con idee contrapposte, Paolo l'ha trovata così, l'ha inventata, oppure ha qualche esempio? Perché guarda, ne parlavo non più di 7-8 giorni fa con amici e amiche, chiedendo se appunto loro conoscessero un esempio di questo tipo. Tu non lo sai, lo chiederò a Paolo, che avevo già intervistato in occasione del libro su Durruti, e lo recupererò e ne parlerò con lui.
1: Devi assolutamente parlarne con Paolo. Io credo che si tratti di un'invenzione letteraria, però probabilmente un'invenzione che, come tutte le invenzioni letterarie, troveranno degli elementi nel reale, perché come voi sapete i romanzi hanno la capacità di non di raccontare la verità, ma di raccontare qualcosa più importante della verità, il verosimile. Il verosimile non contiene semplicemente ciò che accade, ma ciò che potrebbe accadere.
0: Certo. Allora, Francesca, ti è rimasta qualche curiosità, qualche titolo che Gigi non ha inquadrato ancora?
2: Sì, Gigi, io ho visto nel catalogo Sconvolgenti analogie.
1: Sì, Sconvolgenti analogie, e tu hai delle questioni specifiche su Sconvolgenti analogie?
2: No, era interessante vedere appunto questo titolo e quindi quali potrebbero essere queste sconvolgenti analogie.
0: Sì, siamo interessate anche un po'.
1: Assolutamente. Hai fatto bene a citarlo, perché Sconvolgenti analogie è un libro, diciamo, che cade in un anniversario, che sono i 25 anni di Genova, come tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto sanno bene, o per aver preso parte in prima persona a quelle giornate, o per averne sentito raccontare, ma non è un semplice volume sulla memoria delle giornate contro il G8, ma prende due casi. Uno è quello di Carlo Giuliani e l'altro è quello di Francesco Lorusso, e analizza quelle che sono le analogie, non solo nelle dinamiche in cui Francesco e Carlo sono stati assassinati dalle forze dell'ordine, ma negli iter processuali che hanno poi presentato in un caso e nell'altro quelle che appunto vengono chiamate, sono state definite anche in sede processuale, delle non solo delle analogie, ma delle analogie sconvolgenti, delle sconvolgenti analogie. L'autrice è Giulia Carati, una giovane laureata in giurisprudenza, un attivista che ha, attraverso una ricostruzione che deve molto all'archivio Giuliani Lorusso, tra l'altro, del centro sociale VAG di Bologna, mettendo unendo a questa attentissima ricostruzione degli iter processuali la sua competenza tecnica, la sua competenza studiosa del diritto, riesce appunto a tracciare con estrema precisione quelle che appunto sono le sconvolgenti analogie e il ruolo che in un caso e nell'altro hanno avuto anche le avvocature militanti. Quindi certamente è un libro che ci aiuta molto in questi 25 anni da Genova, non semplicemente per una celebrazione o per una memoria rituale, ma per capire insomma quelle che sono delle costanti della storia italiana.
0: Bene, Gigi, noi ti ringraziamo davvero molto.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: Per questa chiacchierata, per l'entusiasmo, la competenza con le quali ci hai raccontato le novità, alcune delle novità del catalogo di Derive a Prodi. Non vediamo l'ora che i libri arrivino in festa e ci sentiremo presto.
1: A prestissimo. Un abbraccio a tutti e a tutti.
2: Ciao.
0: E diamo il benvenuto oggi a Mattia Tombolini, editore di Momo Edizioni, che da qualche anno, dalla nascita, in realtà dalla sua nascita, ci accompagna sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto. Ciao Mattia e grazie di essere qui.
3: Ciao Pamela, grazie a Radio Onda d'Urto.
0: Momo ha, come dire, tante anime che prevalgono o diventano un po' più carsiche a seconda del periodo. In questo ultimo periodo devo dire che l'anima, come dire, un pochino più adulta mi sembra abbia prevalso leggermente su quella invece rivolta alle persone piccole. Però dimmi tu.
3: Ma sì, diciamo, è vero, a varie anime, ma perché ovviamente noi non ci siamo inizialmente... siamo stati più attenti alla produzione di libri per l'infanzia, per ragazzi, per nuove generazioni, eccetera, che è una cosa che continuiamo a fare, ma nel frattempo, diciamo, l'abbiamo un po' ampliata anche con altre cose, quindi sono arrivati tanti altri libri, fumetti, saggi, anche la narrativa adesso abbiamo inserito, e quindi diciamo che in questo momento, sì, negli ultimi tempi in realtà è uscito un libro per ragazzi che è A cosa servono le cose, sì, di Dina Napoli, e poi ne sono usciti altri invece per adulti, ma non c'è, diciamo, nessuna volontà di smettere di fare qualcosa, ma semplicemente anche a seconda di quello che succede, dei titoli che ci arrivano, delle lavorazioni che facciamo, eccetera eccetera, questa cosa può variare, insomma.
0: Un catalogo eclettico che adesso andiamo un po' ad esplorare insieme. Partiamo da Non sono la stupida bionda di nessuno di Ileana Rossini, anche perché questo me lo hai mandato, l'ho letto, bel libro, molto interessante. Parlaci un po' di questo.
3: Questo è un libro bellissimo, nel senso che è quel libro che magari uno non si aspetta all'inizio nel catalogo nostro, perché uno potrebbe inizialmente pensare, ma che c'entra Marilyn Monroe con una casa editrice che fa un lavoro di cultura radicale o fa un certo tipo di produzione culturale. In realtà c'entra tantissimo, perché Ilenia Rossini, che è una storica oltre che un'amica, che però si è occupata di tantissime cose, lei è collaboratrice, so qualcosa di storia dei movimenti con la rivista Zapruder, insomma una studiosa che sta nel campo proprio delle cose nostre, direi, no? Di quello di cui noi ci occupiamo, che ci piace, è una compagna che tra l'altro abbiamo conosciuto e troviamo nelle lotte insieme a noi, e che ha sempre avuto la passione, diciamo, lei dice a volte ossessione, ma secondo me è una vera e propria passione per Marilyn Monroe. E ovviamente dentro questo libro quindi ricostruisce tutta la sua storia e la sua vita. Questa cosa tra l'altro cade proprio diciamo, questo è l'anno del centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, e però con un punto di vista di classe, un punto di vista diverso, che magari non è quello che già conosciamo di questa figura, che è stata raccontata tanto, però quasi sempre in una maniera diciamo stereotipata, sempre uguale a se stessa, sempre quella della, appunto, della stupida bionda. E invece lei racconta una Marilyn Monroe del tutto diversa, con delle posizioni molto spesso scomode, insomma inedita, direi, da questo punto di vista.
0: Ti lascio il piacere di scegliere i prossimi libri, dai, vai tu. Dopo, se dimentichi qualcosa che mi interessa, ti fermo e te lo ricordo.
3: Allora, i prossimi libri, vuoi sapere le prossime uscite o quelli che stanno, che già ci avete lì, che ci avete, diciamo, dentro la...
0: Beh, parliamo soprattutto di quelli che saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero, in modo che così, se le persone si incuriosiscono, poi li trovano.
3: Certo, ok. Allora, cioè, A cosa servono le cose?
0: Sì.
3: Che è un libro per ragazzi, lo citavo prima, che è di Dina Napoli. Dina Napoli è una collaboratrice di Momo che si è occupata per tantissimi anni di diritti dei consumatori e collabora con Momo da un po' di anni nella progettistica, nei bandi, in questo tipo di lavori qua. E in questo libro lei fondamentalmente spiega, è una sorta, diciamo, di è un modo per approcciare ai ragazzi e alle ragazze sul tema del consumo, da dove provengono i vestiti che indossiamo, cosa c'è dietro, che tipo di sfruttamento è necessario per far sì che noi possiamo acquistare una maglietta a pochi euro. e così anche la questione per esempio degli oggetti che diventano facilmente obsoleti come i telefoni, i cellulari e tutte quelle cose elettroniche, insomma proprio il tema del consumo da un punto di vista di una persona che si è occupata per tantissimo anno di anche nell'associazionismo di fare delle battaglie per i diritti dei consumatori, che possono sembrare battaglie poco radicali, ma in realtà non lo sono, perché poi alla fine hanno a che fare anche con l'ottenere dei diritti concreti rispetto appunto a un punto di vista di chi alla fine in un modo o nell'altro consuma per forza, no? E fondamentalmente il messaggio di questo libro è che farsi delle domande è già un qualcosa che va nella direzione giusta. Quando si è di fronte al dover acquistare qualsiasi tipo di bene, che sia alimentare, che sia di, non so, appunto, che siano i vestiti, che siano qualsiasi cosa, ci si può fare delle domande rispetto a quello che si sceglie di acquistare. E quindi, insomma, un libro, quasi un libro laboratorio, direi, di cui io sono molto contento, siamo tutti molto contenti, che sta girando tantissimo anche nelle scuole. Da settembre partirà una serie di laboratori e di incontri che Tina farà nelle scuole, ma che porterà anche nelle carceri. Insomma, è un libro fatto per stare, per discutere e per stare in mezzo alle persone, insomma. E poi che altro ti posso dire? Sempre delle ultime novità, cioè Sui tuoi occhi, sì, che troverete lì nei banchetti, che è un libro sulla storia sulla rivoluzione del Rojava, però è un libro che non è il classico, diciamo, saggio che ricostruisce più o meno quella che è stata quella storia, quello che è quella importantissima storia del Rojava e del Kurdistan, insomma, e del nord-est della Siria, eccetera, ma parte da punti di vista e quindi da interviste e racconti di persone che Daniela Galea, l'autrice, ha raccolto andando lì più volte. E poi c'è un altro libro che è in uscita questo venerdì che si chiama Hierro, la numero 5, e con questo magari concludiamo per non annoiarvi troppo, ed è il primo libro che Momo fa sulla questione, diciamo, se vogliamo chiamarla così, sulla Palestina fondamentalmente.
0: Sì.
3: E questo, voglio fare una piccola premessa: noi non è che non ci siano arrivate proposte negli ultimi 2-3 anni proprio sulla Palestina, sul genocidio, eccetera, però abbiamo aspettato perché ci sembrava poco, diciamo, un po' indelicato da un certo punto di vista, un po' opportunistico tirare fuori un libro mentre stava accadendo, tuttora accade, appunto questa tragedia del genocidio in Palestina. E spesso anche le proposte belle che anche ci sono arrivate, però comunque erano dei punti di vista, diciamo, dal punto di vista nostro. Mentre questo libro qua è una cosa un po' diversa, cioè viene da un percorso molto più lungo, che è un percorso, mi sembra, quasi quarantennale, di una realtà che è appunto CIS, che è una ONG che si occupa di solidarietà da 35-40 anni, se non sbaglio, e chi parla dentro questo libro sono... Come?
0: Palermitana,
3: sì, di origine palermitana, però anche sede in Palestina e anche in altre parti. E chi parla dentro questo libro sono direttamente le donne palestinesi che raccontano l'esperienza carceraria. E quindi è la voce direttamente loro. E in più questo libro è illustrato, c'è anche i racconti sono anche in arabo, e quindi, diciamo, un libro secondo me veramente prezioso, di cui siamo contentissimi.
0: Ma oltre questo, quando uscirà, Mattia?
3: Questo esce venerdì e lo trovate già, ve l'abbiamo spedito.
0: Ah, ecco, no, la mia preoccupazione era questa, ce l'abbiamo.
3: Sì, sì, ce l'avete.
0: Ok. Se no ti avrei sgridato. Ma senti, tu adesso dici dopo poi non vi annoia, ma non ci annoi, dici anche qualcosa di antifascismo illegale che hai curato tu, però che insomma ha interventi, i nomi anche
3: antifascismo illegale, ma annoio io perché lo racconto troppe volte, però lo faccio, non scherzo ovviamente. Allora, è un libro che questo viene da un percorso che è quello che in qualche modo abbiamo fatto anche con Michele Zero Calcare, che ha portato poi alla scrittura del Nido dei Serpenti, di Questa notte non sarà breve, ma anche un percorso collettivo fatto con la rete Frolantifas, insomma con questi tre anni che abbiamo seguito da partire dal processo di Budapest, tutte quelle vicende che in qualche modo in Europa hanno prodotto processi piuttosto che reti solidali, e arriva nel momento in cui a novembre del 2025 Marco Rubio della Segreteria di Stato appunto degli Stati Uniti decide di inserire Antifa tra le organizzazioni di stampo terroristico, e ci cominciamo a domandare se questa cosa è una delle tante sparate del governo Trump o se invece ha degli effetti concreti. Diciamo, il governo Trump ci ha abituato alle sparate, però ci ha abituato anche a vedere degli effetti purtroppo di queste sparate, che non sono quasi mai fine a se stesse, e in questo caso quindi il libro cerca di ricostruire cosa sta accadendo sul tema, diciamo, della criminalizzazione dell'antifascismo, se vogliamo chiamarlo così per schematizzare, e lo fa cercando di chiedere a delle persone o che se ne occupano attraverso i processi, quindi avvocati che seguono processi in Francia, in Ungheria, in Germania e in Italia, piuttosto che accademici come Mark Bray, che invece ha subito, diciamo, una forte pressione. Lui è uno statunitense, appunto, studioso, accademico, professore universitario, sociologo, che ha scritto un libro che si chiama Antifa un po' di anni fa, che ha avuto anche un certo successo, ma che poi dopo la morte di Charlie Kirk è stato accusato di essere il capo teorico di questa frangia terroristica che si chiama Antifa, che ovviamente tutti noi sappiamo che non esiste nessuna organizzazione che Antifa è solo abbreviativo, diciamo, di antifascismo, ma che potenzialmente chiunque ci si può riconoscere senza dover iscriversi o far parte di nessuna organizzazione. Però questo gli ha comportato una serie di minacce anche gravi che hanno portato a doversi andare a quel paese, lui con la sua famiglia, e quindi, diciamo, lui su questa roba ovviamente dà un forte cortibruto all'inizio del libro. E poi ci sono interventi di Rote Hilfe, che è una realtà solidale tedesca che si occupa da più di 100 anni di fare solidarietà in tutto ciò che sta nell'ambito della sinistra, diciamo, di tutto, e che alla quale sono stati chiusi i conti bancari proprio dopo l'immissione di questa dicitura all'interno appunto delle organizzazioni terroristiche. Questo, vabbè, nel libro lo racconto anche il perché questo è avvenuto e il ricorso che stanno facendo, eccetera. Poi c'è l'intervento di Giovanni Rufino per quanto riguarda la Spagna, invece lui è uno studioso ricercatore. Poi c'è l'avvocato Losco, che è l'avvocato che ha seguito le vicende di Budapest in Italia. C'è l'avvocato francese di Gino e di Zaid, Iuri, e ci sono due giornalisti ungheresi che sono rimasti anonimi proprio perché in Ungheria, diciamo, questo processo è già avanzato, nel senso che l'antifascismo è già considerato terrorismo, c'è una legge che lo definisce praticamente tale, ed è il motivo per cui i processi a carico degli antifascisti sono processi con una forte politicizzazione, diciamo, sono processi politici fondamentalmente. E quindi, diciamo, tutto questo libro in qualche modo cerca di capire se c'è una grande congiura contro gli antifascisti, perché se gli antifascisti, come se fosse l'antifascismo, diciamo, un forte movimento che sta cambiando lo stato di cose presenti, oppure se invece è un'operazione a freddo che in qualche modo definisce una cornice all'interno del quale si può inserire, con questa, diciamo, scusa dell'antifa, si può inserire chi si vuole all'occorrenza dentro questo contesto e usare per questi soggetti delle aggravanti di carattere terroristico, delle norme che si usa per l'antiterrorismo. E quindi, se noi prendiamo questo e ci mettiamo per esempio in Italia, lo mixiamo ai pacchetti sicurezza, cioè abbiamo praticamente la possibilità di reprimere il dissenso in qualsiasi forma, qualsiasi soggetto, di poterlo inserire dentro questo quadro, ed è un mix spaventoso e potentissimo.
0: Sì, sì.
3: Inoltre,
0: vai, vai.
3: No, mentre parlo mi stanno arrestando, no, non è vero, sono i vigili del fuoco. No, inoltre in Italia c'è una proposta della Lega in questo cioè sì, una proposta della Lega per la richiesta di mettere Antifa anche in Italia tra le organizzazioni terroristiche, cioè in Italia, nel paese dove c'è stato l'antifascismo, questa Costituzione, c'è l'Ampi, eccetera, eccetera. Questo tipo di proposta esiste anche in Parlamento europeo, la portano avanti i patrioti, quindi insomma non è che stiamo parlando di fuffa, c'è purtroppo anche una ricaduta concreta contro cui io credo bisogna insomma organizzarsi.
0: Allora un libro per spaventarsi ma anche per arrabbiarsi, per reagire.
3: Sì.
0: Cioè, spaventarsi, scusami, ma spaventarsi adesso non nel senso di andare a nascondersi sotto il tappeto, però obiettivamente di fare due conti su un futuro che ci aspetta, che potrebbe davvero essere molto più duro, rischioso e punitivo di quello che abbiamo avuto alle spalle, che pure non è stato sicuramente semplice.
3: No, ma hai perfettamente ragione. Tra l'altro io penso che chi crede che con l'antifascismo si è fatti i conti che questa roba è chiusa o che noi abbiamo le spalle abbastanza larghe per contrastare questa roba si sbaglia purtroppo, perché sarebbe bello se fosse così ma non lo è, e io penso che ogni volta noi lasciamo un centimetro a ai fascisti, ai nazisti, in qualsiasi ambito, cioè non c'è un ambito in cui si possono fare sconti, in realtà tu gli stai lasciando molto di più. Quindi non possiamo pensare che una proposta della Lega che potrebbe cadere nel vuoto, allora non ci interessa. Purtroppo già soltanto il fatto che ci possa essere l'idea di una proposta del genere a noi ci dovrebbe mettere in allarme. Poi ci sono tanti altri fattori che possiamo, diciamo, con calma analizzare rispetto a quello che ogni giorno sta succedendo in quel campo, dove loro prendono ogni giorno spazio. Possiamo passare a parlare della fiera più liberi, dove sono entrati l'anno scorso e abbiamo provato a mettere un argine e non ci siamo riusciti. Adesso questa cosa è riemersa, insomma, ne vogliamo parlare, ma possiamo parlare delle piazze che prendono sulla questione della remigrazione, dove anche quando sono quattro gatti intanto la piazza l'hanno presa e si in qualche modo accetta il fatto che dentro una città ci possa essere spazio per tutti. Quindi se c'è il corteo contro la remigrazione c'è anche quello per la remigrazione, quindi i nazisti stanno nel campo democratico insieme a tutti gli altri, e la democrazia è questo spazio aperto dove fondamentalmente ognuno fa un po' come gli pare finché si può. Poi a un certo punto loro lo chiuderanno, come è successo in Ungheria, in Polonia, eccetera, eccetera, e non so come faremo a tornare indietro. Quindi sono d'accordo con te che c'è da spaventarsi, ma anche da reagire velocemente e starci attenti, perché purtroppo, secondo me, la situazione è molto più grave di quella che pensavamo. Così ce la facciamo prendere a male.
0: Ma vabbè, però concordo. E allora così, magari gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 2 minuti, quelli che vuoi, dedichiamoli a una proposta narrativa. Tu hai esordito dicendo che mi state muovendo anche verso la narrativa. Io qua vedo Ruvido Tempo, che tra l'altro ha anche una bella copertina che sembra molto materica, diciamo così, da come la vedo.
3: Grazie.
0: Io e l'autore Marco La Penna, che tra l'altro ha pubblicato qualche anno fa anche con 66 and Second, mi ricordo com'è che si chiamava il libro? Latitudine Zero. Dici due parole intanto, così appunto da che cosa nasce questa inclusione di quello che sembra, così adesso io leggo da qualche copertina e questo ancora mi manca, è appunto un oggetto narrativo, no? Che si muove un po' così, distopie e così via, però insomma rappresenta un po' una via, un interesse, una attitudine che non è proprio quella che caratterizza più direttamente la tua casa editrice. Quindi sono curiosa. E poi anche due parole sul libro, cosa ti ha convinto, cosa vi ha portato poi a pubblicarlo?
3: Sì, guarda, la narrativa è qualcosa che noi stiamo introducendo e ci stiamo anche ragionando tanto, perché come sapete, insomma, la narrativa da che siamo passati in Italia, in cui nessuno la leggeva ai tempi di Feltrinelli, a che praticamente invece si legge quasi solo narrativa e saggistica, insomma, però quindi noi, diciamo, nel momento in cui c'è questa grande produzione narrativa, avevamo in qualche modo messo la cosa da parte all'inizio, comunque eravamo molto limitata. Poi ci siamo resi conto invece che comunque ci arrivavano tante belle proposte e che molto spesso la narrativa effettivamente rimane uno strumento, cioè un modo per parlare anche di cose molto radicali, molto, molto interessanti, molto, diciamo, in linea con quello che cerchiamo di fare. però con una forma un po' diversa. E quindi abbiamo detto, beh, proviamoci, anche se ovviamente sul piano del mercato, proprio del triste mercato editoriale, è complicato, perché noi non siamo riconosciuti per adesso come una casa editrice che fa la narrativa. Però lo stiamo facendo anche con, appunto, Marco, che è Marco La Penna, è un autore secondo me bravissimo, al di là del fatto che abbia già pubblicato e quindi non è un esordiente, ma ha fatto un libro che è un libro distopico, dove dentro c'è tutto, c'è la precarietà, c'è, se vogliamo chiamare così, esistenziale, c'è la politica, c'è la distopia, quindi c'è un mondo dove diciamo tutti i processi di intelligenza artificiale eccetera sono già avanzatissimi, e dove queste persone, che poi sono i suoi personaggi, si barcamenano nella vita quotidiana e sono questi arrampicatori, per questo c'è il muro in copertina, che in qualche modo si organizzano, vivono, diciamo, la politica, e quindi può sembrare una roba, diciamo, nel futuro, ma in realtà è molto nel presente, perché poi ci si accorge anche, no, da questo libro, che i problemi di queste persone molto spesso sono molto simili ai nostri, anche quando guardano al passato, lo guardano come magari guardiamo noi al passato, chi faceva politica prima di noi, e quindi si pongono delle contraddizioni simili, dove però quelli del passato siamo noi oggi. E secondo me lui ha fatto veramente un piccolo capolavoro in questo libro da questo punto di vista, e quindi sono molto contento che entra nella collana narrativa un libro del genere.
0: E allora, Mattia, io ti ringrazio come sempre per la disponibilità, anche l'entusiasmo e anche così qualche venatura invece più cupa con il quale hai presentato, appunto, il catalogo, le novità di Momo Edizioni. Non posso che, insomma, invitare tutte, tutti e tutto a sfrucugliare tra i banchi della libreria del Gatto Nero e cercare Momo, e poi a te ovviamente non posso che dire che se mai riuscissi a liberarti dall'estate romana, se non sei in giro chissà dove, noi ti aspettiamo in festa. Falle un salto qualche volta, vienici a trovare.
3: Molto volentieri, dai, ci proviamo.
0: Dai. Ciao Mattia, grazie.
3: Ciao cara, ciao.

E allora abbiamo ascoltato le interviste a Gigi Roggero per derive a Prodi e a Mattia Tombolini, già portavoce di Ilaria Salis, magari a qualcuno il nome risuona, per Momo Edizioni. Tra l'altro Mattia Tombolini, forse il nome vi risuona anche perché se ne è parlato molto qualche mese fa, noi lo avevamo anche intervistato a questo proposito qui in trasmissione per un delizioso libretto di educazione sessuale, illustrato tra l'altro benissimo, destinato alle persone piccole, bambine, bambini e bambino, che era stato, non mi ricordo più da quale personaggio destrorso, insomma, un po' anche se me lo ricordassi, inutile fare i nomi, però insomma che era stato additato come un libro pericoloso e insomma fuorviante, chissà cosa, Dio appunto lo sanno loro, appunto per le persone piccole. E invece io ve lo segnalo, cercatelo in libreria, lo trovate lì proprio in centro ai libri di Momo, lo metteremo in una posizione d'onore. Insomma, è un libro davvero interessante, mentre avete sentito le tante proposte di... Vabbè, prima però vi dico anche, scusate, mi sto dimenticando che il titolo è Che cos'è il sesso? Un titolo onesto e chiaro. È, insomma, una domanda abbastanza importante che governa comunque una buona parte della nostra vita e non si capisce perché bambine, bambine e bambini non debbano porsele, soprattutto perché non debbano avere qualche risposta ragionevole, cordiale nel momento stesso in cui appunto se lo chiedono, e anche perché mamme, papà, zii, insomma, chi per loro non possa avere il supporto appunto di un libro illustrato in maniera così tenera e anche divertente e con un linguaggio molto diretto, e che in qualche maniera insomma può anche togliere qualche turbamento e così insomma affrontare qualcosa che appunto, ripeto, fa parte della vita di tutte, tutti e tutto, che è molto naturale. Ecco, alla fine, poi vabbè, per Deriva Prodi vi dico anche che ci sarà un loro libro in presentazione alla festa, però anche qua vi rimando comunque alla prossima trasmissione, che sarà quella di sabato a questo punto, credo, no? Poi magari vi siete accorti che ultimamente stiamo facendo suonare molto le vie dell'ironia, e questo magari invece ve lo dico, che le ragazze, tutta la band al completo, sarà in libreria per l'ultimo Metrò, quindi a mezzanotte meno 5, quando finisce il palco principale, il concerto sul palco principale. Saranno appunto tutte in libreria per una chiacchierata sul loro ultimo disco intitolato Balletti Verdi. Insomma, sfruccoglieremo un po' anche la vicenda dei Balletti Verdi e l'ascito, insomma, che ci ha lasciato da un lato come esempio, credo, abbastanza deprimente.

no? Di scandalismo, incomprensione e così via, e dall'altro lato però anche come episodio che per alcuni aspetti comunque mostrava invece un interesse, un'apertura a varie esperienze. Quindi insomma vi do appuntamento in libreria mezzanotte meno 5. Il 21, quando tra l'altro loro apriranno sul palco principale anche il concerto della band degli Zen Circus. Io vi lascio qui, vi lascio al radiogiornale, no, vi lascio alle trasmissioni successive, scusate, ormai do i numeri. E niente, insomma, ci sentiamo sabato con il programma della libreria che insomma sta finalmente prendendo forma. In realtà una forma l'ha già presa, ma abbiamo ancora così qualche dettaglio da sistemare. Quest'anno non si finisce mai, però per fortuna, come vi sarete accorti, oggi c'è un po' più fresco. Ciao a tutte, tutti e tutto, e ci risentiamo comunque ancora prima di sabato, venerdì alle 12:30 per Weekenders.

Iniziamo subito con un gruppo che ritroveremo alla Fiasca Siringhito il 6 agosto. Sto parlando degli Under, band bresciana dedita a un post-punk. Andiamo ad ascoltarci Milano Under.

Lasciamo dunque il Siringuito del 6 agosto, ci spostiamo in tenda blu al 13 agosto, dove troviamo Tony Sgambo con ben due pezzi, Flower and the Back of Your Car.

Tonis Gembo, dunque, 13 agosto, tenda blu. E dalla tenda blu facciamo un salto al palco principale, dove andiamo a trovare i BBC protagonisti in apertura del concerto dei ministri il 18 agosto. Andiamo ad ascoltare dal loro ultimo lavoro, Stenzini Can Be Right, ascoltiamo Holy Money.

Lasciamo dunque il palco principale degli BBC, ripeto, 18 agosto in apertura il concerto dei Ministri, e passiamo al 15 agosto in Tenda Blu, dove troviamo in Manduria, e dal loro Bite Me andiamo ad ascoltare Shake It. Dopodiché cambiamo registro, andiamo con l'ultimo singolo di Fat Mike dei NoFX e anche l'ultimo singolo dei NoFX, quindi per Fat Mike It's on the K-Hall e per i NoFX 40 Year of Fucking Up. Dopodiché Piotta con Si Riparano Ricordi.

0: Lasciamo dunque il Piotta con Si riparano ricordi dal suo ultimo singolo, a dir la verità, e andiamo avanti con Anna Castiglia che ci presenta Miro, dopodiché L'amante con Una magia più forte della morte, Cigno, il tuo schiavo sta arrivando.
1: L'istinto di stare con te in un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te, del paragone costante con chi è migliore di me.

sei tu, una magia più forte della morte, sei tu, una magia più forte della morte, sei tu, sei tu, sei tu.

Lasciamo dunque Cigno dal suo Buonanotte Berlinguer, abbiamo sollevato il tuo schiavo sta arrivando, e ora facciamo così una dedica a un personaggio importante negli anni 90, perché è venuta a mancare il 18 luglio, è Jennifer Finch, bassista delle L7, andiamo qui a celebrarla con un singolo uscito nel 2023, Cooler Than Mars.

E dall'L7 andiamo alle Breeders, canzone, brano del 2002, Title TK, il loro album che esce appunto nel 2002, London Song è il brano che proponiamo. Dopodiché ritorniamo alla festa di Radio Onda d'Urto, lo facciamo nel Siringuito 2026, andiamo dove andiamo a trovare i Troublemakers Ska da Parma, dai quali andiamo ad ascoltare almeno un paio di brani. One Way Tickets, London, Jamaica. Ma prima The Breeders con London Song.

Nelle foto eravamo giovani, solo 2 anni. Quanto invecchiano i ricordi? Al telefono, quella che ascolto non è la tua voce o il pianto di tuo figlio, ma il lamento di una giovinezza dimenticata.

suono delle stagioni, si sveglia il gatto, mentre fuori c'è il sole. Illusioni vuote, tepore, liquidi densi, e passan le ore. Resta indietro, in strada. Passa la vita, passa la vita.

immancabile è il suono delle stagioni. È col tempo che scorre e scopre nuove illusioni. Immancabile è il suono delle parole. Ne scrivono sogni di bianco candore. E passa l'argine l'acqua. E passa anche il sole.

immancabile, suono delle stagioni. Sei tu la stella della serata in questo paradiso. Ma è tardi e gli occhi già sono stanchi. Insaziabile idea, l'autunno che arriva e lei...

E dunque questi sono nel traffico gli sguardi che troveremo il 18 agosto, protagonisti nella tenda del Siringuito e dopo il concerto di Ministri e BBC sul palco principale. Dal loro fermo immagine abbiamo proposto un estratto di Nel traffico, perché in effetti il brano è veramente una suite molto lunga. Rimaniamo sempre nel Siringuito, ma andiamo al lunedì 17 agosto, dove troviamo Asma e dentifricio antiforfora, e quindi dagli Asma andiamo ad ascoltare Ti rompo gli occhiali. Poi continuiamo con il Siringuito con Area Valanghe che troviamo domenica 16 agosto. Qui ci presentano la loro Natura morta.

La natura morta non è triste, è soltanto un mito che ci unisce, per attraversare senza strisce, mentre l'ansia esiste la qua diminuisce. Le strisce le hanno messe su un bancone, se ne saranno fatti una ragione, c'è sempre una ragione.

Ritorniamo sul palco principale, lo facciamo la sera del 21 agosto quando troviamo Via dell'Ironia in apertura Zen Circus. Dal loro Balletti Verdi andiamo ad ascoltare Notre Dame, dopo ritorniamo al Siringuito con Viola Fuel.

E allora andiamo a Viola Fuel, andiamo ad ascoltarci un paio di brani di questa band, band che ritroveremo dunque nello spazio Siringuito, andiamo esattamente a capire in quale data, 9 agosto, esattamente 9 agosto, dopo i Casino Royale sul palco principale, ci trasferiamo al Siringuito per ascoltare i Viola Fuel, che ascoltiamo con Purple and Green e Medusa, una band tutta al femminile.

Torniamo dunque al palco, torniamo in tenda blu e lo facciamo il 5 agosto con le Cleopatras, qui dal loro ultimo lavoro, Heart Pieces. Andiamo ad ascoltare un brano che vede un featuring dei Meganoidi, Amore Narcotico. Dopodiché la band bresciana Susie and the Skunks con la loro Mushroom.

Lasciamo dunque Suzy and the Skunks dal loro song About Cuddles. Abbiamo ascoltato Mushroom, ultimo brano per noi. Torniamo al palco principale, lo facciamo nella serata del 17 agosto, dove in apertura alla Trele di Sgaccia troviamo tra gli altri Io Mitch. Qui l'ascoltiamo con Inceneritore, ultimo brano a nostra disposizione.

Le 16:01, Radio Dandu, Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. Torniamo a parlare dell'omicidio di polizia a Bologna. Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di polizia nel quartiere popolare del Pilastro mentre gridava aiuto, basta, basta, come testimonia un drammatico video nel quale si vedono due agenti che costringono a terra l'uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. La questura di Bologna sostiene di aver messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam indossate dagli agenti, mentre la procura di Bologna afferma che sono 6 le persone attualmente iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti intervenuti dal commissariato Bolognina Ponte Vecchio. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Intanto questa sera nuovo presidio in Piazza Nettuno dopo quello molto partecipato di ieri sera nel quartiere del Pilastro. Il presidio di questa sera in Piazza Nettuno è stato lanciato con un appello dal sindaco Matteo Lepore, che sarà un momento di raccoglimento e partecipazione senza interventi politici e senza palco, ha specificato in una nota il comune di Bologna. Comitati e movimenti chiedono invece che in piazza possano parlare i familiari della vittima. Sul luogo dell'omicidio è stato deposto un mazzo di fiori appoggiato ai piedi di uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir, lo Stato uccide", così appunto lo striscione che accoglie chi arriva all'angolo tra via Alfredo Bandini e via Italo Svevo al Pilastro, davanti ai garage dove ieri pomeriggio è morto il 42enne. Questa sera dalle 22 è promosso uno sciopero dei Sicobas all'interporto di Bologna per Fakir, che era tra l'altro titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata proprio nel settore della logistica, come a Genova 25 anni fa e negli Stati Uniti. In questi tempi gli sbirri senza alcuna pietà hanno ammazzato Fakir, un nostro ex iscritto, scrive il Sicobas, invitando alla mobilitazione a partecipare allo sciopero. Manifestazioni questa sera in programma anche a Torino e Roma. A Torino l'appuntamento è alle 18 in Piazza Castello e poi alle 19 in Barriera Milano per una fiaccolata. E dopo i fatti di Bologna, l'associazione mediterranea Save Humans ha lanciato un presidio di fronte al Teatro dell'Opera a Roma per oggi a partire dalle 19. La rete degli studenti medi del Lazio insieme all'Unione degli Universitari di Roma hanno aderito al presidio per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che venga fatta giustizia al migrante ucciso da due poliziotti. Dopo 25 anni dal G8 di Genova, oggi saremo in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Andiamo proprio a Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, durante le giornate di lotta contro il G8. Ieri 10.000 persone hanno percorso le vie della della capoluogo ligure a un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del movimento dei movimenti che si oppose a quel G8. Lo slogan del corteo nazionale, in ogni caso nessun rimorso, è stato molto partecipato, in particolare dai giovani che sono partiti dalla scuola Diaz, teatro del massacro dei manifestanti inermi da parte della polizia. Questo pomeriggio il presidio in piazza Alimonda in ricordo di Carlo Giuliani.
Le altre notizie: crisi climatica, eventi estremi, chicchi di grandine che arrivano anche a 10 centimetri di diametro si sono abbattuti questa mattina tra la Bassa Reggiana e il Mantovano. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali danni sui veicoli oltre a strutture varie e agricolture già in ginocchio in queste settimane per il maltempo. Fuori dall'Italia, elevato rischio incendio oggi in 27 dipartimenti francesi, dove sono già andati in fiamme 40.000 ettari di terreno. Iran, altra notte di attacchi, la nona consecutiva degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti centri di comando militari e siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha detto: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Da parte sua presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti e ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. La realtà è che oggi la Repubblica Islamica dell'Iran è impegnata in una guerra totale contro gli Stati Uniti, ha affermato Pezeshkian, aggiungendo che gli iraniani devono accettare le conseguenze naturali di questa resistenza, secondo quanto viene riportato dal portale web della presidente. E ancora dal Medio Oriente, gli Houthi yemeniti hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che Houthi e sauditi sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi Yasare. Infine, il Ministero della Salute di Ramallah ha annunciato che due palestinesi di 26 e 53 anni sono deceduti questa mattina a causa delle ferite riportate nella tarda serata di ieri dopo scontri avvenuti con dei coloni nel villaggio di Deir Jarir a est di Ramallah, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. I due uomini sono stati uccisi dal fuoco di soldati israeliani, come conferma una portavoce dell'IDF. È tutto per quanto riguarda il Radio Giornale, la prossima edizione alle 17:20. Adesso la trasmissione musicale del pomeriggio, Barra Onda d'Urto in compagnia di Simone.

0: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Questo è lo speciale dedicato alla serata di mercoledì 12 di agosto, che vedrà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Good Riddance, che ci siamo appena ascoltati con United Cigar, ma anche Adolescence e Rico Bellis. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20. E beh, i Good Riddance sono un gruppo hardcore punk melodic originario di Santa Cruz, fondato nell'86 dal cantante Russ Rankin. La band è considerata un po' una delle formazioni più influenti della scena skate punk e melodic hardcore, soprattutto degli anni 90. E il loro stile va a combinare velocità e insomma un po' quell'aggressività tipica dell'hardcore con queste melodie orecchiabili e testi, soprattutto quelli dei Good Riddance, fortemente impegnati sul piano sociale e politico. Questa è la loro Weight of the World, Good Riddance.
1: The feeling is definitely there. It's a new morning in America. Fresh, vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism, pessimism, pessimism.

Weight of the World, Good Riddance. Good Riddance, la formazione storica comprende Russ Rankin, appunto abbiamo detto, alla voce, Luke Pebic alla chitarra, Chuck Platt al basso e Shane Sellers alla batteria. Dopo gli esordi nella scena punk californiana, il gruppo pubblicò il primo EP intitolato Gadget nel 1993 e da qui ci ascoltiamo Last Believer.

Just Believer, Good Riddance, che troviamo all'interno dell'EP G-Jet nel 93, e dopodiché firmarono successivamente con la label Fat Wreck Chords, diventando uno dei nomi di punta dell'etichetta. Nel 2007 la band annunciò lo scioglimento e tenne un concerto d'addio a Santa Cruz, poi pubblicato come album dal vivo intitolato Remain in Memory the Final Show, pubblicato nel 2008. Proprio da qui andiamo ad ascoltarci Heresy, Hypocrisy and Revenge, Good Riddance. The fucking money, Keith!

Succede poi che nel 2012, fortunatamente, i Good Riddance si sono riuniti e hanno ripreso la loro attività discografica e concertistica. I temi ricorrenti dei loro testi figurano sicuramente la critica sociale, la politica, ma anche i diritti degli animali, l'ambientalismo, le difficoltà personali. Molti membri della band, infatti, sono stati attivi sostenitori del vegetarianismo e dei diritti degli animali. Questa è la loro A Credit to His Gender, Good Riddance.

La band ha da poco pubblicato il 10° album in studio intitolato Before the War Caves, uscito il 27 marzo con Fat Wreck Chords e anticipato da un singolo There's Still Tonight che andiamo ad ascoltarci per chiudere questa parentesi dei Good Riddance che vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 agosto. A seguire poi troveremo sul palco anche, oltre ai Good Riddance, Adolescence e Ricco Bellis, Adolescence che tra poco andremo a parlare. Intanto però andiamo ad ascoltarci il singolo, l'ultimo uscito dei Good Riddance, There's Still Tonight.

Tonight, Good Riddance. Passiamo ora agli Adolescents, che appunto apriranno il palco a questa formazione. Adolescents, una delle band più importanti dell'hardcore punk statunitense. Si formano nel 1980 a Fullerton, nella scena della contea di Orange, grazie al bassista Steve Isoto e al cantante Tony Reflex. Beh, il gruppo contribuì davvero in modo decisivo alla nascita dell'hardcore californiano insieme a band come Social Distortion, Agent Orange e Black Flag, giusto per fare qualche esempio. Questa è la loro LA Girl, Adolescence. LA Girl, take one.

LA Girl Adolescence. Proseguiamo parlando di questa formazione e andiamo proprio a parlare di tutti i musicisti che troviamo all'interno della formazione classica, che comprendeva Tony Reflex alla voce, Steve Soto al basso, Rick Agnew e Frank Agnew e Casey Royer. Il loro debutto del 1981, noto anche come Blue Album, è considerato un po' uno dei dischi fondamentali dell'hardcore punk americano e contiene classiconi come per esempio Amoeba e Kids of the Black Hole, che andiamo immediatamente ad ascoltarci. Partiamo con Amoeba.

Kids of the Black Hole, Adolescence, prima Amoeba abbiamo ascoltato, e noi proseguiamo parlando di questa formazione. La storia della band è sicuramente caratterizzata da numerosi scioglimenti, reunion. Una prima separazione ci fu nell'81, una reunion dall'86 all'89, poi un ritorno fortunatamente definitivo dal 2001 in poi. Dopo il 2005, Tony Reflex e Steve Soto sono diventati i principali autori del gruppo. Nel 2018 la band ha subito la perdita del fondatore Steve Soto. Scomparve all'età di 54 anni. Noi ci ascoltiamo No Way, Adolescence.

Adolescence, questa è la loro No Way. Molti appassionati di punk considerano il debutto di questa formazione, l'omonimo Adolescence del 1981, uno dei migliori album hardcore di sempre. Infatti i brani che ci siamo ascoltati fino ad adesso mi pare che arrivino proprio tutti da lì. Un'opinione insomma che ricorre frequentemente anche nelle discussioni della comunità punk online, diciamo, se andiamo a spulciare i vari forum, blog piuttosto che social. È una cosa insomma che salta fuori in maniera ricorrente. Noi quindi rimaniamo ancora da questo esordio, da questo debutto dell'81 intitolato Adolescence, e ci ascoltiamo un altro brano proprio da qui, Who is Who, Adolescence.

E proseguiamo con appunto gli Adolescents e andiamo all'ultimo lavoro che risale al 2023, l'album Caesar Salad Days. Noi da qui ci ascoltiamo Lockdown America e passiamo poi ai brescianissimi Rico Bellis.

Eight Posers Like You, Rico Bellis. Cominciamo, andiamo a chiudere anzi questo speciale proprio con loro, Rico Bellis, che apriranno agli Adolescents, che a loro volta apriranno ai Good Riddance nella serata di mercoledì 12 di agosto. Bellis, questo trio punk rock nato a Brescia nel 2009. La loro musica è fortemente influenzata dai Ramones e da tutta quella scena pop punk ramonesiana, chiamiamola così, internazionale. Molti rimandi, riferimenti, come per esempio a The Queers, The Undertones, Beatnik Termites. Questa è la loro She Was The One, Rico Bellis.

Enrico Belli, She Was The One, e dicevamo appunto questa band che si inserisce nella tradizione del cosiddetto, molto tra virgolette, Ramones Core, accanto a gruppi come The Queers, Screeching Weasel, The Appears, The Addingtons. Nel corso degli anni hanno collaborato con diverse etichette della scena punk indipendente europea, in particolar modo l'austriaca Monster Zero Records. Questa è la loro Drunk and High, Enrico Bellis.

Drunk and High, Rico Bellis. Rico Bellis, insomma, le loro pubblicazioni sono state distribuite in Europa, Stati Uniti e Giappone. Il gruppo è diventato, insomma, una presenza abituale nei festival punk italiani, tra cui il punk rock raduno di Bergamo, ma non solo, loro sono dei veri e propri local heroes. Questa è la loro Lucy.

Lucy Riccobellis, andiamo nel 2015, anno in cui pubblicano We Are on a Mission, disco simbolo possiamo considerare di questa formazione, 14 brani, melodie irresistibili, numerosi riferimenti alla cultura punk. Da qui andiamo ad ascoltarci My Girlfriend Don't Like Scarface.

proseguiamo e andiamo al 2020, anno in cui pubblicano Battlestar Galactica, lavoro decisamente più maturo e curato della band. Tematiche personali, ma mantengono comunque l'intatta l'energia punk rock. Testi che alternano un po' anche fantascienza. Ci ascoltiamo I Remember You, Rico Bellis.

Ellis, I Remember You. Arriviamo e parliamo chiaramente anche del loro debutto discografico che arriva nel 2010, si intitola Booze Up with Didi Ramone, debutto già fortemente influenzato dall'estetica e dal songwriting dei Ramones. Da qui I'm Going Into Space.

pacchi di tour in Giappone e da svariate date in giro per l'Europa arrivano appunto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima per presentare il quarto disco After Party Heroes in uscita a luglio 2026. In concerto alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa serata di Good Riddance e Adolescence. Ci ascoltiamo l'estratto singolo Blue the Face. E chiudiamo qui questo speciale dedicato alla serata dei mercoledì 12 agosto, dove sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto troveremo Good Riddance, Adolescence e appunto Ricco Bellis. Ci salutiamo così.

E allora abbiamo ascoltato questo speciale di Laura per la serata del 12 di agosto, Good Riddance Adolescence e Rico Bellis sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, sottoscrizione a 5 euro dalle ore 20. Cosa succede alla Tenda Blu invece il 12 di agosto? Beh, si continua con il punk rock degli Slarmis e a seguire un DJ set rock di Claudio Andrizzi. Slarmis che andiamo ad ascoltare con la loro Too Good To Be True.

Too Good to Be True, quindi The Slarmis alla Tenda Blu il 12 di agosto, mercoledì. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere cosa succede al Ciringuito. Però lunedì 17 agosto arrivano gli Asma.

Corri con l'asma, gli asma che saranno al Ciringuito lunedì 17 di agosto. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e ci salutiamo con Satisfy dei londinesi Mouth Ulcers, che hanno appena fatto uscire un nuovo album. Loro arrivano da Londra e il loro nuovo album si chiama Silent Pictures. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, la linea tra poco tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.
2: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. Dopo le migliaia di persone che sono scese in strada ieri sera nel quartiere popolare della Pilastro a Bologna, la mobilitazione a fianco della famiglia e degli amici di Abderrahim Fakir cresce e si sviluppa in tutta Italia. Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto durante un fermo di polizia nel quartiere popolare della Pilastro mentre gridava aiuto, basta, basta, come testimonia un drammatico video nel quale si vedono due agenti che costringono a terra l'uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Fakir viveva in una situazione di disagio dal punto di vista psicologico, temeva che le nuove leggi sull'immigrazione lo avrebbero colpito e temeva di essere deportato dopo 35 anni di vita in questo paese. La questura di Bologna sostiene di aver messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam indossate degli agenti e la procura afferma ma che sono 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti dal commissariato Bolognina Ponte Vecchio. Nei confronti dei 2 poliziotti viene applicato il dispositivo del 45 bis che prevede lo scudo penale per le forze dell'ordine. Intanto questa sera un nuovo presidio in piazza Nettuno a partire dalle 19, che è stato lanciato con un appello del sindaco Matteo Lepore. Sarà un momento di

0: Manifestazioni oggi sono in programma in altre città, a Torino alle 18 in Piazza Castello per un presidio, alle 19 in Barriera Milano invece per una fiaccolata. E dopo i fatti di Bologna, l'associazione mediterranea Semi Humans ha lanciato un presidio di fronte al Teatro dell'Opera a Roma, l'appuntamento alle 19 di oggi. Rete degli studenti medi del Lazio e Unione degli universitari di Roma hanno aderito al presidio lanciato dall'ONG per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che venga fatta giustizia al migrante ucciso dai due poliziotti. Sono passati 25 anni dalla G8 di Genova, oggi saremo in piazza per chiedere verità e giustizia per Farik, hanno scritto le associazioni studentesche. Andiamo proprio a Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani durante le giornate di lotta contro il G8. Ieri 10.000 persone, prevalentemente giovani, hanno percorso le vie del centro del capoluogo ligure un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del Movimento dei Movimenti che si oppose a quel G8. Lo slogan del corteo nazionale era in ogni caso nessun rimorso. Questo pomeriggio la manifestazione in piazza Alimonda in memoria di Carlo Giuliani. Ci collegheremo nello spazio approfondimenti con il presidio. Le altre notizie: un'altra notte di attacchi, la nona consecutiva degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha detto: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Da parte sua il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti e ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. La realtà è che oggi la Repubblica Islamica dell'Iran è impegnata in una guerra totale contro gli Stati Uniti, ha detto Pezeshkian, aggiungendo che gli iraniani devono accettare le conseguenze naturali di questa resistenza, secondo quanto riportato dal sito web della presidenza. Il ministero della salute di Ramallah ha intanto annunciato che due palestinesi di 26 e 53 anni sono deceduti questa mattina a causa delle ferite riportate nella tarda serata di ieri dopo scontri avvenuti con dei coloni nel villaggio di Deir a est di Ramallah, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. I due uomini sono stati uccisi dal fuoco dei soldati israeliani, come conferma una portavoce dell'IDF. Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. Questo pomeriggio lo ha riferito Seri Lisak, capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, su Telegram, riportato da Ukrainska Pravda. Il nemico ha attaccato Odessa. Le prime informazioni indicano che alcune infrastrutture sono state colpite. Al momento, purtroppo, si confermeranno 3 morti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso. Le informazioni in fase di accertamento, ha dichiarato Lisak. Tutto per questa edizione del Radio Giornale, la prossima edizione alle 19.20 con i servizi. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 20 luglio. Un'anticipazione che ci porta direttamente alla nostra festa estiva, la festa di autofinanziamento, la festa di Radio Onda d'Urto. Torna anche quest'anno dal 5 al 22 agosto, sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, giunta la 34esima edizione. Festa popolare, musica dal vivo,

0: all'interno di questa area feste. Per maggiori informazioni e tutto il programma completo consultate il nostro sito radioondadurto.org o ancora meglio il sito festaradio.org. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come tutti i lunedì lo sportello antisfratti, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, non riesce più a pagare il mutuo, la casa è finita addirittura all'asta. Al magazzino 47 questa sera, in via Industriale 10 a Brescia, l'appuntamento dalle 19.30 alle 20.30. Sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos a Verona. Per chi è sottosfratto anch'esso può scrivere una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com o mandare dei WhatsApp al 329-6975-387. Il tutto per chi ha problemi di sfratto in quel di Verona. Torniamo invece a Brescia con l'Aula Studio, che tutti i lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera viene promossa al Circolo Anarchico Bonometti. Consultazione alla libreria, spazio di studio e di lettura, baretto popolare di Strofanzina, offerta libera in vicolo Borgondio 6 a Brescia, mentre lo sportello Saluti, Salute, promosso dall'associazione SOS Diritti ODV. Per far rispettare i tempi d'attesa, che sono inaccettabili per chi ha bisogno di cure sanitarie, l'appuntamento di questo lunedì è dalle 17.30 alle 19 in città Brescia, in via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra, oppure contattate attraverso la mail sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Veniamo alle programmazioni cinematografiche. Questa sera il nuovo Eden, Diaz, Non pulire questo sangue, premio del pubblico alla Berninale del 2012. Viene riproposto il film di Daniele Vicari alle 19 in sala 1 al nuovo Eden, in questo 20 luglio, giornata d'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani. Per quanto riguarda invece il teatro CTM di Rezzato, No Good Men questa sera alle ore 21 al CTM di Rezzato. Mentre per quanto riguarda invece, sempre in tema cinema, al Cinema Giardino di Breno, Minions and Monsters, film d'animazione questa sera alle 21. Per quanto riguarda invece l'Arena del Centro delle Scuole Calini, in via Nino Bixio a Brescia città, la proiezione questa sera di Un bel giorno, il film di Fabio De Luigi, proiettato questa sera quindi nel cortile delle Scuole Calini in via Nino Bixio alle ore 21.30. È tutto con l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo lunedì. Se volete scriverci, come sempre, fatelo indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Dal 5 al 22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
8: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: It's the end.
8: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Faccio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Ci apriremo collegandoci con Genova, dove è in corso il 25° anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani. Ci collegheremo proprio con Piazza Alimonda, con noi il nostro collaboratore Andrea Cena. Poi sentiremo invece Dario Salvetti del collettivo di fabbrica SKN per un resoconto dell'assemblea che ha fatto la manifestazione nazionale di ieri, assemblea nazionale indetta dalla rete No Kings. Per quanto riguarda invece l'altra notizia del giorno, l'omicidio a Bologna, quartiere pilastro di Abderrahim Fakir, avremo diversi servizi e riflessioni. Con noi ci sarà Laura del Comitato Popolare Pilastro, Paola Rudan del Coordinamento Migranti di Bologna, Federico della redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, e poi sullo sciopero di questa sera del Sicobas, Daniele del Sicobas di Torino, oltre ad Antonella Bundu, ex candidata alle regionali per Toscana Rossa, che ci propone anche un confronto, un paragone, le analogie con il caso, con la vicenda di Riccardo Magherini, che era stato ucciso durante un'immobilizzazione da parte dei carabinieri a Firenze. Cominciamo proprio con il collegamento da Genova. Pronto? Ecco, la linea è caduta, quindi dobbiamo ripristinare il collegamento. Ricordo che ci proprio collegheremo con Piazza Alimonda, dove pochi minuti fa si è proprio celebrata anche il momento di raccoglimento e di ricordo dell'assassinio di Carlo Giuliani. Un attimo e ci risentiamo appunto con Genova.

0: arrivederci.
1: Abbiamo ripristinato il collegamento con Piazza Alimonda a Genova. Con noi Andrea Cegna, nostro collaboratore.
2: Un saluto a te Umberto, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto.
1: Sei in onda, quindi ti chiedo di raccontare anche, immagino, l'intensità del momento di ricordo avvenuto pochi minuti fa dell'ora precisa dell'assassinio di Carlo Giuliani e illustraci anche un po' la situazione che c'è in Piazza Alimonda.
2: Sì, proprio qualche in questo momento si stanno concludendo i discorsi, diciamo, ufficiali, centrali del ricordo dell'omicidio di Carlo Giuliani. La scelta è stata quella di attualizzare la vicenda e quindi sì, parlare di 25 anni fa, ma soprattutto in questo momento di parlare del genocidio che sta subendo il popolo palestinese. E quindi in Piazza Alimonda è stato srotolato un grande striscione con il nome delle persone uccise a Gaza, e in questo momento c'è un compagno di Gaza che sta parlando dal palco. Quindi la scelta è stata quella non solamente di ricordare ieri, ma anche di parlare dell'oggi, un po' in continuità anche con la grande e bella manifestazione di ieri. In piazza adesso ci sono diverse centinaia di persone, le bandiere della Palestina che sventolano e si stanno preparando gli assalti frontali.
1: Ecco, per quanto riguarda la composizione di questa piazza, ci puoi dire qualcosa di più?
2: Sì, guarda, è una piazza intergenerazionale che ricorda, anche se in piccolo ovviamente, la piazza di ieri. Ci sono tante giovani e tanti giovani che sono dietro i banchetti a gestire la distribuzione dei panini e delle birre, ma anche il palco, così come ci sono persone che a Genova 25 anni fa c'erano. È una piazza composita, sia geograficamente che appunto dal punto di vista anagrafico. Rispetto a ieri, devo dire, c'è qualche giovane in meno a livello percentuale, ma comunque il numero delle persone giovani è interessante. Ci sono delegazioni poi di compagni e compagne da diverse città d'Italia. E qualche persona in più rispetto agli ultimi anni, mi verrebbe da dirsi, forse per il 25ennale, ma credo anche per il gran lavoro che è stato fatto in questi mesi, soprattutto attorno alla costruzione della data di ieri.
1: C'è stato l'intervento di Heidi o di altri componenti della famiglia di Carlo o no?
2: No, la scelta è stata proprio della famiglia Giuliani di lasciare il palco alle persone più giovani, che hanno appunto fatto quella scelta poi di parlare di Palestina. Sono le persone che gli sono state vicine e l'età media di fare dell'intervento era molto giovane. Però io adesso qua, Simona del laboratorio Burita, ti faccio fare due parole con lei, che sono stati tra chi ieri ha aiutato nell'organizzazione e nella gestione del corteo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
2: Te la passo.
3: Ciao.
1: Ciao Simona, ti chiedo ovviamente a questo punto anche di fare un bilancio di queste giornate di iniziative di mobilitazione per il 25esimo anniversario delle mobilitazioni contro il G8 e dell'assassinio di Carlo Giuliani, che, come ci diceva poco fa Andrea, avete deciso anche di attualizzare con determinate tematiche.
3: Assolutamente sì. Allora, il percorso che ha portato al corteo che si è svolto ieri, partecipatissimo, abbiamo portato in piazza 13.000 persone, siamo contentissimi, perché di questi tempi innanzitutto mettere insieme realtà diverse, come potete immaginare, è sempre molto difficile, perché poi insomma le lotte sono le stesse, ma non sempre, no, la modalità è la stessa, quindi questo mi sembra un grandissimo risultato in un momento di fortissima repressione. Era importante riportare gli spazi sociali in piazza, ci siamo riusciti, quindi noi oggi viviamo una giornata di contentezza e amarezza, perché il 20 luglio per noi non è solo negli anniversari con le cifre, ma è tutti gli anni. Per noi Carlo rimane dentro le nostre lotte, noi diciamo sempre passo dopo passo Carlo è con noi, per cui assolutamente noi oggi siamo qui in Piazza Alimonda, non potevamo mancare. dicevo che il percorso che ha portato al corteo è un percorso complesso che è iniziato mesi fa, che ci ha visto un po' uniti sotto questa frase che noi amiamo, che in ogni caso nessun rimorso, che vede protagonisti di spazi sociali, soprattutto il CPA di Firenze, che ci ha dato una grandissima mano nel realizzare la giornata di ieri, ma soprattutto il convegno del 4 di luglio che ha anticipato il corteo. È stata una giornata di lotta, quella del 4 di luglio, dove abbiamo attraversato e approfondito le tematiche che sono state portate in piazza ieri. Abbiamo parlato di antifascismo, abbiamo parlato del genocidio in Palestina, della condizione delle carceri, non solo israeliane ma in tutta Europa, la repressione contro chi applica e attua l'antifascismo militante. Abbiamo parlato degli spazi sociali che sono sempre meno in questo nostro paese, della repressione dei giovani e anche del loro stato, no? In cui comunque vivono una scuola che non è assolutamente a loro misura, alla militarizzazione della scuola e dell'università, del traffico delle armi. Noi, come sapete, qui a Genova abbiamo avuto una grandissima, che è ancora in atto, battaglia dei portuali all'interno dei porti per far sì che non ci sia più un passaggio di armi nei porti, e quindi che tutto questo la finisca di essere un problema per le nostre vite quotidiane, perché poi le ripercussioni sono anche in tutti i lavori che facciamo, quindi anche sulla condizione ovviamente del salario minimo e tanti altri temi che erano attuali, che erano in essere 25 anni fa e che purtroppo sono sempre attuali.
1: Grazie Simona, se ci puoi ripassare quindi,
3: certo,
1: Andrea.
3: Grazie a voi per tutta la copertura che ci avete dato in questi giorni, per noi importantissimi. Grazie.
1: Ciao, grazie a te.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Eccoci Umberto.
1: Perfetto, ha inquadrato anche un po', fatto un bilancio poi di queste giornate di mobilitazione. Chiedo anche a te, ecco, che hai partecipato al corteo di ieri, di dare la tua opinione, insomma, su come sono andate dal punto di vista sia della partecipazione, che immagino sia sicuramente anche per quanto ti riguarda un giudizio positivo, ma più in generale così anche della qualità, ecco, della partecipazione e dell'iniziativa che si è tenuta sia ieri e poi anche di questa di oggi in Piazza Limonda.
2: Guarda Umberto, io credo che la cosa più interessante e politicamente rilevante sia stata la presenza e il protagonismo giovanile, soprattutto nella giornata di ieri. Io sono partito dal corteo che è partito dalla Diaz, che hanno fortemente voluto gli studenti e le studentesse, ed è stato davvero importante vedere questo protagonismo nella gestione della piazza, così come poi nella parte delle azioni che hanno puntellato il corteo e che hanno dipinto una giornata di lotta, non solo di ricordo. Quindi questo credo che sia un elemento molto positivo e che fa vedere che, insomma, che quando c'è un lavoro anche di allargamento e di valorizzazione della presenza giovanile, questa si dà, cresce e diventa importante. In generale mi pare interessante anche uno sforzo, quello appunto che raccontavo prima, di non fermarsi al ricordo e alla denuncia solo di quelle violenze, ma forse finalmente, mi viene da dire, anche il tentativo che sempre più si sta facendo di contestualizzare, di utilizzare Genova non tanto come Moloch o mito, ma come elemento di movimento storico oramai, perché sono passati 25 anni, fondamentale da tenere in conto, ma che non sia poi un argine né perché fosse perfetto né perché la repressione ci ha spaventato, ma come un elemento di crescita e di confronto per le nuove generazioni, quindi con un atteggiamento positivo. Anche questa scelta, secondo me, appunto di ricordare sti Carlo, ma di farlo in continuità col genocidio palestinese, è stata una scelta molto forte e importante, che obbliga a tutti e tutti ad aprire un pochettino gli occhi e anche provare di fare questo scatto dalla narrativa della violenza e della repressione, che è stata certamente brutale, non si può assolutamente banalizzare, non voglio sembrare che mentre dico queste cose di dire questo, ma che è anche uno dei pezzi delle pratiche repressive, anche quella che questa cosa ti entri dentro e che tu continui a raccontarla. E mi pare che in questo 25ennale si sia provati molto più che nel 20° anno ad andare oltre e quindi fare questo lavoro, e mi pare che stia pagando molto dal punto di vista anche del coinvolgimento giovanile.
1: Grazie Andrea, allora hai anche anticipato che fra poco suoneranno gli Assalti Frontali, giusto? In Piazza
2: Esatto,
1: Limonda?
2: Sì, sono già sul palco, si stanno preparando.
1: Non possiamo quindi che proporre Rotta Indipendente.
2: Un saluto.
1: Ciao, grazie Andrea.
2: Ciao,
1: Andrea
2: ciao.
1: Cegna da Piazza Limonda, Genova, nostro compagno e collaboratore.

era insieme a noi nel mucchio, lo è lottato quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito.

vedo arrivano, li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Eccoli arrivano i carabinieri, i mercenari, oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza.

persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lui, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo.

0: può invegliare 6 miliardi di persone. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti, siamo il sole che sorge tra colori neri, e nessuno può spegnere il sole, nessuno può imbrigare 6 miliardi di persone.
1: Noi siamo collegati, con il telefono c'è Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. Ciao Dario, buongiorno.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Allora Dario, tu hai partecipato sabato all'assemblea No Kings che si è svolta, organizzata a Genova per i 25 anni del G8. Intanto Dario, com'è andata l'assemblea e cosa soprattutto è emerso?
2: L'assemblea è stata sicuramente suggestiva per il fatto che l'abbiamo tenuta in quel salone. Esattamente 25 anni fa si riuniva il G8, si riunivano i cosiddetti grandi della terra blindati dalle forze dell'ordine in una zona rossa che dopo, nei 25 anni successivi, hanno di fatto provato a imporre a tutta la società e continuano a provare a imporla. Un'assemblea a luglio non è mai scontata, anche se si tiene a Genova per i 25 anni dell'anniversario. Direi che è un'assemblea che è riuscita, ed è riuscita soprattutto nel riprendere alcuni dei temi che erano alla base di quel movimento 25 anni fa, riattualizzandoli e riaffermando quanto sia fondamentale evitare la convergenza tra temi politici, sociali, ecosociali, forze radicali, e quanto il nostro autunno di lotta dovrà essere evidentemente radicale e radicato nelle pratiche.
1: I temi, Dario, che naturalmente sono stati affrontati e naturalmente affrontati anche in vista di quello che sarà anche l'autunno.
2: Ovviamente i due temi principali che continuano giustamente a dominare la nostra discussione sono la questione del genocidio e della solidarietà alla Palestina da un lato, e il tema del riarmo, dell'escalation bellica mondiale. Sono due temi che ci pongono di fronte, da un lato, alla necessità di un cambiamento radicale che noi sappiamo non avverrà domattina, e dall'altra parte alla necessità di agire domattina, se non ieri, per il ritardo che abbiamo e per l'urgenza di questi temi. Da questo punto di vista è stato rilanciato la possibilità su novembre di un'unica data europea contro il riarmo, che sarebbe evidentemente qualcosa di fondamentale e importante, una giornata dove ci siano mobilitazioni in tutte le principali capitali europee contro il piano di riarmo, quindi per chiedere stato sociale, non stato di guerra, e contemporaneamente però siamo anche consapevoli che questo deve articolarsi in tutta una serie di pratiche di mutualismo conflittuale, e che alla fine, se non c'è radicamento sui territori, noi alla fine convochiamo dei cortei nazionali o internazionali che autorappresentano una lotta che poi sui territori non c'è. Invece la sfida non è autorappresentare qualcosa che non c'è, ma narrare e dare voce a qualcosa che si deve sviluppare sempre di più nel prossimo periodo. Per cui, se per esempio pensiamo al riarmo, il tema non è semplicemente agire opinione contro il riarmo, per quanto sia fondamentale, non solo agire numeri, statistiche, argomentazioni, ma individuare tutte le filiere di guerra e tutte le filiere del genocidio, logistiche e produttive sui vari territori, e spezzarle, boicottarle, fermarle, metterle in difficoltà. E naturalmente questo lo puoi fare anche se hai un'idea di alternativa, se hai un'idea di quell'altro mondo possibile che richiamavamo a Genova, perché tu puoi boicottare qualcosa che esiste ad oltranza, in maniera permanente, se contemporaneamente indichi quale sarebbe l'alternativa, e non la indichi in senso astratto, teorico, ma la indichi come qualcosa di praticabile qui e ora. Credo questo sia il senso di tanti interventi che sono succeduti nell'assemblea.
1: Dario, un radicamento territoriale, ricordavi, che riguarda anche il cambiamento radicale del lavoro, che evidentemente è legato in qualche modo al discorso che stavi facendo per quanto riguarda la corsa agli armamenti nello specifico, ma in generale evidentemente è un po' tutto, vista anche la tua esperienza, l'esperienza del collettivo di fabbrica di GKN.
2: Il capitale proprio da Genova in poi, in particolare, è sempre più sovranazionale, il che non vuol dire che superi le nazioni, vuol dire che sta sopra, attorno, a fianco al concetto di Stato-Nazione, per usare questo concetto in forma oppressiva, per cancellare se necessario interi territori, per estrarre profitto, energia, valore, vita. Di fatto noi siamo l'unica classe sociale che invece vive il territorio per non distruggerlo. Noi attraversiamo il territorio, viviamo i nostri territori, che sia una fabbrica, una scuola, un'università, un quartiere, e siamo veramente gli unici interessati non solo a non distruggere il territorio, ma a difenderlo anche come storia e tradizione, se necessario, come valore di tutto quello che si è accumulato. Da questo punto di vista credo che molto si giocherà nella nostra sfida contro la guerra, contro il riarmo, contro questo capitale, la nostra capacità di fare comunità, di fare territorio, e non nel senso interclassista del termine, ma nel senso radicale di classe del termine, rivendicando il fatto che siamo l'unica classe sociale che ha questa caratteristica, e contemporaneamente sì, l'esperienza nostra della SGKN, che per resistere al tempo del capitale, che è un tempo per loro infinito, perché loro sono sistema, quindi tutti i giorni possono permettersi di perdere un giorno in più, tanto il sistema va, è lì, è presente, non lo devono cambiare, e contemporaneamente è un tempo che accelera in continuazione, che ti mette di fronte ogni volta a un'accelerazione nuova. Io per esempio vivo con estrema inquietudine il fatto che un mese e mezzo fa eravamo giustamente preoccupati dell'Iran come possibile ulteriore chiave di volta di una sorta di olocausto nucleare. La guerra in Iran è ripresa più di prima come prima, e questo è già sparito dai nostri ragionamenti, dalla nostra cronaca. Quindi di fronte a questa accelerazione del capitale, avere un radicamento territoriale, un lavoro di accumulazione comunitario e una progettualità territoriale di classe diventa veramente fondamentale, altrimenti vieni solo sballottato nella sfera dell'opinione, dei social, dell'ultimo accaduto, e non riesci in realtà a creare resistenza effettiva.
1: È stato un momento interessante, quindi, di confronto, quello di sabato, questa assemblea No Kings. Era molto partecipata?
2: È stata, sì, è stata molto partecipata, come sono state molto partecipate tutte e due le giornate, credo. E Genova è un po' così, questa ferita aperta che non vogliamo chiudere da un lato, perché non c'è veramente nulla da chiudere, e dall'altra parte non riusciamo a chiudere, nel senso che non riusciamo ad uscire da quel trauma, per riprenderci il ricordo di Genova, che non sia soltanto come dire, ricordo, anniversario, commemorazione, ma che sia la sua attualizzazione. E siamo sempre fermi a quel punto lì, no? Noi avevamo ragione, ma non abbiamo avuto la forza, e non abbiamo cambiato i rapporti di forza. Genova è stato un ciclo di lotte, non è stato un giorno, peraltro proprio oggi è il giorno dell'assassinio, l'anniversario dell'assassinio di Carlo, ma è stato un ciclo di lotte che ha disperso in realtà moltissimo patrimonio in questo paese. E quindi il tema quando vai a Genova non è mai quanti siamo, perché per fortuna siamo sempre tanti a tornare, tante e tanti, ma il tema è se riusciamo a far uscire questo ricordo di Genova da un elemento commemorativo residuale o potenzialmente residuale, e a riprendere quel filo interrotto, o da alcuni punti di vista mai interrotto. E credo che questi due giorni abbiano effettivamente risposto adeguatamente a questa esigenza, e per cui è un ulteriore combustibile che mettiamo nei nostri motori in vista delle lotte che ci aspettano.
1: Benissimo, ti ringraziamo, Dario.
2: A
1: presto.
2: Grazie. A presto, ciao.
1: Io ricordo intanto che con noi appunto c'era Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GEKN, ci ha ricordato cosa è emerso durante l'assemblea di sabato, l'assemblea No Kings.
3: Che si è svolta a Genova prima del corteo nazionale di ieri. Cambiamo pagina, andiamo a Bologna.
4: Good, avons entendu le cri.
5: Quel cri? Non, j'ai rien entendu, j'étais avec le central. Mais pourquoi
3: ça... Omicidio di Abderrahim Fakir, perché si configura come tale, come un omicidio. Abbiamo molti servizi da proporvi. Cominceremo con Federico della nostra redazione Emilia-Romagna, che ricostruisce la vicenda e ci parla anche della manifestazione che si è svolta ieri sera al quartiere Pilastro e anche di quella che inizierà fra circa un'ora in piazza Nettuno a Bologna.

0: Restate sintonizzati e sintonizzate perché avremo molti servizi, riflessioni da proporvi su questa vicenda drammatica. Ma che purtroppo ci parla di razzismo sistemico, di razzismo istituzionale. E che richiede una mobilitazione ampia, non a caso sono già previsti non solo iniziativa, appunto come avevo anticipato prima, a Bologna questa sera, ma anche in altre città, Roma, Milano, Torino. Si sta discutendo anche di una possibile iniziativa per la giornata di domani a Brescia, ovviamente ve ne daremo immediata comunicazione quando sarà più chiara, insomma, il luogo e le modalità di svolgimento, se sarà mantenuta, insomma, questa volontà, questo proposito di scendere in piazza anche a Brescia. Intanto andiamo a sentire Federico. Con noi Federico della redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, un saluto, buona giornata, ciao.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Ti chiedo di ricostruire la tragica vicenda che ha portato all'uccisione di Abderrahim Fakir al quartiere Pilastro di Bologna, le prime reazioni sul piano della mobilitazione con un presidio manifestazione già nella serata di ieri e nuove iniziative annunciate anche per oggi. A te la parola.
1: Certo, sì, diciamo che appunto la città di Bologna, ma poi penso che a macchia d'olio, diciamo così, la notizia si sia diffusa molto in fretta in tutta Italia. Comunque alle 18 è iniziato a circolare un video molto pesante in cui veniva ritratto dal balcone di una casa, si vede anche in maniera un po' nascosta, con la paura, insomma, di essere visti, questo pestaggio vero e proprio da parte di due agenti della polizia, appunto, della questura di Bologna, che nel rione Pilastro avevano atterrato un uomo che continuava a lamentarsi, a gridare aiuto, a gridare ti prego, smettila, smettila, aiuto, ti prego, colpendolo con, appunto, pugni, mettendogli le ginocchia sul collo per fargli tenere la testa abbassata, e diciamo che il video si conclude dopo qualche minuto in cui le reazioni dell'uomo rimangono sempre più lente, sempre più impercettibili, fino a quando smette di muoversi, e a quel punto un volontario della Croce Rossa, che era lì sul posto, tra l'altro senza, insomma, interagire con la situazione, dal video si vede che rimane lì a guardare, a un certo punto chiede ma respira, ecco, gli tocca il polso, gli prova il battito e non respirava più. Quest'uomo si chiamava Abderrahim Fakir ed è appunto stato ucciso essenzialmente ieri nel corso di questo placcaggio da parte della polizia, e ancora da un punto di vista, diciamo così, di storia ufficiale è ancora molto difficile ricostruire perché questi agenti fossero sul posto, che cosa stessero facendo, cosa stesse facendo lui. Certo, il video, diciamo che ci troviamo di fronte a uno di quei casi in cui si direbbe il video parla da sé, nel senso per cui, al di là delle motivazioni rispetto alle quali questi agenti possano essere o meno intervenuti appunto nel rione Pilastro, sta di fatto che appunto all'interno del loro intervento, mentre la persona placcata più volte ha chiesto di essere lasciata, ha espresso le difficoltà, insomma, nel respirare, nel riuscire a aprire anche semplicemente la bocca e far entrare dell'aria, ecco, diciamo non c'è stato nulla da fare, il placcaggio è continuato fino a quando non c'è stato più, appunto, diciamo così, battito nel corpo di Abderrahim. Da lì diciamo che il video in realtà è circolato poco dopo i primi articoli che già raccontavano di questa morte all'interno del rione Pilastro, diciamo narrandola come è arrivata la polizia sul luogo, hanno trovato un cadavere in mezzo alla strada. Quindi diciamo che il video correlato a questi primi articoli ha fatto molto scalpore e ha suscitato anche molto ovviamente rabbia, ansia. Rispetto a quello che era successo, perché diciamo se una cosa è evidente è il fatto che quando la polizia arriva lì, insomma, Abderrahim doveva essere vivo, perché nel video era ancora vivo con i due agenti di sopra, si dimenava, chiedeva aiuto piangendo e poi smette di colpo di muoversi. Il video si è diffuso molto velocemente e a un certo punto è iniziata a circolare questa chiamata della comunità rionale del Pilastro per un presidio rispetto alla sera stessa, appunto un qualcosa nato in maniera molto spontaneo, molto anche di pancia, con un passaparola, e che però ha coinvolto alla fine migliaia di persone, perché nel giro veramente di una o due ore il Pilastro era attraversato da migliaia e migliaia di gente che era corsa letteralmente lì. Abbiamo visto persone arrivare affaticate in bicicletta, essendosi fatte chilometri pur di essere lì in quel momento, persone venute addirittura a piedi dall'altra parte della città, persone che avevano preso il bus. Insomma, è stato proprio un moto popolare nella necessità di trovarsi lì a dire che era indecente quello che era successo. Lì abbiamo potuto assistere in realtà a delle dichiarazioni molto anche coraggiose e forti del fratello e della sorella, appunto della vittima, che hanno dichiarato in maniera netta il fatto che appunto loro fratello stesse bene, fosse vivo nel momento in cui è intervenuta la polizia, che soprattutto non è morto per un malore, che è la versione che era incominciata a circolare già nelle prime ore della sera, quindi che durante l'intervento purtroppo per una patologia congenita c'erano state delle complicazioni che avevano portato alla morte il soggetto interessato. Invece no, appunto, sia il fratello che la sorella, che i testimoni del rione, perché poi le persone si sono affacciate dalle finestre per guardare quello che stava succedendo, tutti testimoniano il fatto che la morte è stata causata dall'aggressività del placcaggio, dallo spray urticante usato a un certo punto mentre già Abderrahim stava a terra con i polmoni schiacciati, non potendo respirare. E da lì che si è partiti in un corteo, in una passeggiata rumorosa, che ha lanciato due appuntamenti per la serata di oggi. Il primo è alle 19 in Piazza del Nettuno, perché ieri durante quel presidio era uscita la notizia di questo palco, questo momento di raccolta chiamato dall'amministrazione comunale proprio per le 19 in Piazza del Nettuno, di ricordo appunto per Abderrahim, però omettendo il fatto che la sua morte non fosse stata una morte determinata dal fato, da una causalità, ma fosse una morte invece dettata dalla violenza con cui è stato eseguito un placcaggio. Quindi che i familiari hanno subito espresso la necessità rispetto a cui stasera in quel palco, quel microfono, la parola sia lasciata esclusivamente al fratello e alla sorella, e quindi chi conosceva davvero questa persona, chi è testimone oculare della violenza che ne ha causato la morte, e chi non vuole che la vita del proprio fratello venga raccontata e anche snaturata per bocca altrui. Quindi sicuramente ci sarà questo appuntamento alle 19 in Piazza del Nettuno, e successivamente per le 22 è stato indetto dal SICOBAS questo sciopero regionale che che qui è a Bologna vedrà il blocco totale dell'interporto. Quindi appunto parliamo di un hub logistico strategico per tutto il nord Italia, dove transitano giornalmente centinaia di migliaia di merci che poi vengono smistate o a sud o a nord. Il SICOBAS, ma in generale la comunità dei lavoratori, dei facchini di Bologna, ha deciso di impegnarsi in questo tipo di iniziativa, riconoscendo innanzitutto lo sfondo razziale generale di questa morte, riconoscendo la necessità, insomma, di far fronte comune a una situazione in cui purtroppo sembra sempre più legittimo il fatto che si possa operare in questa maniera per placcare gente, per fermare con, insomma, un livello di anche profilazione veramente alto, e quindi appunto al grido di se tocca uno tocca tutti, ieri sera è stato anche lanciato questo sciopero per le 22 di questa sera, con dei picchetti che bloccheranno tutti gli ingressi dell'interporto di Bologna.
0: Ecco, Abderrahim Fakir era anche occupato proprio nel settore della logistica, o lo era stato, no?
1: Sì, aveva lavorato nel settore della logistica, ed è il motivo per cui c'è stato questo moto di solidarietà molto immediato. Forse non ci lavorava più da qualche tempo, però insomma sì, diciamo che come tanti e tante a Bologna, insomma, l'Interporto è stato per tanto tempo la sua sede di lavoro, è una sede di lavoro dove molto spesso il lavoro è iper sfruttato, dove i turni sono massacranti, e quindi appunto diciamo che immediatamente, ma a partire davvero dal fratello e dalla sorella, c'è stata la volontà di diciamo così anche contestualizzare la morte di appunto la squallida morte causata da questi due agenti rispetto a Abderrahim in un contesto politico più generale. Si è parlato di decreti sicurezza, si è parlato di remigrazione, si è parlato di lavoro, si è parlato insomma di ciò che oggi poi produce quel clima politico rispetto al quale succedono diciamo così appunto delle spregevoli nefandezze come quella di ieri pomeriggio.
0: Grazie da Bologna, Federico, della redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto. Grazie del
1: Grazie a voi, e ci aggiorniamo.
0: Ci riaggiorniamo presto. Perfetto.

Per quanto riguarda Milano, mi correggo, il presidio sarà domani alle 18 davanti alla prefettura di Milano. Presidio per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Kassir. Ucciso, come abbiamo sentito dalla ricostruzione di Federico, della nostra redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, durante un tentativo di immobilizzazione avvenuto nel capoluogo dell'Emilia Romagna, nel quartiere Pilastro. E noi andiamo proprio in quel quartiere per ascoltare Laura del Comitato Popolare Pilastro. Poi torneremo invece alle riflessioni di Paola Rudan del Coordinamento Migranti di Bologna, che ieri ha partecipato alla prima mobilitazione spontanea, a caldo, di cui ci ha raccontato anche Federico.

0: Fabio Nadurto, torniamo nella città di Bologna. Siamo in collegamento con Laura del Comitato Popolare Pilastro. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questo spazio.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, parliamo dell'omicidio di polizia avvenuto nel quartiere Pilastro ieri a Bologna. Abdelrahim Fakir, 42 anni, è stato ucciso durante un fermo di polizia mentre gridava aiuto, basta, basta, come testimonia il drammatico video diffuso nel quale si vedono due agenti che costringono a terra l'uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Ecco, io parto da qui chiedendoti un commento e anche qual è il clima nel quartiere.
1: Allora, il video che mostra appunto l'uccisione di Abderrahim Fakir è un video agghiacciante, un video che fa malissimo. Io ho scelto di guardarlo perché volevo vedere che cosa appunto era successo. Io non ero lì ieri pomeriggio. Però è un video che fa davvero molto male, perché vedere una persona che chiede aiuto e la risposta che viene data a questa persona che chiede aiuto è la polizia che lo atterra sul cemento con la faccia a terra a 40 gradi, impedendogli appunto di respirare fino a che appunto non respira più. È una cosa che non avremmo mai voluto vedere, e vedere anche i sanitari appunto che non intervengono è una cosa che veramente lascia, non so, a me ha fatto veramente molto male vedere questo video. Il clima che c'è in quartiere è un clima di rabbia, è un clima di rabbia per quello che è successo, per questo ennesimo omicidio, appunto come l'hai chiamato tu, durante un fermo di polizia. Però è anche un clima di solidarietà totale nei confronti della famiglia di Abderrahim Fakir. Ieri sera c'è stato questo presidio in quartiere di vicino appunto a dove è successo, dove è accaduto appunto l'omicidio ieri in tarda mattinata, e ci sono state migliaia di persone che sono arrivate dal quartiere, non soltanto, anche da altre Bologna, appunto per gridare la loro rabbia per quello che è successo, perché appunto questa è la conseguenza della militarizzazione nei nostri quartieri, nei quartieri popolari, visto in questi mesi, nei mesi passati, sempre al Pilastro appunto con i fatti che hanno riguardato l'opposizione alla costruzione del Museo dei Bambini e delle Bambine, la militarizzazione appunto che è stata portata lì, e i fatti di ieri parlano esattamente di quello. La sicurezza non arriva dalla polizia, non arriva dalla militarizzazione. Fakir era una persona che aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di un'ambulanza, e è arrivata la polizia e lo ha ucciso. Quindi rabbia, ma anche solidarietà nei confronti della famiglia che ieri era presente appunto a questo presidio, tutto il quartiere, direi tutta la città, perché davvero c'erano persone da ogni parte della città, si sono strette intorno alla sorella e al fratello di Abderrahim Fakir, che erano lì presenti, l'intenzione è quella, l'abbiamo in qualche modo annunciato anche ieri sera, l'idea di ancora scendere in strada al Pilastro con una fiaccolata appunto per ricordare Abderrahim Fakir, per continuare a chiedere verità e giustizia appunto per quello che è accaduto. Quello che abbiamo detto anche ieri è che il quartiere, il Pilastro non si lascia strumentalizzare contro questa militarizzazione, contro questa risposta che è sempre più spesso solo una risposta da parte delle forze dell'ordine. L'abbiamo appunto, come ti dicevo, l'abbiamo visto in questi mesi, cioè la risposta al dissenso da parte dei quartieri rispetto a progetti imposti è con l'accelere, la risposta per chi chiede aiuto e ha bisogno di interventi di tipo sociale è con le forze dell'ordine. Questo non va bene, la sicurezza è quella sociale, non è questa.
0: Ecco, ci sarà anche un altro momento di piazza questa sera alle ore 19, corretto?
1: Allora sì, ci sarà questa sera alle 19 in Piazza Maggiore, un momento che è stato chiamato dal comune, quindi dal sindaco, in cui sarà presente la famiglia, perché ieri sera appunto ha detto che vuole essere presente, quindi anche tantissime persone dal quartiere saranno lì per dare sostegno alla sorella e al fratello di Abderrahim Fakir. A noi sarebbe piaciuto che il comune fosse venuto in quartiere dove è successo appunto questo fatto, ma saremo comunque presenti in piazza. E stasera ci sarà anche alle 22 il blocco di tutte le aziende dell'Interporto dove Abderrahim Fakir lavorava, annunciato dal Ficobas, che ha annunciato anche uno stato di agitazione proprio per la provincia di Bologna, proprio per solidarietà nei confronti della famiglia e per denunciare quello che è accaduto.
0: Laura del Comitato Popolare Pilastro, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Questi sono i 9 nuovi posti con rappresaglie.

0: Abbiamo già parlato di questa mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della logistica a Bologna con lo sciopero previsto per questa sera all'Interporto. Il Sicobas ha indetto anche un presidio per oggi a Torino. Andiamo proprio nel capoluogo piemontese con Daniele.
1: All'iniziativa qui a Torino si collega quanto già è stato deciso a Bologna. Il sindacato ha aperto subito lo stato d'agitazione ed è prevista per stasera una mobilitazione ancora più importante con un presidio di sciopero dall'Interporto logistico della città. Qui a Torino naturalmente ci si muove sia sul piano più generale che su quello organizzativo. Organizzativo per dare solidarietà a questi compagni lavoratori operai solidali che si stanno già muovendo a Bologna, a cui va il nostro saluto nella lotta. E in generale certamente un'iniziativa necessaria quella del presidio da Porta Palazzo stasera alle 18 sotto la torre dell'orologio, con la fiaccolata a seguire nel quartiere proletario di Barriera di Milano, perché nuovamente è un fatto grave quello che è capitato: è stato ucciso un proletario, un lavoratore, un immigrato, per cui occorre tutti essere pronti a difendere quello che c'è e conquistare qualcosa di migliore. Non è accettabile che in qualunque situazione, prendiamo anche quelle che spesso come organizzazione sindacale segnaliamo, gli scioperi con i picchetti, le proteste, in qualunque situazione ci si trova a doversi confrontare con le forze dell'ordine in assetto antisommossa, la polizia sui luoghi di lavoro, nei quartieri. Succedono illegalità, crimini gravi, continui, e nessuno fa nulla. Quando ci sono azioni di lotta operaia, immediatamente ci si deve confrontare con la repressione armata, violenta. Pensiamo qui in Piemonte ai numerosi tentativi di sgombero del presidio pacifico di picchetto operaio, dei compagni operai della INS di Tortona nel polo logistico alessandrino. Pensiamo anche agli attacchi che hanno subito per le loro azioni sindacali i compagni operai nel Pratese. Queste e tante altre situazioni. Cosa è successo ieri a Bologna conferma un clima che è di attacco violento contro la società, non soltanto le singole persone, a partire dai lavoratori, dai proletari, soprattutto immigrati, donne, giovani. Quindi da questo punto di vista si sarà in piazza più tardi, chiamiamo alla più larga e attiva partecipazione tutti i lavoratori, cittadinanza, realtà sindacali, sociali, politiche, di quartiere, perché è una mobilitazione ulteriore contro l'economia di guerra, la guerra, questa fase della crisi che ci deve vedere capaci di rispondere colpo su colpo. C'è naturalmente anche la solidarietà con la famiglia del lavoratore ucciso a Bologna.
2: Certo, quindi avete anche organizzato questo sciopero e per quanto riguarda invece il presidio di Torino, come l'avete pensato, immaginato?
1: Il presidio sarà alle ore 18 sotto la tettoia dell'orologio di Porta Palazzo. Ci sarà un momento di ritrovo, di primo comizio, e quindi

0: ci si muoverà verso il quartiere proletario di Barriera di Milano, che rimane a tutt'oggi la più importante concentrazione di lavoratori, operai, immigrati qui nel capoluogo piemontese. E durante la manifestazione ci sarà possibilità naturalmente di dare parola a tutti quelli che vorranno intervenire, di nuovo nello specifico su quanto accaduto ieri a Bologna, che è un atto di violenza inaccettabile, oltre alla richiesta di giustizia per questo fratello proletario ucciso dalla polizia, anche dare indicazioni di denuncia, di proposta su rafforzare l'opposizione a questa fase della crisi, quindi ai padroni, ai governi e alle loro politiche di economia di guerra e guerra.
1: Daniele Sicobas, grazie, buona giornata, a risentirci.
0: Saluti.
1: Sicobas Torino. Torniamo a Bologna.

0: coglione, fottuto disgusto.
1: Intervista ad Antonella Bundu, la trovate sul sito www.radioondadurto.org. Radioondadurto.org, perché non riusciamo a trasmetterla, a metterla in onda ora, così come anche l'intervista alla giornalista Giulia Bondi del comitato di redazione del TG Rai Emilia Romagna, che trovate già sul, in podcast sul sito, e che vi proporremo in onda domani mattina. Adesso invece ascoltiamo le riflessioni di Paola Rudan del Coordinamento Migranti di Bologna, che ieri ha partecipato alla manifestazione nel quartiere Pilastro.
2: Laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata.
1: Siamo con Paola Rudan del Coordinamento Migranti di Bologna. Ciao Paola, buona giornata.
3: Ciao a tutte, ciao a tutte.
1: Per parlare dell'uccisione di Abderrahim Fakir avvenuta al Bologna, al quartiere Pilastro, ecco, la giustificazione che il governo sta adducendo per quanto accaduto è il fatto che la polizia sia intervenuta su richiesta di alcuni cittadini e che una vittima era in stato di forte alterazione. Ecco, il problema però, la questione sostanziale è il modus operandi, la modalità di intervento della polizia, che sicuramente ha agito in questo caso in base ad una vera e propria profilazione razziale. Ecco, ti chiedo qualche considerazione sul fatto e poi che situazione avete trovato ieri sera, dove c'è stata una prima mobilitazione proprio nell'immediatezza dell'uccisione di Abderrahim Fakir.
3: Certo, allora per quanto riguarda il fatto non c'è nessuna giustificazione possibile, evidentemente. Abbiamo visto tutto e tutti il video che è circolato ed è il video che mostra un uomo che chiede aiuto e tre persone che lo schiacciano sull'asfalto bollente e non gli danno nessuna possibilità di muoversi, di respirare. È un video terribile. È un video che dimostra una violenza letteralmente spietata e che non può trovare, ed è un'azione che non può trovare giustificazione in nessun antefatto, che comunque non parla di una situazione minacciosa o di una situazione di violenza dispiegata, ma di una situazione di difficoltà in cui quest'uomo si stava trovando. E quello che è evidente è che c'è una legittimazione istituzionale profonda della violenza contro i migranti che non è testimoniata soltanto dalla risposta delle forze di governo all'assassinio di Abderrahim Fakir oppure dall'applicazione dello scudo penale a coloro che sono responsabili diretti della sua morte, ma sta dentro a un clima in cui il razzismo è praticato a livello istituzionale, non soltanto italiano ma anche europeo. Sappiamo benissimo del nuovo patto europeo sull'immigrazione, in cui le possibilità di ingresso legale sono ridotte drasticamente, le possibilità di ingresso legale in Europa e le politiche di deportazione sono sostanzialmente l'orizzonte prescritto. È interessante che Abderrahim Fakir, è una testimonianza della sua avvocata, che era in una situazione di difficoltà con il suo permesso di soggiorno, nonostante richiedesse da tantissimi anni in Italia, era appunto spaventato proprio dal patto dal patto europeo ed era spaventato della possibilità di essere deportato lui stesso proprio per la precarietà del suo permesso di soggiorno. Il razzismo istituzionale sta di fatto legittimando quote di violenza sempre più aperte, è qualcosa che ha una rilevanza globale, evidentemente quello che sono tanti migranti che negli Stati Uniti si trovano sotto la violenza aperta e armata dell'ICE, di Trump, ed è esattamente dentro a questo quadro generale, che è un quadro che come dire, si fa ancora più denso di violenza se consideriamo lo sfruttamento quotidiano dei migranti, se consideriamo le pratiche amministrative vessatorie che devono subire tutti i giorni, se consideriamo gli episodi di violenza conclamata che possono essere come dire, quelli che hanno visto quattro braccianti bruciati vivi perché reclamavano il salario, se consideriamo la repressione poliziesca degli scioperi a Prato a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, insomma ci sono l'omicidio di Bakary Shako, è un quadro generale dentro cui questa è una vicenda la cui brutalità drammatica è sotto gli occhi di tutti. Il presidio al Pilastro ieri sera è stata una risposta che per noi che abbiamo partecipato col coordinamento migranti e l'Assemblea Donna del coordinamento migranti è stata impressionante per la partecipazione. C'erano certamente attiviste antirazzisti, ma c'erano anche tantissime donne e uomini di ogni generazione abitanti del Pilastro che hanno voluto dare una risposta collettiva, che hanno voluto trovare delle parole. E queste parole, fatto riferimento a un intervento che ho trovato particolarmente duro nella sua verità, è il fatto che il Pilastro era una ragazza molto giovane di origini credo-marocchina che raccontava il fatto che il Pilastro è uno stigma. Sono queste le parole che ha utilizzato, perché l'essere del Pilastro, che come è noto è un quartiere popolare, operaio di Bologna, nella sua periferia, al centro di vicende di violenza come quella della Uno Bianca, è un luogo in cui la polizia interviene continuamente, esattamente con la legittimità che viene conferita da quello spazio considerato un luogo in cui abitano tassisti, un luogo in cui abitano migranti, come se questo fosse appunto un marchio che legittima gli abusi quotidiani della polizia. E questi controlli sono quotidiani, questi controlli sono all'ordine del giorno nell'andare e nel tornare dal lavoro oppure da scuola dei ragazzi e delle ragazze. E è una situazione che però appunto ha determinato una risposta collettiva. In questa risposta, nei molti interventi che ci sono stati, c'è stato il reclamare verità per quello che è successo, per l'assassinio da parte della polizia di Abderrahim Fakir, ma c'è stato anche il ritrovarsi nella sua storia, in una storia in cui il permesso di soggiorno, che è stato nominato da diversi interventi come un'altra delle facce delle operazioni quotidiane della questura vessatoria verso i migranti, permesso di soggiorno che non arriva mai, sentirsi sempre continuamente sull'orlo di una possibilità di perdere tutto perché si ha la pelle nera oppure un permesso di soggiorno in tasca. Ed è stata una risposta che ha messo insieme diverse generazioni, perché hanno parlato ragazze e ragazzi nati in Italia da famiglie, da figli e figli di migranti molto giovani, hanno parlato donne e uomini che sono qui da tanti anni e che hanno conosciuto, come dire, quel passaggio tremendo che è stato la Bossettini, e hanno parlato gli abitanti italiani del quartiere, riconoscendo che la lotta per la verità per Abderrahim Fakir è qualcosa che riguarda tutte e tutti noi, riguarda anche gli italiani, riguarda la possibilità di liberarsi da questo destino di oppressione e di sfruttamento che in quel luogo della città, per tutto quello che significa, incombe con particolare violenza su tutti loro.
1: Grazie Paola Rudan, coordinamento migranti da Bologna.
3: Se posso aggiungere,
1: certo,
3: una cosa che mi pare importante, una delle cose che sono emerse dalla discussione, dagli interventi della piazza di ieri, è l'esigenza di una risposta collettiva. Ieri è stato un primo momento, ma c'è bisogno, come dire, di costruire, di creare le condizioni per un percorso perché quella risposta collettiva possa avere luogo. E è stato importante sentire, come si sta sentendo in questo momento in rete, che ci saranno presidi in altre città, Roma, Milano, Torino per esempio, esattamente per protestare contro l'assassinio di Abderrahim Fakir da parte della polizia. Ma vorrei ricordare che a Bologna c'è stata il 20 giugno una manifestazione che ha visto dopo molto tempo centinaia di migranti in piazza, esattamente per alzare la testa contro il razzismo istituzionale che sta gravando così brutalmente su tutti loro. Ed è esattamente questo percorso che ci auguriamo possa rafforzare la mobilitazione per Abderrahim.
1: Grazie Paola, a risentirci.
3: Grazie mille, ciao a tutti e ciao a tutti.
1: Paola Rudan, coordinamento migranti di Bologna. Questi sono i ministri, suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto. Come vi ho detto prima, quindi Antonella Bundu e Giulia Bondi del comitato di redazione TG Rai Emilia Romagna sul caso molto grave di mancata messa in onda di un servizio realizzato da un giornalista della redazione appunto del TG Rai Emilia Romagna proprio sull'omicidio, sulla morte di Abderrahim Fakir, che è il responsabile ha ritenuto non, come si può dire, adeguato, non in linea con le politiche editoriali e quindi fondamentalmente ha censurato. Ebbene, questo contributo di Giulia Bondi, così come quello di Antonella Bundu, li trovate già sul sito, ma li proporremo poi anche in onda nella mattinata di domani nello spazio approfondimenti. Adesso, prima di lasciare il posto al podcast sul G8 di Genova, abbiamo pochi minuti di tempo per collegarci con Londra. Con noi ci sarà Ceruti Claudio, che ci parla del cambio alla guida del Partito Laburista, dove arriva Andy Burnham.
0: Oggi il Regno Unito avrà il suo quinto primo ministro in appena 4 anni, un dato che racconta quanto sia difficile per il paese uscire dall'instabilità politica ed economica iniziata con il referendum sulla Brexit ormai 10 anni fa. Questa mattina Keir Starmer ha lasciato Downing Street dopo appena 2 anni di governo, il mandato più breve nella storia dei primi ministri laburisti, cedendo il posto ad Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, tornato in Parlamento soltanto poche settimane fa. Eppure, 2 anni fa Starmer aveva posto fine al lungo dominio conservatore, promettendo cambiamento. Un cambiamento che però non è mai arrivato. Al posto di politiche sociali e interventi per ridurre il costo della vita, ha prevalso il mantra della disciplina di bilancio. Al posto delle riforme progressiste attese dalla base del partito, è arrivata una svolta a destra sull'immigrazione, nel tentativo di arginare l'avanzata di Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage. Entrambe le scelte si sono rivelate fallimentari. Il costo della vita continua a colpire soprattutto le fasce più deboli, mentre la rincorsa a destra non ha fermato le foro. Ha soltanto contribuito a normalizzarne le posizioni e ad allontanare lo storico elettorato laburista. Alle elezioni locali di maggio, infatti, una parte consistente di quell'elettorato ha scelto i Verdi, sancendo la sconfitta politica che ha infine portato Starmer alle dimissioni. Questa volta almeno il passaggio di poteri è stato ordinato. Burnham era infatti l'unico candidato alla successione. Ma chi è Andy Burnham? È la domanda che continua a circolare sui media e nel talk show, senza trovare ancora una risposta definitiva. Già ministro nei governi di Tony Blair e Gordon Brown e per quasi un decennio sindaco di Manchester, Burnham si è guadagnato il soprannome di Re del Nord, preso in prestito dal Trono di Spade. Il titolo riflette l'immagine di un politico capace di dare voce al nord dell'Inghilterra, una regione che da tempo si sente economicamente e politicamente esclusa dalle decisioni prese a Londra. Al centro del suo programma c'è proprio la devoluzione dei poteri in un Regno Unito che resta, dopo la Francia, uno dei paesi più centralizzati d'Europa. Burnham propone inoltre un maggiore controllo pubblico sull'economia e è aperto alla rinazionalizzazione di servizi essenziali come l'acqua, privatizzata durante l'ultimo governo di Margaret Thatcher. L'obiettivo dichiarato è alleggerire il costo della vita e ridurre la pressione fiscale sulle piccole imprese. Ma queste promesse arrivano in un clima segnato da numerose ambiguità. Tra queste, un possibile dietrofront sul blocco delle trivellazioni petrolifere nel Mare del Nord. Non è ancora chiaro se l'apertura riguardi soltanto le licenze già esistenti o anche il rilascio di nuove concessioni petrolifere. Una prospettiva che emerge proprio mentre il paese affronta ancora una volta le conseguenze del cambiamento climatico con l'ennesima ondata di caldo record. A suscitare interrogativi è soprattutto il nome favorito per il Ministero dell'Economia, Shabar Mahmood, esponente dell'ala destra del partito e figura vista con favore dai mercati. Una scelta che suggerisce come la disciplina di bilancio possa restare centrale anche nel nuovo governo. Restano infine le incertezze sulla politica estera. La posizione di Burnham su Israele appare ancora poco definita, sospesa tra le critiche rivolte a Benjamin Netanyahu e i suoi passati rapporti con gruppi della lobby filo israeliana. Ora i britannici non possono fare altro che scommettere su Burnham. Resta da vedere se saprà ricambiare la loro fiducia e stabilizzare un paese che rischia sempre di più di finire nelle mani di una destra populista e razzista.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
5: Non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo un primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
6: Sta arrivando?
5: È qua dentro?
6: È dentro al cortile la polizia.
5: È dentro il cortile? Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente. Già chiamato e Cristina Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiama i parlamentari.
7: Chiamate Mondelli, chiama 11 perché rispondo.
6: Siete contattati? Sì, i parlamentari. Qualcuno chiama i parlamentari?
5: Qualcuno chiama i parlamentari?
7: 328 150 9855. Riferisca a chi di dovere, che sono i contingenti, il progetto carabinieri sono in piazza Tommaselli.
6: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, gli ascoltatori stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come topi in trappola, cercheremo di mettere gli importanti quando ovviamente sarà possibile. Daniela, microfono per favore. Sentiamo anche i rumori, non so se...
8: Non siamo isolati con i telefoni.
6: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare con l'esterno. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
8: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
6: Eccoli.
9: che muoiono tutte.

0: una storia di cui sappiamo già il finale. Come andarono il 19, 20 e 21 luglio del 2001 a Genova è risaputo. Una lunga e variabile narrativa ha raccontato quei giorni, fatti di repressioni, omicidi, irruzioni in scuole, torture nelle caserme. Una storia che non è condivisa, una storia che non vogliamo raccontarvi come unica. È una ferita ancora aperta, non solo perché gli autori di quei massacri hanno fatto carriera, non solo perché la verità e la giustizia sociale su quei giorni non esistono. La ferita è ancora aperta perché alcune persone sono ancora in carcere per aver sfidato gli 8 potenti del pianeta e il capitalismo neoliberale. Finché loro saranno in carcere, la ferita non si rimarginerà. Vogliamo però, con una serie di puntate e tante voci, ricostruire come si arrivò a Genova, quali erano sogni e contenuti, qual è la particolarità di quel progetto politico che determinò, da parte dello Stato, la più grande sospensione dei diritti umani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non parleremo di violenza e repressione. Con questi podcast analizzeremo e racconteremo l'oggetto Genova 2001 da diversi punti di vista, da diverse latitudini, da diverse longitudini e con diversi orizzonti temporali. Episodio 1. La preparazione.
1: Il Genova Social Forum è stata un'iniziativa condivisa da un numero rilevante di associazioni, eccetera. I firmatari in Italia erano 1015, c'è da tenere conto che magari di alcune organizzazioni c'era quella di una città, di un'altra, quindi andrebbe fatto un po' una tara, però, mentre 172 firmatari internazionali. Ora, trattandosi appunto di una cosa fatta così, da un insieme di strutture, di realtà anche spesso molto diverse, lontane tra di loro come così per tante cose, si è trattato ovviamente di fare delle gran mediazioni.
2: Ma è stata preparata da una maturazione ideologica e politica che ha portato la stragrande maggioranza dei centri sociali italiani a buttarsi sul movimento No Global. In quanto attivista e militante del BURC, fui beneficiato dall'essere in uno dei luoghi dove prima maturarono queste riflessioni, vale a dire l'apertura al movimento zapatista prima e poi al movimento di Seattle. Mi ricordo che facemmo una delle ultime cose che facciamo al vecchio Bulk fu tutta una reenaction, una rimessa in scena di tutto ciò che era successo il 30 novembre 1999 a Seattle. Quindi 2 anni prima di Genova noi eravamo in moto, eravamo in movimento, per esempio per quanto mi concerne l'attivismo sul fronte della precarietà insieme alla classe precaria con la May Day, la prima May Day che fu prima di Genova.
3: Per cui ricordo della preparazione della manifestazione e soprattutto il fatto di metterci d'accordo sul come arrivarci, dove arrivarci, come trovarci alla stazione, insomma cose molto basilari. Ecco, non ho partecipato a riunioni, social forum o cose di questo tipo. E quindi ci sono andata con molta ingenuità.
4: Venivamo dall'esperienza fatta sia a Praga direttamente che da noi, perché facciamo sempre le cose contemporaneamente, per cui è stato un processo che è andato avanti, diciamo, dall'inizio, subito, no? Avevamo capito che c'era questo varco importante, questo aspetto importantissimo. E io in particolare, insomma, mi sono ritrovato ad essere, diciamo così, lo snodo fisico anche di tutti quanti, perché mi potevo muovere di più, quindi sono stato, cioè mi sono catapultato una settimana prima a Genova, e quindi ho fatto da riferimento a tutte le 1000 persone che sono arrivate dall'Abruzzo, perché è veramente stata una cosa diciamo popolare, di massa non mi piace.
5: Faceva molto freddo, quindi direi gennaio-febbraio 2001, chiesa sconsacrata di San Salvario, spero di dirlo giusto, con un gruppo di persone assolutamente eterogeneo, ma che dava già un'impressione estremamente positiva di che cosa poteva essere quel movimento, un movimento che effettivamente aveva superato una serie di barriere ideologiche, figlie della contrapposizione dei blocchi per intenderci, e che mescolava in modo estremamente interessante anche le modalità di discussione. Poi ovviamente le cose sono peggiorate, lo si capiva chiaramente nel corso dei mesi, direi dopo già i primi due mesi, e si capiva che si sarebbe andato incontro a quello che poi, beh, oddio, non naturalmente nei particolari non li potevamo conoscere, ma insomma era evidente che quel tipo di movimento faceva molta paura al sistema di potere capitalistico neoliberale che stava cercando di essere dominante e aveva bisogno di avere la strada sgombera da tutti questi movimenti che davano effettivamente filo da torcere, perché contestavano, diciamo così, fin dalle radici.
6: Alle 9, nell'altro partenza della stazione di Porta Nuova, l'arrivo è previsto alla stazione di Genova Quarto alle 15.
7: Però siamo anche divertiti, è stato molto bello comunque partire con una cifra di gente. Noi da Roma siamo partiti il mercoledì, specialmente da San Lorenzo siamo partiti, siamo andati in corteo fino alla stazione Termini, ma eravamo una marea che si erano comprati, abbiamo preso il biglietto del treno a 32, sono venuti fino al centro sociale, dello spazio sociale 32, che all'epoca funzionava molto, e in poche parole veniva tantissima gente. Poi hanno fatto delle magliette orrende, il 32 aveva fatto, che però la gente che si era comprata il biglietto si era comprata pure con la maglietta, sembrava di sta a vedere una banda di disadattati con questa maglietta contro il G8, no G8, che erano terrificanti. Era un pugno che da sotto l'acqua, come se fosse il manifesto del film Lo Squalo, andava ad affondare una barca, perché non so se era sparsa questa voce che casomai avrebbero fatto sul mare dentro una nave, il G8, vabbè, ste cazzate che sono girate tante delle leggende metropolitane, le voci prima di arrivare al G8 di Genova, almeno a Roma. E forse il bello della preparazione è stato proprio quello, che giravano tante di quelle cazzate che veramente solo a ripensarci uno si ammazzerebbe da risate. Non fosse che poi dopo c'è stato Carlo Giuliani, c'è stata Diaz, c'è stato Borsellino.
8: Innanzitutto ricordo che quello che c'era dietro era un movimento che affacciava moltissimi paesi nel mondo. Non esagero che dico che questo movimento estese ancora più che nel 68. E quindi questo, diciamo, è stato l'aspetto più interessante. E poi l'altro aspetto che bisogna sottolineare subito è che ovviamente è un movimento che è finito perché ha avuto dei limiti suoi. Comunque non si può non rilevare che ad ammazzare il movimento No Global è stato l'11 settembre, cioè, perché lì sono mancati proprio anche gli, era difficile, ma sono mancati anche gli strumenti di lettura e di analisi politica e culturale.
9: Proprio nella fase preparatoria, uno degli elementi di forza che ha determinato anche la riuscita di quelle mobilitazioni, diverse centinaia di realtà collettive in tutta Italia e anche in tutta Europa hanno iniziato almeno un anno prima a incontrarsi e a preparare quelle mobilitazioni. C'è stato un centro che era il Genova Social Forum, che di fatto ha coordinato la stragrande maggioranza delle realtà che poi hanno partecipato alle mobilitazioni. E il Genova Social Forum poi durante le giornate è stato anche criticato.
10: Ho potuto anche rendermi conto di come tutte le, chiamiamole, normali attività, scazzi, confronti, idee di un evento di questo tipo, con tutte le varianti nuove che conteneva, a un certo punto si sono accentuate, ma soprattutto da parte di qualcuno, di cui la persona con cui, che io ero più vicino, si è sviluppata una consapevolezza che si andava verso una situazione estremamente pericolosa.
11: Beh, è stata preparata come mai avevo visto prima, nel senso che abbiamo imparato a mischiarci, c'era un protagonismo di base delle reti tappa dopo tappa davvero notevolissimo. Certo, c'erano anche le grandi organizzazioni, i cappelli, i convegnetti con i soliti nomi, ma non importa, perché tutto insieme spingeva, c'era una spinta dal basso molto interessante. Forse la cosa più interessante che ho visto era muoversi le province, muoversi i piccoli luoghi, muoversi anche già lì in reti diverse. Forse la diversità stava in questo, in una ricchezza di risposte, di bisogno, di presa di parola di tante comunità diverse, e ciascuno l'ha fatto, e quindi la preparazione, forse la parte più interessante, è stato convogliarle.
12: Ricordo, credo, se non un anno prima, quasi un anno prima, diciamo così, mi ricordo che eravamo coinvolti in una discussione con tanti altri oggetti già da molto, insomma, ecco.
13: La preparazione per Genova fu per molti individui, gruppi sociali e politici e associazioni come una foce, un punto di raccolta prima di confluire nel mare collettivo. Se negli anni precedenti il messaggio ai potenti era stato: noi vediamo ciò che sta accadendo, le disuguaglianze sociali, le ingiustizie, lo sfruttamento di esseri umani e territori, e ci opponiamo con forza, in quel passaggio il messaggio era: noi abbiamo un progetto, un mondo nuovo, equo e solidale, e siamo qui per renderlo possibile.
14: La polizia irrompe tra gli anti G8 a caccia dei violenti, 92 arrestati, 56 feriti, polemiche sulla durezza del blitz. Berlusconi, il vertice è stato un successo, il Viminale sospetta connivenze con i violenti del movimento anti G8.
15: Giovani mascherati con
16: sprande. Secondo minuto di più hanno distrutto tutti i cassonetti che vedete qua, in un attimo è andato fuoco a un cassonetto con la plastica e poi si sono dileguati proprio in un attimo ed erano proprio in mezzo a tutto questo corteo. Proprio si è visto questa macchia nera dentro, si notava quello, ecco, dentro un multicolore c'era questa macchia nera che a un certo momento, senza motivo, improvvisamente si sono lanciati sul cassonetto.
17: Il gruppo folto di tutte nere, di anarchici, si è posizionato qui all'inizio di Corso Buenos Aires e hanno fatto una barricata con i cassonetti.
18: Hanno 14, confermate che avete con voi il reparto speciale.
19: Dovete riprendere attenzione che lì si possono avanti un pochettino dalla zona piena, perché può darsi che questi ragazzi, queste persone vengano verso di lei, se dovessero arrivare lì.
20: Ci andai bello carico, bello tozzo, quasi come dire, sentendomi, ora incontriamo anche tutti sti fricchettoni, no? Quindi anche con un po' di spocchia, se vuoi, lo dico anche autocritico a posteriori, perché invece era in questo senso il segno di un movimento straordinario che per la prima volta portava in piazza delle posizioni che magari erano lontane dalle mie, ma che avevano tutte una visione antiglobalista, ora non voglio dire anticapitalista, ma insomma senz'altro estremamente critica. Si può dire che magari non eravamo tutti d'accordo su come il mondo andasse cambiato, ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che quel mondo fosse insostenibile e che non lo potessero decidere i quattro pagliacci delle grosse industrie che erano chiusi nella zona rossa. Questa cosa qui rappresentava veramente una presa di coscienza, e non a caso le mazzate e anche i colpi esplosi, che poi purtroppo sono diventati l'unico argomento di cui si parla, ma c'era una ragione. Ecco, nonostante quei colpi, quelle mazzate, in un certo senso sono andati a segno, nel senso che negli anni immediatamente successivi anche dopo l'11 settembre, eccetera, è cominciata una nuova strategia repressiva di cui vediamo gli esiti in 20 anni successivi. Quindi, come dire, è stato un colpo molto duro.
1: Quindi direi che è nata così proprio come una cogestione fra entità molto diverse fra loro, e quindi con tutte le mediazioni del caso, e ovviamente non si è tenuto conto di quello che potrebbe essere una partecipazione spontanea, non irregimentata, parlo di organizzazioni o aree che non rientravano nella logica associazionistica e quindi insomma con etichette e quant'altro, ma che poi sono emerse, voglio dire, il famoso Black Bloc, realtà che alla quale va tutta la mia stima e solidarietà oggi, ma anche allora, devo dire, oggi forse più così, come dire, consapevolmente, perché poi mi sono un po' documentato, letto, e comunque è chiaro che erano, cioè non si poteva pensare veramente di fare una cosa come il Genoa Social Forum e soprattutto le iniziative pubbliche senza tener conto appunto di una vasta, o comunque se non vasta, da una attiva area così che si muoveva su altri schemi, con altre finalità, con altre parole d'ordine. E in questo senso devo dire che forse l'esperienza di Seattle non era stata capita bene fino in fondo dagli organizzatori, perché Seattle è stata una cosa grossa e in cui c'è stata molta mobilizzazione dal basso, cioè ci sono stati ovviamente anche lì momenti, incontri, preparazioni, però credo che sia stato fondamentalmente un fenomeno come dire, insomma, nato spontaneamente, ecco, non creato in laboratorio come è stato fondamentalmente, lo dico senza sminuirlo, l'esperienza del FOD, del G8 qui in Italia.
2: Più che una mobilitazione nazionale, fu l'organizzazione di una città alternativa a Genova, contro la città e la zona rossa dei potenti della terra. Io fui coinvolto dall'inizio, andai una settimana prima a mettere in piedi il campo Carlini e da subito c'era uno spirito internazionalista incredibile, che è bellissimo, ecco. Cioè, ecco, una cosa che butterei è, cioè, la non avrei diviso tutte bianche dal Black Bloc. Alla fine ci siamo trovati in piazza a fare i riot insieme per difenderci dalla polizia, cioè, quindi per me non era il caso di fare differenze. E d'altro canto non mi sarei schiacciato così tanto su Social Forum e poi su Rifondazione Comunista, però queste sono opinioni personali.
15: Rimane di quelle giornate lì, io dico, anche le sorprese che ci furono, perché anche noi fummo colti così un po' in contropiede, visto che non avevamo girato molto l'Europa e non conoscevamo bene certe dimensioni e certe dinamiche, quindi sottovalutammo sicuramente la potenzialità della giornata del venerdì espressa da quella composizione radicale che poi andò sotto il nome di Black Bloc. Fummo colti di sorpresa alla grande, perché nonostante che la banda musicale dei Black Bloc fosse stata a Torino nei giorni precedenti, nel senso che era stata per alcuni giorni lì e poi si scoprì a Genova qual era la loro caratterizzazione, nonostante quello, nonostante le dimensioni che ci furono, noi eravamo così, fummo colti così di sorpresa, perché io mi ricordo che adesso, parlando anche di episodi che magari non riguardano tanto la tua domanda, mi ricordo che venne Eravamo in un campeggio dei Cobas e la notte prima della giornata del venerdì, quella in cui ci fu il concentramento in piazza Paolo di Novi dei Cobas, del Network per i diritti globali, mi sembra che si chiamava così, venne una compagna di Torino con cui avevamo un legame di amicizia da tanti anni e cioè, alle 4 di notte venne, io dormivo e disse domani mattina veniamo anche noi lì. E io ho detto ma quanti siete? E siamo in 300-400, abbiamo fatto un'assemblea in un campeggio non molto lontano da dove ci avevamo il nostro e abbiamo deciso di venire lì. Boh, vabbè, mi sono messo di nuovo a dormire, poi in verità il giorno dopo capii tutto quello che ci stava dietro, il significato e altro, anche perché comunque quel tipo di componente radicale che venne in piazza quella giornata lì rompeva anche certi schemi e certe logiche, perché noi prima di Genova avevamo litigato anche con dei compagni e delle compagne che avevano fatto una scelta di stare fuori da tutti gli ambiti del Genova Social Forum, dei campeggi e altro, e di ritrovarsi in un centro sociale di Genova che fu militarizzato, l'Immensa e altro, e che comunque 300 compagni si trovarono lì e furono militarizzati e per tutta la giornata del venerdì non riuscirono a uscire da lì perché furono sottoposti a un controllo asfissiante. Questi 400 in effetti rompero i giochi a tutti quanti e trasportarono dentro quella piazza quella radicalità che poi portò a quello che successe a Genova in quelle giornate, e di fatto fece saltare anche certi giochi che si determinavano così tra i vari ceti politici nella piazza, e quindi sicuramente quella fu la novità più grossa di quelle giornate, anche perché noi ci eravamo concentrati soprattutto sulla manifestazione del giorno dopo, come così pensando di rompere un po' con la logica che era quella che voleva le giornate prima un po' di rappresentazione, di radicalità ma anche finzione dello scontro, e alla giornata dopo sempre passeggiate, grandi manifestazioni ma che non rappresentavano elementi di rottura. Però andò così, quindi quelle giornate le abbiamo vissute così, in quel segno lì, con quel senso, con i compagni che furono lì con concentramento quel venerdì quando vedemmo, insomma, iniziarono a colpire i simboli che loro individuavano del capitalismo, quindi le banche e tutto quanto, discutendo così chiedevano cosa fare. Io ho detto c'è poco da fare, cerchiamo di andare verso la zona rossa, ma poi tutti lavoravano in un altro senso, cercavano comunque ancora di gestire la situazione, di governare la piazza, che era una situazione difficile. Poi venne il pomeriggio, venne la giornata successiva, furono giornate così intense. Comunque sicuramente per quello che ci riguarda fu una giornata che rompe certi schemi.
8: Era una manifestazione di carattere internazionale e quindi c'erano partecipanti, giovani militanti da tutto il mondo, e la stessa cosa in piccolo è successa il primo maggio del 2015 a Milano, e anche lì è stata poi vergognosa il 3 maggio la manifestazione della maggioranza silenziosa di sinistra che è andata a pulire le scritte e con riferimento al G8 ha cancellato anche le scritte che ricordavano il povero Carlo Giuliani, la cui famiglia nel processo era stata tutelata dall'avvocato Pisapia, poi sindaco di Milano, e che fu uno degli organizzatori della giornata del 3 maggio. Purtroppo la storia è questa.
20: Cioè, noi stessi dalla postazione dove avevamo notizie di cose molto preoccupanti, diciamo così, cioè non solo di black bloc tra virgolette normali, ma anche di campi dei black bloc che poco avevano anche a che fare con i movimenti, diciamo così, del nord Europa, e che poi hanno combinato quello che hanno combinato, insomma, ecco, diciamo, sì, non c'è stata una coscienza molto aperta. Non so se questa coscienza avrebbe potuto rispondere e evitare una serie di problemi, perché forse il tempo non ce n'era, no? Forse bisognava aprire maggiormente che cosa potevano esprimere delle realtà che non erano dentro, ma che comunque non erano dall'altra parte, e forse cioè con un
4: con un dialogo diverso si sarebbero potute evitare delle cose, però al di là di questo, cioè, non è una colpa, è che i processi, tu non è che questo lo diciamo oggi no, dirlo da allora, uno deve soltanto evidenziare che forse probabilmente una maggiore approfondimento di queste realtà, conoscenza e interlocuzione di queste realtà avrebbe, ci avrebbe aiutato anche dal, dall'altro punto di vista del, dello distinguere queste realtà da chi hanno giocato la provocazione, punto e basta.
5: Col senno di poi sì, fu sicuramente sottovalutato, nel senso che non si capiva l'entità. C'era sicuramente preoccupazione per, non mi ricordo francamente se si chiamassero già allora blocco nero, penso di sì, però sì, furono sicuramente sottovalutati. C'era un clima di euforia dovuto al fatto che davvero tu avevi seduto lo stesso tavolo, a proposito di internazionalismo, che ne so io, l'economista filippino Walden Bello insieme a il sindacalista brasiliano, insieme all'agronomo del Chad, e quindi pensavi che quello era l'elemento di internazionalismo, permettimi la semplificazione, buono, che si doveva sviluppare, e sicuramente si è perso di vista quello che poi invece è il fenomeno, sì, effettivamente altrettanto internazionale dei Black Bloc.

0: Le 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione con i servizi. L'omicidio di polizia a Bologna, Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto durante un fermo nel quartiere popolare della Pilastro mentre gridava aiuto, basta, basta. Viveva una situazione di disagio dal punto di vista psicologico, presidi in corso in diverse città. Sentiremo diversi servizi. Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, durante le giornate di lotta contro il G8 del 2001, ieri 10.000 persone hanno percorso le vie del centro del capoluogo ligure, oggi il presidio in piazza Limonda in ricordo di Carlo Giuliani. Sentiremo Simona del laboratorio sociale Burita di Genova. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato anche di aver colpito due petroliere e aerei dell'esercito americano in Giordania, a Gaza e in Cisgiordania. Intanto prosegue il genocidio per mano israeliana, il commento di Michele Giorgio, direttore del portale Pagine Est. Omicidio di polizia a Bologna, Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto durante un fermo di polizia nel quartiere popolare della Pilastro mentre gridava aiuto, basta, basta, come testimonia un drammatico video nel quale si vedono due agenti che costringono a terra l'uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente del quartiere, aiuta gli agenti tenendoli le caviglie, attorno a loro due soccorritori che non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi, perde i sensi, in realtà è morto. Fakir viveva una situazione di disagio dal punto di vista psicologico, temeva che le nuove leggi sull'immigrazione lo avrebbero colpito e temeva di essere deportato dopo 35 anni di vita in questo paese, ha dichiarato la sua legale Barbara Spinelli. La questura di Bologna sostiene di aver messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam indossate dagli agenti, mentre la procura di Bologna afferma che sono 6 le persone iscritte nel registro degli indagati sul caso. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti intervenuti dal commissariato bolognina. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che verranno disposti per tutti. È scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Intanto questa sera il presidio in piazza Nettuno, iniziato alle 19, che è stato lanciato ieri con un appello del sindaco Matteo Lepore, sarà un momento di raccoglimento e partecipazione senza interventi politici e senza un palco, lo specifica il comune di Bologna. Comitato e movimenti chiedono però che in piazza possano parlare i familiari delle vittime. Sentiamo Federico dalla nostra redazione locale Emilia Romagna.
1: Momento di raccolta chiamato dall'amministrazione comunale di ricordo appunto per Abderrahim, però omettendo il fatto che la sua morte non fosse stata una morte determinata dal fato, da una causalità, ma fosse una morte, diciamo, appunto invece dettata dalla violenza con cui è stato eseguito un placcaggio. Quindi diciamo che i familiari hanno subito espresso la necessità rispetto a cui stasera in quel palco, quel microfono, la parola sia lasciata esclusivamente al fratello e alla sorella, e quindi chi conosceva davvero questa persona, chi è testimone oculare della violenza che ne ha causato la morte. Quindi sicuramente ci sarà questo appuntamento alle 19 in Piazza del Nettuno, e successivamente per le 22 è stato indetto dal SICOBAS questo sciopero regionale che qui a Bologna vedrà il blocco totale dell'interporto. Quindi parliamo di un hub logistico strategico per tutto il nord Italia.
0: Stasera quindi dalle 22 è promosso uno sciopero della SICOBAS all'interporto di Bologna per Fakira, che era tra l'altro titolare di un'impresa di facchinaggio impegnata proprio nel settore della logistica. Sul luogo dell'omicidio è stato deposto un mazzo di fiori appoggiato ai piedi di uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir, lo Stato uccide". Questa appunto l'immagine di chi arriva all'angolo tra via Alfredo Bandini e via Italo Svevo al Pilastro, davanti alla garage dove ieri è morto il 42enne Fakir durante l'intervento della polizia. Alla manifestazione di ieri, partecipata da migliaia di manifestazioni di persone, era presente anche il coordinamento Donne Migranti di Bologna. Sentiamo una valutazione politica di Paola Rudan.
2: Video che dimostra una violenza

0: oppure dall'applicazione dello scudo penale a coloro che sono responsabili diretti della sua morte, ma sta dentro a un clima in cui il razzismo è praticato a livello istituzionale, non soltanto italiano ma anche europeo. Sappiamo benissimo del nuovo patto europeo sull'immigrazione, in cui sono ridotte drasticamente le possibilità di ingresso legale in Europa e le politiche di deportazione sono sostanzialmente l'orizzonte prescritto.
1: Ce n'è un'ultima ora da Bologna. La sorella di Fakir si è sentita male ed è svenuto durante il presidio in corso in piazza Nettuno. Dopo i fatti di Bologna, l'associazione mediterranea Semi Humas ha lanciato un presidio di fronte al Teatro dell'Opera a Roma a partire dalle 19 di questa sera. La rete degli studenti medi del Lazio insieme all'Unione degli Universitari di Roma ha aderito al presidio lanciato dall'ONG per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che venga fatta giustizia al migrante ucciso da due poliziotti. Appuntamento analogo a Torino, un presidio è iniziato alle 18 in piazza Castello e dalle 19 una fiaccolata alla barriera di Milano. Organizzato anche un presidio domani a partire dalle 18 davanti alla prefettura a Milano. Da Torino sentiamo Daniele dei Sicobas sull'iniziativa di questa sera.
2: In generale certamente un'iniziativa necessaria quella del presidio da Porta Palazzo stasera alle 18 sotto la torre dell'orologio, con la fiaccolata a seguire nel quartiere proletario di Barriera di Milano, perché è nuovamente un fatto grave quello che è capitato: è stato ucciso un proletario, un lavoratore, un immigrato, per cui occorre tutti essere pronti, difendere quello che c'è, conquistare qualcosa di migliore. Non è accettabile qualunque situazione, prendiamo anche quelle che spesso come organizzazione sindacale segnaliamo, gli scioperi con i picchetti, le proteste, qualunque situazione trova a doversi confrontare con le forze dell'ordine in assetto antisommossa, la polizia sui luoghi di lavoro, nei quartieri, succedono illegalità, crimini gravi, continui e nessuno fa nulla. Quando ci sono azioni di lotta operaia, immediatamente si deve confrontare con la repressione.
1: Andiamo a Genova, 25 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, durante le giornate di lotta contro il G8 del 2001. Ieri 10.000 persone hanno percorso le vie del centro del capoluogo Liguro, un quarto di secolo dopo le grandi mobilitazioni del movimento, dei movimenti che si oppose a quel G8 con lo slogan "Voi G8, noi 6 miliardi. Lo slogan del corteo nazionale di ieri invece era "In ogni caso nessun rimorso". Molto partecipato lo spezzone "Giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione", che è partito nel primo pomeriggio dalla scuola Diaz Teatro del massacro di manifestanti inermi da parte della polizia la notte del 21 luglio di un quarto di secolo fa, per raggiungere poi piazza Alimonda, che da quel 20 luglio è rinominata dal basso piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Anche oggi migliaia di persone hanno riempito la piazza. Da Genova sentiamo Simona della Burida, raggiunta in piazza Alimonda e intervistata da Andrea Cenia, nostro collaboratore.
3: Abbiamo una giornata di contentezza e amarezza, perché il 20 luglio per noi non è solo negli anniversari con le cifre, ma è tutti gli anni. Per noi Carlo rimane dentro le nostre lotte, noi diciamo sempre passo dopo passo Carlo è con noi, per cui assolutamente noi oggi siamo qui in Piazza Alimonda, non potevamo mancare. Dicevo che il percorso che ha portato al corteo è un percorso complesso che è iniziato mesi fa e che ci ha visto un po' uniti sotto questa frase che noi amiamo, che in ogni caso nessun rimorso, che vede protagonisti di spazi sociali, soprattutto il CPA di Firenze, che ci ha dato una grandissima mano nel realizzare la giornata di ieri, ma soprattutto il convegno del 4 di luglio che ha anticipato il corteo. È stata una giornata di lotta, quella del 4 di luglio, dove abbiamo attraversato e approfondito le tematiche che sono state portate in piazza ieri, abbiamo parlato di antifascismo, abbiamo parlato del genocidio in Palestina.

0: piena della condizione delle carceri, non solo israeliane ma in tutta Europa, la repressione contro chi applica e attua l'antifascismo militante, abbiamo parlato degli spazi sociali che sono sempre meno in questo nostro paese, della repressione dei giovani.
1: Un'altra notte di attacchi, la nona consecutiva degli Stati Uniti contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e reti di comunicazione. Trump ha detto: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Rubio, in partenza per le Filippine, chiede il sostegno degli alleati, fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più, dice il segretario di Stato USA. Il comando centrale americano ha anche annunciato la morte di un soldato USA in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Rimane quindi alta la tensione nello stretto di Hormuz con l'Iran, che ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti e ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. La realtà è che oggi la Repubblica Islamica dell'Iran è impegnata in una guerra totale contro gli Stati Uniti, ha affermato Pezeshkian, aggiungendo che gli iraniani devono accettare le conseguenze naturali di questa resistenza, secondo quanto riportato dal sito web della presidenza. Sentiamo il commento di Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri e corrispondente per il Manifesto da Gerusalemme, sulle basi aeree americane prese di mira dalla resistenza iraniana.
2: L'Iran attacca dove ci sono le basi americane nella regione, e ce ne sono tante, e in tutti i paesi sostanzialmente che sono alleati degli Stati Uniti, le petromonarchie, la monarchia hascemita, quella giordana, quindi è una politica abbastanza chiara che ha già attuato durante la prima fase del conflitto, subito dopo l'aggressione che ha subito il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti. Diciamo che quello che a me piace sottolineare quando si parla di questa ripresa della guerra è che ci ricordiamo tutti, ecco, facciamoci questa domanda: ci ricordiamo che questa guerra è cominciata ufficialmente, dicevano Trump e Netanyahu, per impedire all'Iran di dotarsi di una bomba atomica che comunque l'Iran non ha mai avuto? Ebbene, oggi questa guerra si fa per lo stretto di Hormuz, cioè è cambiato radicalmente tutto, e proprio questo cambiamento rende ancora più folle, irrazionale, del tutto incomprensibile questo conflitto.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che gli Houthi e sauditi sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo diversi anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha detto il portavoce militare degli Houthi. Tre palestinesi invece sono stati uccisi e diversi altri feriti in un attacco israeliano a sud-ovest della zona di Al-Mawasi a Khan Yunis, secondo fonti mediche riportate dall'agenzia palestinese Wafa. Secondo i testimoni, aerei da combattimento israeliani hanno colpito un veicolo nelle vicinanze dell'ospedale da campo UK Med, causando la morte di tre persone e il ferimento di diverse altre. Nella frattempo un palestinese è deceduto a causa delle ferite riportate in seguito a un attacco al bivio di Al-Ghafri a Gaza City. 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite invece in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. Questo pomeriggio lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa su Telegram. Il nemico ha attaccato Odessa. Le prime informazioni indicano che alcune infrastrutture sono state colpite. Al momento si confermano 3 morti. Cambio della guardia oggi a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace, dove è stato convocato al contempo Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno. Da Londra il servizio con Claudio Ceruti, nostro collaboratore.
3: Stamattina Keir Starmer ha lasciato Downing Street dopo appena 2 anni di governo, il mandato più breve nella storia dei primi ministri laburisti, cedendo il posto ad Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, tornato in Parlamento soltanto poche settimane fa. Eppure, 2 anni fa Starmer aveva posto fine al lungo dominio conservatore, promettendo cambiamenti. Un cambiamento che però non è mai arrivato. Al posto di politiche sociali e interventi per ridurre il costo della vita, ha prevalso il mantra della disciplina di bilancio. Al posto delle riforme progressiste attese dalla base del partito, è arrivata una svolta a destra sull'immigrazione nel tentativo di arginare l'avanzata di Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage. Entrambe le scelte si sono rivelate fallimentari. Il costo della vita continua a colpire soprattutto le fasce più deboli, mentre la rincorsa a destra non ha fermato Reform. Ha soltanto contribuito a normalizzarne le posizioni e ad allontanare lo storico elettorato laburista. Alle elezioni locali di maggio, infatti, una parte consistente di quell'elettorato ha scelto i Verdi, sancendo la sconfitta politica che ha infine portato Starmer alle dimissioni.
1: Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della capannone di un'azienda a Bovolone nella Veronese, facendo un volo di oltre 5 metri. L'infortunio sul lavoro è avvenuto alla B&B Sedi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della 118 che hanno trasportato l'operaio in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Chiudiamo con la crisi climatica. Non cessa l'ondata di caldo estremo che dalla scorsa settimana si è abbattuta sulla Sardegna, la terza di questa estate. La Protezione Civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature, valido dalle 20 di oggi fino alla stessa ora di mercoledì 22 luglio, e che prolunga l'attuale stato di allerta. Sono previsti picchi superiori ai 45 gradi centigradi sulla parte centrale e meridionale dell'isola e massime generalmente sopra i 40 gradi, confermate anche le notti tropicali in cui le temperature minime saranno sopra i 25 gradi. Resta alto anche il rischio di incendi. Il bollettino della Protezione Civile indica il codice arancione per l'intera giornata di domani, martedì 21 di luglio. L'altra faccia della medaglia: chicche di grandine che arrivano anche a 10 cm di diametro si sono abbattuti questa mattina tra la Bassa Reggiana e il Mantovano. Sono in corso accertamenti per valutare danni su veicoli, oltre a strutture varie e agricoltura già in ginocchio in queste settimane per il maltempo. E l'ultimo bilancio della Protezione Civile della Cile riguardo l'impatto dell'eccezionale ondata di maltempo che colpisce da diversi giorni le regioni centrali del paese parla di 5 vittime e 4 dispersi, con oltre 17.000 abitazioni danneggiate e circa 100.000 persone che sono rimaste isolate a causa delle alluvioni. E almeno 20 persone sono morte e altre 80 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni che hanno colpito anche la provincia della Nuristan nell'est dell'Afghanistan, lo afferma l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri, precisando che oltre 100.000 persone risultano al momento disperse. È tutto per questa edizione del Radio Giornale. di oggi, lunedì 20 di luglio. Tra qualche istante l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storia di classe.

0: song, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda del comunicato degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 20 luglio. Un'anticipazione che ci porta direttamente alla nostra festa estiva, la festa di autofinanziamento, la festa di Radio Onda d'Urto. Torna anche quest'anno dal 5 al 22 agosto, sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, giunta la 34esima edizione. Festa popolare, musica dal vivo. All'interno di questa area feste, per maggiori informazioni e tutto il programma completo, consultate il nostro sito radioondadurto.org o ancora meglio il sito festaradio.org. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come tutti i lunedì lo sportello antisfratti, promosso dall'Associazione Diritti per Tutti. Per chi ha problemi con l'affitto, non riesce più a pagare il mutuo, la casa è finita addirittura all'asta. Al magazzino 47 questa sera, in via Industriale 10 a Brescia, l'appuntamento dalle 19.30 alle 20.30. Sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos a Verona. Per chi è sotto sfratto anch'esso può scrivere una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com o mandare dei WhatsApp al 329-6975-387. Il tutto per chi ha problemi di sfratto in quel di Verona. Torniamo invece a Brescia con l'Aula Studio, che tutti i lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera viene promossa al Circolo Anarchico Bonometti. Consultazione a libreria, spazio di studio e di lettura, baretto popolare di Istro Fanzina, offerta libera, in vicolo Borgondio 6 a Brescia, mentre lo sportello Saluti, sul Salute, promosso dall'associazione SOS Diritti ODV. Per far rispettare i tempi d'attesa, che sono inaccettabili per chi ha bisogno di cure sanitarie, l'appuntamento di questo lunedì è dalle 17.30 alle 19 in città Brescia, in via Eritrea 20, alla Casa della Sinistra. Oppure contattate attraverso la mail sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Veniamo alle programmazioni cinematografiche. Questa sera il nuovo Eden, Diaz, Non pulire questo sangue, premio del pubblico alla Berninale del 2012, viene riproposto il film di Daniele Vicari alle 19 in sala 1 al nuovo Eden in questo 20 luglio, giornata d'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani. Per quanto riguarda invece il teatro CTM di Rezzato, No Good Men questa sera alle ore 21 al CTM di Rezzato. Mentre per quanto riguarda invece, sempre in tema cinema, al Cinema Giardino di Breno, Minions and Monsters, film d'animazione questa sera alle 21. Quanto riguarda invece l'arena del centro delle scuole Calini, in via Nino Bixio a Brescia città, la proiezione questa sera di Un bel giorno, di film di Fabio De Luigi, proiettato questa sera quindi nel cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio alle ore 21.30. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì. Se volete scriverci, come sempre, fatelo indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Troia! Merda! L'hai ucciso tu, l'hai ucciso! Bastardo! Come fai a fare?
4: Piazzetta con il c'era una camionetta, ci siamo arrivati addosso, io sono arrivato lì, ho solo visto lo sbirro così da dentro la camionetta che mi spara per quel colpo in faccia.
5: Ma con la pistola?
4: Con la pistola, vai a vedere il coso che c'è dentro il cervello adesso.
1: Il 20 luglio del 2001 è un venerdì. È il secondo giorno delle mobilitazioni contro il G8 a Genova. È il giorno delle piazze tematiche. È il giorno in cui le tante anime del movimento e dei movimenti portano in piazza le diverse pratiche e forme della protesta contro la globalizzazione neoliberista. Nel pomeriggio il clima in città cambia. Le forze di polizia iniziano a caricare manifestanti inermi con la scusa di inseguire i Black Bloc nella loro prima apparizione in manifestazioni in Italia. Manganellate, lacrimogeni e cariche senza senso. Tra le tante piazze e manifestazioni, il corteo più grosso, più atteso e mediatizzato è quello dei disobbedienti. In via Tolemai del corteo delle tute bianche, in pieno percorso autorizzato, viene caricato senza motivo. Blindati iniziano a fare caroselli a velocità folle tra i manifestanti. Lancio di lacrimogeni. Esplodono scontri che durano ore. Un gruppo di carabinieri intorno alle 17:20 si sposta insieme a due jeep verso Piazza Limonda per caricare i manifestanti. Si ritrovano imbottigliati nella piazza. A quel punto i carabinieri provano ad arretrare, ma le due camionette faticano ad invertire la marcia, tant'è che una delle due si incastra tra il muro e un cassonetto. Da quel defender punta fuori un braccio che punta una pistola ad altezza d'uomo. Sono le 17:27. Un ragazzo raccoglie un estintore nel tentativo di scagliarlo contro quella mano assassina, ma viene colpito in faccia da due colpi di pistola. Il ragazzo è Carlo Giuliani, 23 anni, di Genova. Gli scontri dopo l'omicidio di fatto si fermano, ma non la violenza delle forze di polizia e dello Stato.
6: 200 feriti e un morto. Peggio di così non potrebbe andare. Eppure quel giorno e anche il giorno dopo accade qualcosa di ancora più inquietante.
7: Ho scoperto che c'era un bar aperto, cioè penso l'unico esercizio che fosse rimasto aperto in tutta la zona, che infatti si era riempito di manifestanti che cercavano appunto l'acqua, cioè qualunque cosa da mangiare, ma anche solo per lavare.

0: Io non ho fatto in tempo a fare due passi che mi hanno preso e mi hanno tirato fuori dal locale questi poliziotti. Mi ha subito strappato la macchina fotografica, l'ha lanciata in aria e me l'ha spaccata sul marciapiede. Poi mi ha messo con la faccia al muro al bandone e mi ha detto: se stai fermo non ti facciamo niente.
1: A Genova, un potente e anomalo movimento capace di mettere a nudo le perfide tendenze del capitalismo transnazionale è stato attaccato con scientifica violenza dallo Stato italiano e non solo. Il 20 luglio, l'omicidio Giuliani, le violenze contro gli arrestati sono l'inizio di una due giorni dove lo Stato di diritto viene sospeso per fermare le istanze politiche e sociali di un movimento ampio e composito capace di prevedere le direzioni del capitalismo.

19:53, Radio Onda d'Urto, un paio di notizie prima di salutarci. La sorella di Abderrahim Fakhira, il 42enne morto durante l'operazione di polizia al Pilastro, si è sentita male ed è svenuta in piazza del Nettuno nel corso della manifestazione che è stata organizzata dal sindaco Matteo Lepero per ricordare il fratello, il primo cittadino che ha introdotto la manifestazione. Stava appunto cedendo la parola ai familiari della 42enne quando la sorella Khadija si è sentita poco bene. Notizie di agenzia dicono che questa manifestazione ha riempito Piazza Nettuno, dove la folla non riesce più ad accedere. Via Rizzoli a Bologna è stata chiusa al traffico e i percorsi degli autobus sono stati deviati, mentre il corteo che è partito dalla piazza si sta dirigendo verso la prefettura.

0: per quanto riguarda Torino, presidio alle 18 in piazza Palazzo, e il corteo poi è partito anche qui, migliaia di persone in manifestazione che in questo momento stanno attraversando le strade del quartiere di Barriera di Milano al grido di giustizia per Fakir.
1: Luci sfocate,

0: facoltà occupate, dai licei occupati e dalle elementari in lotta.
1: Blocchi stradali, presidi, picchetti.
2: 200.000 persone a Milano.
0: Dire no alla Gelmini, no a Tremonti e dire no a Confindustria.
2: La cultura è antirazzista, il sapere è libero.
3: Prima possibile di uno sciopero generale di tutte le categorie.
4: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'onda anomala dell'informazione.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Onda d'Urto.

Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini, aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Stop the Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: pocketi pocketi walkety walk, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alica fez, palaca sez, malaca mez, meripa dez, pocketi pocketi walkety fal.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speed Goat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Distortion.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: muscoli forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Erica Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata Sant'Eufemia, Buffalora, e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: La festa di Radio Onda

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri ho lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Sì.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della

festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Festa Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Hey signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Hey signorina.

0: Prosciutto italiano, sul vino una discussione, e lui disperato,
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione, talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare...

0: ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Marlene Kunz, il 10 di agosto alla festa di Radio Ondadurto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Mercoledì 12 di agosto in Via Serenissima a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli Asean.

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: 5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire passa una tastiera e un delay.
2: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Onda d'Urto.

Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back.

0: once again.
1: Noyz Narcos alla festa di Radio Andedurto, Aria Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Cardio. Put your hands up in the air, falls auf B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel in der Gangnam Style. Wir tanzen uns parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary. Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl questa domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 come di consueto qui sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Anche quest'oggi non avremo ospiti, puntata speciale dedicata a una formazione insomma storica e particolarmente impegnata su più fronti, formazione meravigliosa che sicuramente a suo modo ha contribuito anche alla nascita di questa trasmissione nel lontano 2010, una delle tante band che veicolano attorno al movimento Riot Girl. Sto parlando delle L7, formazione che nasce nella metà degli anni 80 a Los Angeles, dall'incontro tra Suzy Gardner e Donita Sparks, entrambi cantanti, entrambi chitarriste molto attive nella comunità art punk di Echo Park. Le due si conoscono appunto a metà degli anni 80 grazie, come succede spesso, ad amicizie comuni. Tra l'altro Suzy è anche molto attiva come poetessa, è stata anche corista, non so se vi è capitato di ascoltare, in Sleep It In dei Black Flag, meraviglioso tra l'altro quel lavoro. E niente, insomma, loro due cominciano a esibirsi in quelle di Los Angeles, nei vari locali del sottobosco punk, ma anche metal, e dopo una serie di cambi per quanto riguarda la sezione ritmica, la band riesce all'incirca a trovare il proprio focus, il proprio suono, la propria strada, e poi nell'86 arriva lei, la meravigliosa Jennifer Finch, notizia di qualche giorno fa che a Jennifer le è stato diagnosticato un tumore al cervello, è attualmente molto limitata e non autonoma ovviamente nella vita di tutti i giorni. Lei era già in un altro progetto assieme a una certa Courtney Love e Kate B. Helen delle Babies in Toyland, si chiamavano Sugar Baby Doll. E poi qualche anno dopo, nell'89, entra anche la batterista Demetra Di Placas, che troviamo anche presente nel secondo disco delle L7. Il lavoro con cui debuttano queste ragazze è l'album omonimo L7, che uscirà nel 1988 per Epitaph. Un mix un po' tra sonorità che echeggiano molto al metal, attitudine punk, sonorità punk. E dopo questo primo lavoro la band comincia a girare qua e là e a intraprendere un po' la vita on the road. Noi proprio da questo lavoro di debutto omonimo, L7, ci andiamo ad ascoltare Uncle Bob.

E dopo questo primo lavoro di debutto, l'omonimo L7, in cui abbiamo estratto Uncle Bob, seguirà Smell the Magic, che uscirà questa volta non più per Epitaph ma per Sub Pop nel 1991. Otterrà un ottimo riconoscimento, un ottimo riscontro sia da parte della critica per quanto riguarda le recensioni, ma anche dal pubblico, dai fans che cominciano a farsi tanti e tante in tutto il globo. Questo grande successo per questo lavoro è grazie anche al traino di un singolo in particolare, che andiamo immediatamente a ascoltarci, questo Shove L7.

Show L7 tratto da Smell the Magic del 1991. La band, oltre che musicalmente, è sempre stata molto attiva anche sul piano sociale, sul piano dell'attivismo. E nello stesso anno, siamo nel 1991, grazie anche al supporto dalla Feminist Majority Foundation, organizzano la manifestazione Rock for Choice a sostegno proprio del diritto di aborto. Ci seguiranno poi varie edizioni fino al 2001 circa, e vedrà poi questa iniziativa la partecipazione di molte band molto importanti all'epoca. Parliamo di Nirvana, Hole, Pearl Jam, ma anche Neil Young, Soundgarden, Rage Against the Machine. E poi arriviamo al 92, anno in cui fanno ancora un cambio di etichetta, dalla Sub Pop entrano in casa Slash Reprise e pubblicano l'album Brakes Are Heavy, sicuramente l'album più noto della band, prodotto da Butch Vig. E il singolo di Train è proprio questo che è già partito in sottofondo, Pretend We're Dead, il cui video tra l'altro è stato trasmesso da MTV, ottenendo veramente piazzamenti nelle classifiche sia USA che UK. Venne inserito anche in alcune prestigiose riviste, come per esempio Paste al 21° posto nella classifica delle migliori 50 canzoni grunge, ma non solo, ebbe veramente un richiamo mediatico non indifferente. Quindi direi andiamo ad ascoltarcela, Pretend We're Dead. Loro sono le L7.

singolo capolavoro, questo Pretend We're Dead, non sarà l'unico brano splendido che troviamo all'interno di Bright Arrivi, ricordo album del 92. Troviamo anche il brano Shitlist contenuto in quest'album, che verrà poi successivamente anche utilizzato nella colonna sonora del film Natural Born Killers di Oliver Stone. Adoro quel film, prodotta e curata da Trent Reznor. Il disco globalmente ottenne un ottimo successo sia da parte di critica che di pubblico, venne inserito anche, oltre che in tutto quello che abbiamo citato prima, dalla rivista Rolling Stones tra come album essenziale per quel decennio. Sono completamente d'accordo, andiamo con Shitlist L7.

checklist L7, ebbene, mosse un po' da tutto questo entusiasmo, insomma, anche dal riscontro che ha avuto questo lavoro, stiamo parlando di Brakes Are Heavy. In autunno la band parte come supporter per il tour europeo dei Faith No More. Nel 93 poi la band si esibisce in Brasile, folle oceaniche, molto entusiaste di vedere queste ragazze sul palco. Si esibiscono al Festival Rock Hollywood. E questo durante quella sera, durante insomma questo concerto che tennero a Rio de Janeiro, la TV brasiliana riprese che insomma il concerto veniva visto anche da Kurt Cobain e Courtney Love, che assistono al concerto dal palco. In line-up quella sera, oltre appunto all'L7, troveremo anche Nirvana e Hole, ma ci saranno anche gli Alice in Chains e i Red Hot Chili Peppers. Arriviamo poi a luglio, quando la rivista Spin, rivista musicale molto popolare, mette le L7 in copertina, dedicando loro un articolo. Articolo molto letto, molto condiviso, e successivamente vennero anche prese come ospiti per uno show. Insomma, fecero parlare molto di loro in quel periodo, tant'è che qualche anno dopo, arriviamo nel 94, uscirà un successivo nuovo lavoro, Hungry for Stink, che raggiungerà la posizione 117 nella Billboard. Il singolo che venne estratto da questo nuovo lavoro del 94 è questa, Undress.

Undress Seven questo singolo, questo estratto da Hungry for Sync del 1994 ottenne veramente degli ottimi piazzamenti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Divennero tra le live band più in voga in quel periodo, tra l'altro in estate sempre di quell'anno, siamo nel 94, salirono sul palco principale di un festival mica male, Lollapalooza, con Smashing Pumpkins, Beastie Boys, The Breeders, Nick Cave and the Bad Seed, Boredoms. Nello stesso anno, quindi rimaniamo nel 1994, un altro regista, John Waters, coinvolgerà la formazione nel film Serial Mom. Il gruppo infatti all'interno di questo lavoro si esibisce con lo pseudonimo di Camel Lips. E poi arrivano anche le brutte tragedie, come nel 95, dove la band è colpita dalla morte del Roddy del gruppo Umbar, che durante il tour inglese verrà a mancare. In seguito compariranno in Not Bad for a Girl, premiato come miglior documentario al New York Underground Film Festival del 96. E sempre in quell'anno, quindi rimaniamo nel 96, durante la registrazione del disco The Beauty Project Triple Platinum, Jennifer Finch decide di lasciare il gruppo. Noi da questo lavoro ci ascoltiamo Drama e poi continuiamo il nostro racconto. L7.

E quindi siamo nel 96, Jennifer Finch lascia l'AL7 durante la registrazione del disco The Beauty Process, da cui ci siamo ascoltate Drama. E temporaneamente, insomma, venne sostituita un po' così come palliativo da Sparks, i Greta Brinkman. Successivamente poi venne rimpiazzata per i successivi concerti, perché insomma cominciavano veramente a essere richieste a destra e a sinistra, da Gail Greenwood, che troviamo come ex nella formazione Belly, che a sua volta venne sostituita da Janice Tanaka. L'anno successivo i Prodigy, band inglese che sicuramente conosciamo tutti e tutte, propose per il suo album The Fate of the Land una cover del brano Fuel My Fire, a sua volta poi fonte di ispirazione a Lost Cause degli australiani Cosmic Psychos. Devo essere sincera, preferisco la versione originale delle L7. Seguono anche all'interno del cinema, prendono parte al film concerto The Beauty Process, che Chris Novoselic, già bassista dei Nirvana, girerà proprio nel 98. E poi nel 99 uscirà il sesto album in studio della band, chiaramente sto parlando di Slap Happy. Con questo lavoro la band poi parteciperà al Warped Tour. Noi da quest'album, siamo nel 99, l'album in questione è il sesto dell'L7, Slap Happy, ci ascoltiamo Human.

Human dal sesto album dell'L7 Slap Happy del 1999. L'anno successivo, siamo quindi chiaramente nel 2000, esce la prima raccolta Best of L7 The Slash Years. All'interno troviamo anche la bella Everglade.

Everglade, brano che troviamo, anche questo lo troviamo anche nella raccolta di cui stavamo parlando, del 2000 Best of L7 The Slash Years. E poi dal 2000 e per 15 anni, insomma, ci sarà un silenzio totale di sostanziale inattività, senza etichetta, senza management, calo ovviamente di popolarità. Insomma, la band non ha più le risorse per andare avanti. Nel 2012 c'è la creazione di una pagina social dedicata alla band. In questo modo sembrerebbe che l'interesse si riaccende verso questa formazione della vecchia fanbase, nuova curiosità tra il pubblico. Insomma, tutti questi fattori incoraggiano le L7 ad una reunion e lo faranno con una tournée mondiale nel 2014. Appoggiati ad una campagna di crowdfunding, nel 2017 uscirà il documentario Pretend We're Dead, diretto dalla regista Sarah Price, che va un po' a ripercorrere la storia della band tramite ricordi, tramite aneddoti, foto, video, tra studio e tour, insomma un po' una raccolta di materiale inedito e non. E poi arriviamo nel 2019, dove esce l'album Scatter the Rats, pubblicato questa volta con l'etichetta di quella meraviglia di Joan Jett. Sto parlando della Black Heart Records. E questo lavoro, insomma, ottiene buone recensioni, direi, dalla critica. Noi da qui andiamo a spulciarci qualcosa come questa Murky Water Café.

Murky Water, Café L7, eravamo rimasti appunto all'album prodotto dall'etichetta di Joe & Jett, la Black Cat Records. E poi, beh, insomma, non è una novità che da qualche anno a questa parte, gli anni 90, sono tornati molto in auge anche musicalmente, e chiaramente fra tutte le band troviamo anche loro. Andiamo quindi in punto di chiusura. A grandi spanne abbiamo un po' ricordato la loro storia. Ci tengo a segnalare due aneddoti bellissimi, secondo me. La prima legata all'opening track dell'album Breaks and Rivi. Sto parlando della canzone che già abbiamo in sottofondo, Wargasm, che non so se avete mai fatto caso, ma contiene un urlo di Yoko Ono, che fu molto carina con loro. Oltre a dare il permesso per il campionamento, fece tantissimi auguri alla band e insomma auspicò che la band riuscì a meritarsi il successo che insomma avrebbero dovuto ottenere. Grande fan Yoko Ono delle L7. E allora dai, andiamo a ascoltarcela questa Wargasm.

Ed eccola quindi Wargasm con l'urlo di Yoko Ono. Un altro aneddoto che ci tengo a condividere e poi ci salutiamo è il brano Lorenza Giada e Alessandra, che troviamo nell'album di cui abbiamo parlato in questa breve storia delle All Seven, The Beauty Process, e fu dedicato a tre giovanissime fans italiane che conobbero durante un concerto e furono invitate sul palco per una jam session. Quindi andiamo ad ascoltarcela questa Lorenza Giada e Alessandra. Loro sono chiaramente le L7, puntata dedicata proprio a loro, e poi rientriamo per i saluti e la sigla di chiusura.

E si chiude qui la puntata di oggi. Ricordo che potete riascoltare l'intera puntata a partire da domani su rebelgirl.radiondadurto.org oppure riascoltare in replica lunedì a partire dalle ore 23. Una nuova puntata la settimana prossima, sempre qui dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
1: Baby, baby, you're so wonderful.

Iniziamo subito con un gruppo che ritroveremo alla Fiasca Siringuito il 6 agosto. Sto parlando degli Yonder, band bresciana dedita a un post-punk. Andiamo ad ascoltarci Milano Yonder.

Lasciamo dunque il Siringuito del 6 agosto, ci spostiamo in tenda blu al 13 agosto, dove troviamo Tony Sgambo con ben due pezzi, Flower and the Back of Your Car.

Tonis Gembo, dunque 13 agosto, tenda blu. E dalla tenda blu facciamo un salto al palco principale, dove andiamo a trovare i BBC protagonisti in apertura del concerto dei ministri il 18 agosto. Andiamo ad ascoltare dal loro ultimo lavoro, Stenzini Can Be Right, ascoltiamo Holy Money.

Lasciamo dunque il palco principale del BBC, ripeto 18 agosto in apertura il concerto dei Ministri e passiamo al 15 agosto in tenda blu dove troviamo in Manduria e dal loro Bite Me andiamo ad ascoltare Shake It. Dopodiché cambiamo registro, andiamo con l'ultimo singolo di Fat Mike dei NoFX e anche l'ultimo singolo dei NoFX, quindi per Fat Mike It's on the K-Hall e per i NoFX 40 Year of Fucking Up. Dopodiché piotta con Si Riparano Ricordi.

0: Lasciamo dunque il Piotta con Si riparano ricordi dal suo ultimo singolo, a dir la verità. E andiamo avanti con Anna Castiglia che ci presenta Miro, dopodiché l'amante con una magia più forte della morte. Cigno, il tuo schiavo sta arrivando.
1: L'istinto di stare con te.

sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Sei tu, sei tu.

Lasciamo dunque Cigno da suo buonanotte Berlinguer, abbiamo sollevato il tuo schiavo sta arrivando, e ora facciamo così una dedica a un personaggio importante negli anni 90, perché è venuta a mancare il 18 luglio, è Jennifer Finch, bassista delle L7, andiamo qui a celebrarla con un singolo uscito nel 2023, Cooler Than Mars.

E dall'L7 andiamo alle Breeders, canzone, brano del 2002, Title TK, il loro album che esce appunto nel 2002, London Song è il brano che proponiamo. Dopodiché ritorniamo alla festa di Radio Onda d'Urto, lo facciamo nel Siringuito 2026, andiamo dove andiamo a trovare i Troublemakers Ska da Parma, dai quali andiamo ad ascoltare almeno un paio di brani. One Way Tickets e London, Jamaica. Ma prima The Breeders con London Song.

Nelle foto eravamo giovani, solo 2 anni. Quanto invecchiano i ricordi? Al telefono, quella che ascolto non è la tua voce o il pianto di tuo figlio, ma il lamento di una giovinezza dimenticata.

immancabile, il suono delle stagioni. Si sveglia il gatto, mentre fuori c'è il sole. Illusioni vuote, tepore, liquidi densi, e passan le ore. Resti indietro, in strada. Passa la vita dentro di te.

immancabile è il suono delle stagioni. È col tempo che scorre e scopre nuove illusioni. Immancabile il suono delle parole. Ne scrivono sogni di bianco candore. E passa l'argine e l'acqua. E passa anche il sole.

immancabile, suono delle stagioni, sei tu la stella della serata in questo paradiso. Ma è tardi e gli occhi già sono stanchi. Insaziabile idea, l'autunno che arriva e lei se ne va.

Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.com.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Zen Circus, che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare lo stesso cognome.
3: Dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.